0: emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:31.
0: Punto zero.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy,

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 4 ottobre, Ariete. Una domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, forse sotterraneo, che non intacca il nostro pragmatismo.

0: Leone, momento incentrato sull'interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Vergine, la settimana termina in dolcezza con la luna amica in Cancro. Per quanto brontolona, la famiglia alla resa dei conti è il nostro punto fermo. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna in quadrato ci suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. Scorpione, in aspetto favorevole con il nostro segno, la luna in Cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Sagittario, la domenica scorre senza fanfare o squilli di tromba, lasciando spazio al silenzio, alle riflessioni profonde sul passato e sul futuro e sui desideri più segreti. Capricorno, l'opposizione Sole-Saturno e il passaggio ostile della Luna in Cancro toccano punti nevralgici della nostra vita, famiglia, ambizioni e amore. Armonizziamo. Acquario, lavoro, salute e faccende burocratiche, questi i temi odierni, forse poco stimolanti per noi, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Pesci, complice il trigono d'acqua della luna, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
4: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
5: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
6: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Nel fine settimana l'anticiclone garantirà tempo stabile e l'afflusso di correnti secche e calde per il periodo. All'inizio della prossima settimana tenderà progressivamente a indebolirsi, consentendo il passaggio di aria più fresca e umida in quota. Questa è la previsione per oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Verso sera aumento della nuvolosità medio-alta. A Trieste fino al primo mattino soffierà borino, poi brezza. Temperature massime sopra la norma con marcata escursione termica giornaliera. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 7 e 10 gradi, sulla costa andranno da 16 a 18. Temperature massime comprese tra 24 e 26 gradi sulla pianura e tra 23 e 25 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 11 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 20 gradi di minima, 24 di massima. Legnano 17-24, Udine 13-25. A Gorizia la temperatura minima è stata di 11 gradi, di 25 la massima. A Cividale 15-25, a Gemona 13-24, a Tarvisio 5-17. 9 gradi sopra lo zero la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra. Qui la massima è stata di 21, sullo Zoncolan 8-13, a Sappada e Cortina 6-16. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo variabile con possibili deboli piogge sparse, specie sulla zona montana nel pomeriggio. In giornata venti di brezza, poi sulla costa e sulle zone orientali dal tardo pomeriggio soffierà bora moderata. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto, a me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem!
1: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee regalo originali per i vostri pensieri rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
2: Wow, cos'è questo?
3: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
2: E sotto?
3: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
2: E le saune?
3: Sì, sono state completamente rinnovate.
4: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
5: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
7: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
8: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
7: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
9: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
10: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
11: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
10: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

0: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia. Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
5: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
6: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
9: Cighidaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighidaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 e cighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighidaccio, vi aspettiamo.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 4 ottobre, Ariete. Una domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, forse sotterraneo, che non intacca il nostro pragmatismo. Toro, l'aspetto protettivo e fortunato ce lo invia la luna in cancro, la quale promette dolci sorprese e occasioni d'oro da non far cadere nel vuoto. Gemelli, occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Cancro, mettiamo a punto decisioni importanti per la casa e con l'aiuto degli amici facciamo progetti che incoraggiano la nostra evoluzione professionale. Leone, momento incentrato sull'interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Vergine, la settimana termina in dolcezza con la luna amica in cancro. Per quanto brontolona, la famiglia alla resa dei conti è il nostro punto fermo. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna in quadrato ci suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. Scorpione, in aspetto favorevole con il nostro segno.

0: temi odierni, forse poco stimolanti per noi, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Pesci, complice il trigono d'acqua della luna, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da...
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
2: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
3: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entro bordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
5: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
6: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
7: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
8: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
7: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
8: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
7: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
8: Il ricamo che ti distingue.
6: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CR-V Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
10: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
11: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
10: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
11: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
10: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: get to you, to get to you, to get to you.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazioni chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
5: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
6: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
7: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
1: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:34.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
4: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
5: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
6: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
7: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.

0: Radio.0, radio ufficiale. Radio.0, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca della regata velica costiera Trofeo Bernetti.
1: Ma buongiorno a tutti, benvenuti, sono Igor da Milano, siamo in diretta insomma oggi con questa Bernetti, giunta alla 55esima edizione Trofeo Bernetti. Insomma, oggi il programma sarà anche una bellissima giornata perché si parte dal bacino di San Giusto davanti alla diga vecchia di Trieste attraverso tutto il golfo per concludersi con l'arrivo al largo di Sistiana alle pendici del Castello di Duino. Mette in palio lo storico Trofeo Bernetti. Oggi abbiamo in collegamento con noi, dopo un anno, quindi 360 cose giorni, è arrivato con il nostro Andrea Falcon, che andremo oggi a parlare, ci parleremo tra di noi, ci confronteremo, insomma lui ci racconterà la regata in prima, logicamente in prima linea, invece noi staremo dietro la linea. Intanto benvenuto, come stai Andrea?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Igor, buongiorno Alex, Mauro qui con me all'assistenza tecnica, se non ci fossero lì qui a bordo non trasmetteremo niente dal mare. E veramente un bel ritorno, un anno che passa in fretta e io sono felicissimo. Ieri grande corsa dal Salone Nautico di Genova, 6 ore di treno, non vedevo l'ora di arrivare. E devo dire che ero anche abbastanza stanco, ho detto però non me ne importa niente, domani sarò in mare lì per il Bernetti e le condizioni climatiche, così entriamo un po' in clima Trofeo Bernetti, sono quelle che proprio avrei desiderato per riprendermi dalle stanchezze delle settimane scorse. C'è un borino in calo purtroppo, però veramente acqua blu, cielo blu, bel sole, si sta veramente bene. Sono le 9:01, cominciano un pochettino le imbarcazioni qui a girare attorno alla barca del comitato di regata. Un Trofeo Bernetti, non so quanto vuoi che anticipi già, comunque questa notte si è scritto anche New Zealand Endeavour, quindi pensate, 182 barche iscritte, veramente un gran numero se pensiamo che negli ultimi anni la media era comunque alta tra le 170 e 175, un po' quando vai dal benzinaio che ti dicono il prezzo medio regionale, no?
1: Non è il momento della benzina, è meglio non parlare. Anzi, ti chiedo una cosa, dato che quando si parla di logicamente Bernetti si parla poi subito dopo della Barcolana, questa è l'anticipazione di quello che sarà poi la prossima domenica, quindi veramente tra pochi giorni rivedremo, insomma ci rivedremo sulle rive, da mercoledì pomeriggio ci trovate sulle rive anche con Falcon che avrà i vari ospiti dal mercoledì pomeriggio fino ad arrivare alla sabato e poi domenica logicamente ci sarà la radiocronaca. In tutto questo oggi, come hai detto tu, si respira una bell'aria, in questi giorni veramente c'è un clima pazzesco, sembra di essere tornati d'estate, ma cosa percepisci? Perché sai che poi alla fine noi parliamo, però senti già qualche cosa scottante, cioè senti che c'è un po' nell'aria quella scossa tra di loro per la sfida oppure ancora tutto tranquillo?
2: Ma in ottica Barcolana tu dici?
1: No, in ottica oggi Bernetti, senti qualche scintillina, qualcosa, sono tutti tranquilli?
2: Beh, allora stamattina, partendo proprio dalla società nautica Pietas Iulia con Federico Boico, driver del nostro mezzo, comunque siamo stati lì una mezz'oretta a chiacchierare in società nautica Pietas Iulia, anche insomma con i soci e con il gruppo dirigente, e oltre al dato positivo che ti ho detto prima del numero, hanno anche proprio una bella quantità di maxi yacht, visto che mi parli un po' di scintille, è una percentuale alta di barche di grandi dimensioni quest'anno, quindi loro, sai, a me una cosa che apprezzo sempre della Pietas Iulia è che non è che cita proprio anche sul sito, loro lo dicono che siamo la regata di apertura delle regate, la Barcolana, cioè non c'è questa gelosia, questa invidia, non è che hanno paura di essere considerati, no, l'anteprima della Barcolana, lo dichiarano apertamente, quindi proprio probabilmente questa anche grande percentuale di barche di grandi dimensioni, quest'anno è veramente una grande anteprima per quella che sarà poi la Barcolana.
1: Adesso è una grande giornata, insomma, mercoledì. Poi ci vuoi dire, c'è giusto, chi siamo qua tra noi a chiacchierare, c'è qualche ospite che in questa settimana ci becchiamo nel tuo momento di pomeriggio?
2: Beh, se qualcosina può, vorrei fare, occhio occhio anche ai nostri social, perché ho un amico, un Gabriele Bruni, detto Ganga Bruni, che sarà in regata alla Barcolana con un progetto interessante di cui parleremo, e ti dico anche già in ottica, sarà in un progetto interessante anche in ottica 2027, c'è qualcuno che insomma vuole darsi un pochettino da fare per togliere lo scettro a Furio Benussi e Arcan. Qualcuno si è stufato che vinca sempre lui, in passato ci hanno provato, però quindi nel 2027 c'è, qui c'è già chi sta lavorando per il 2027. E Ganga Bruni, oltre ad essere un grande velista, lo sapete tutti, è un grande conoscitore di Coppa America, quindi stavo un po' pensando che magari anticipandolo sui social, magari in questi appuntamenti che facciamo, ovviamente sfruttando tra virgolette un concorrente della Barcolana, però magari fare anche proprio 10 minuti di Coppa America, che Coppa America è un po' come il prezzemolo, dove lo metti sta sempre bene, e ho detto ma magari col fatto che c'è qui Ganga Bruni, anche noi dalla Barcolana magari dedichiamo un 10 minuti di Coppa America, che è l'argomento, diciamo, veramente, si dice sempre che la Barcolana è vela popolare, ma forse la Coppa America sta diventando ancora più popolare, proprio la vela quella del pubblico, del bar, così, e quindi magari potremmo dedicare proprio 10 minuti con Ganga Bruni proprio sulla Coppa America.
1: Ti stai preparando, insomma, ti sei preparato, dato che ti sei fatto un bel viaggio ieri sera, sì. Quindi tra poco, insomma, vedremo che cosa succede. Sono un po' curioso di capire anche tutto questo, perché è bello che quando tu racconti, insomma, quando fai la radiocronaca, si capisce, perché logicamente non parliamo di macchine di Formula 1 che c'è un superamento in un secondo e che vanno a 300 all'ora, ma bensì qua c'è proprio il discorso tecnica, no? Si va, quando uno vedi che prende una direzione, l'altro prende l'altra, tu devi già avere un po' chi come me, che in qualche modo non è che mastica tantissimo, no, direbbe ma cosa stanno facendo, invece tu hai questa visione che in qualche modo poi la ce la fai portare qua direttamente in radio.
2: Ti ringrazio. Poi ogni tanto sbaglio pure ad anticipare le virate, magari quello ogni tanto prendono di sorpresa pure me. Però io ti dico tranquillamente che noi con queste radiocronache, ovviamente la continuità paga, e abbiamo anche diversi amici che sul campo di regata, fotografi, cito Andrea Carloni, che l'ho già incontrato questa mattina, altri, e ti arriva il whatsappino: guarda Andrea che uno non deve essere permaloso, anzi deve ringraziare che magari ti correggono oppure ti danno una dritta, perché magari i fotografi magari stanno sotto il castello di Miramare che vogliono fare un'inquadratura, e noi invece magari con il mezzo abbiamo deciso di stare più già in rotta verso la meta di Santa Croce, della duna di Santa Croce, e invece ti arrivano notizie: no guarda Andrea che qua sta succedendo così. Quindi abbiamo anche degli amici, chiamiamoli collaboratori, che ci aiutano a fare queste radiocronache. Io Igor, chi ci sta ascoltando magari dirà sì vabbè ok, ma quando parte la regata? L'abbiamo detto che parte la prima partenza alle 9:30 per la categoria Open e 9:50 per la categoria Orc.
1: Ah, questo, ecco, così almeno
2: chi ci ascolta dice ok, ma quanto dobbiamo stare ad ascoltare questi qua? Comunque alle 9:30 c'è una prima partenza e 20 minuti dopo la partenza degli Orc. Quindi alle 9:30 sono le imbarcazioni, vari Arca, Porto Piccolo, quelle insomma che sono famose per la Barcolana. Alle 9:50 parte la flotta delle imbarcazioni che regata in tempo compensato, tra le quali comunque c'è il nostro amico Alberto Leghissa con Anywave Safilens, ed è un po' anche carino ricordare un po' il 55esimo trofeo Bernetti, appunto la 55esima edizione, nasce come regata nel 1972 per le imbarcazioni che navigano in tempo compensato. Poi siccome qua giustamente nel Golfo ha poi preso piede la Barcolana, le barche open, quelle ovvero che navigano in tempo reale, sono diventate di più, e quindi quelli fanno parte, se vogliamo essere pignoli, della Coppa Bernetti, che è giunta alla 26esima edizione, Coppa Bernetti che è stata istituita nel 2001.
1: Che bello. Allora facciamo così Andrea, ci fermiamo giusto un secondo, poi torniamo con nuovi aggiornamenti, intanto rimanete sempre collegati con Radio.0.
0: State ascoltando Radio.0 e la radiocronaca del 53esimo trofeo Bernetti.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: State ascoltando Radio.0 e la radiocronaca del 53esimo Trofeo Bernetti.
1: Rieccoci qua sempre in diretta, insomma, sul nostro Falcon che è lì in diretta, proprio secco, anzi secco no, perché lui è sull'acqua, sul suo gomoncino che sta girando, sta guardando. Anzi, in questo momento dove ti trovi esattamente?
2: Ma io mi trovo esattamente nei pressi della barca del comitato di regata, quindi siamo un po'... Per dare sempre una visione, un quadro, voi immaginate, che ne so, una linea di partenza. Noi siamo quelli che stanno attraversando prima della linea di partenza, quando dice levatemi, toglietemi di lì,
1: ecco.
2: No, immagina una gara di Formula 1, le macchine che stanno per partire, noi siamo quelli che stanno attraversando la strada 100 metri già sul percorso. Ovviamente le barche lo possiamo fare, stiamo qui, stiamo percorrendo la linea di partenza. Sulla nostra poppa c'è proprio il faro della vittoria, per farvi capire, stiamo andando con la prua verso le acque slovene, quindi stiamo percorrendo un po' la linea di partenza, perché ovviamente c'è sempre prima questa grande incognita da che parte partiranno, chi sotto costa oppure chi sul lato sinistra. Le due barche del Fast and Furious Sailing Team, ovvero Arca SGR e l'altra imbarcazione Arca SGR M07, sono, per dire, più a largo, più sulla sinistra della linea di partenza, e quindi stavamo un pochettino osservando le varie strategie prima della partenza. A un quarto d'ora, 16 minuti, siamo a poco meno di 16 minuti dalla partenza. Allora, ora poi c'è da capire se invece è un modo per stare lì sulla sinistra e poi pian piano scendere e partire a centrolinea, oppure scendere proprio fino a qua giù e partire nella zona davanti al bacino San Giusto, davanti alla diga vecchia di Trieste. Ricordiamo che appunto il percorso del Trofeo Bernetti vede la partenza qui dal bacino San Giusto, poi le imbarcazioni vanno ad affrontare una rotta verso la duna di Santa Croce, dove si trova la Meda, che è una, lo sapete, la Meda è una boa fissa, poi boa 2 davanti alla Torre dell'Acqua di Sistiana, quindi le imbarcazioni scendono verso la costa in direzione Porto Piccolo, ritornano in fuori come se fosse il grafico di un elettrocardiogramma verso boa 3 a circa un miglio dalla punta, da un miglio a largo della da Punta Sdob, e poi l'arrivo davanti al porticciolo di Sistiana, alle pendici del castello di Duino, porticciolo di Sistiana dove si trova la sede della società nautica Pietas Iulia, che quest'anno compie 140 anni, quindi loro sono contentissimi, 182 imbarcazioni al via, 140 anni di storia, eccetera eccetera. E poi così, sempre per rimanere in
1: anche, anche perché è nata la Pietas Iulia, è nata del trofeo, è una società nata proprio nel 1886 a Pola, poi il nome del trofeo è legato a Guido Bernetti, insomma, anche perché così facciamo un po' di storia.
2: Bravo,
1: figura
2: bravo.
1: Fondamentale della storia della società nautica proprio a Pietas Iulia, così almeno abbiamo fatto il cerchio.
2: No, sì, poi infatti c'è la locandina di quest'anno, ci sono elementi di, no, c'è il tuffatore, la canoa, che fanno un po' parte tutte quante come nasce la Pietas Iulia. La vela è arrivata poi in un secondo momento, insomma.
1: Comunque,
2: però questo
1: voglio...
2: Igor, tu stai lì sulla scrivania con tutti i bei fogli, leggila un po' di storia, insomma, su 140 anni.
1: Ti faccio una domanda, dato che quando si parla di Bernetti, anche l'anno scorso te l'ho fatta, però l'anno scorso siamo riusciti, invece quest'anno ancora non ti ho chiesto, ma scusami, ma la pasta e fagioli? Perché quella è quella, quando si dice Bernetti, la pasta e fagioli. Senti, tu sei già andato a sondare qualcosa? Hai visto qualcosa oppure non hai avuto tempo? Sei volato direttamente sulla barca?
2: No, non ho avuto tempo, figurati se non la fanno, è una tradizione che quella ci sarà sicuramente, e Federico Boico mi mette il pollice in su come per dire ci sarà ovviamente, però devo dire che mi hanno offerto caffè e cornetto.
1: Ah, anche a me,
2: io al bancone... alla Pietas Iulia, cornetto e caffè offerto, perché insomma siamo lì per lavorare, allora ci è stato offerto, ci ha fatto molto piacere.
1: Ti volevo dire anche un'altra cosa, che logicamente per chi in questo momento non so, sta ascoltando la radio, siamo in collegamento con la 55esima edizione di Trofeo Bernetti, e anche un'altra cosa da dire, che in questa giornata molte imbarcazioni mettono a punto, cioè si tarano, controllano, mettono a posto, verificano, insomma anche le tattiche, cioè oggi è un pre di quello che poi la prossima domenica lo vedremo di nuovo alla Barcolana, però oggi per loro è un po' un test, no? Un po' anche per chi arriva la prima volta, per chi invece è già navigato, come insomma hai detto prima, ci sono tante tante piccole cose che vanno messe a posto in questa giornata.
2: Sì, sì, il bello di queste regate funzionano, perché per fortuna queste regate, il trofeo Bernetti, come anche la Barcolana, sono vivono grazie al fatto di persone che con la barca navigano. Sono, ne vedo tante di regate dove le barche vengono messe in acqua un anno dopo solo per partecipare a quell'evento. Invece qui nel Golfo di Trieste queste barche navigano tutto l'anno. È logico il discorso che fai te, è molto importante invece per appunto i maxi, per i prototipi da regata, che sono la parte più appariscente di queste regate, però poi in numeri ovviamente lo sappiamo, lo fanno le altre barche. Lo sapete che subito dopo il via a noi ci piace andare un po' a scoprire l'eroe della giornata, no? Quando vediamo queste barche di 30, 25 metri, 20 metri, però poi c'è sempre il piccolino che riesce nelle prime miglia invece con un'ottima partenza a stare davanti a tutti. Però prima, siccome parlavamo appunto di questi 182 iscritti di quest'anno, per dirti però quanti maxi ci sono: c'è Arca SGR, c'è Prosecco Doc Shockwave 3, c'è l'abbiamo detto Arca SGR M07, c'è New Zealand Endeavor, c'è Anemos, Allianz SPA, e poi ci sono i famosi 70 piedi Velik Viarnik, Doerson Board, Adriatic Europa di Dusan Poo, figurati se manca, c'è Shining Marina Porto Rose, e poi c'è Pegaso, e insomma queste qua ci sono tutte. È una cosa veramente, quindi è un'alta percentuale di prototipi di maxi che vorranno, ecco, infatti abbiamo sentito intanto in sottofondo proprio 10 minuti alla partenza, si è sentita la sirena della barca comitato, sì sì, qui puoi sincronizzare gli orologi, oppure il comitato di regate è sincronizzato sull'orologio. Quindi chiunque può, una volta no, devi essere in acqua proprio a seguire le procedure di partenza.
1: Adesso,
2: però qui la partenza è alle 9:30 con qualsiasi condizione, purtroppo di vento in calo. Purtroppo diventa un po' in calo, però questo insomma fa parte del
1: intanto gioco. Che aspettiamo i 10 minuti, tra poco ci fermiamo un secondo proprio per dare tempo per la partenza, ma vi ricordo anche che logicamente qui c'è anche tanta tattica, perché bora, brezze locali, variazione del vento, insomma per chi è su l'imbarcazione può diventare veramente un rompicapo, perché per chi è che lo mastica ok, ma per chi in questo momento sta facendo così può diventare, chi lo vedrà anche dall'alto vedrà che è veramente come una scacchiera. Ci fermiamo proprio un secondissimo e poi torniamo per insomma l'inizio di questa Bernetti 55esima edizione, a tra poco.
0: State ascoltando Radio.0 e la radiocronaca del 53esimo trofeo Bernetti.

0: State ascoltando Radio.0 e la radiocronaca del 53esimo Trofeo Bernetti.
1: Rieccoci in collegamento, insomma, noi attendiamo, veramente mancano pochissimi minuti e diamo subito la linea al nostro Andrea Falcon.
2: Sì, Igor, però tanto qui mancano poco più di 5 minuti alla partenza, comunque siamo già in procedura prepartenza. Beh, però ti sei scordato di dire una cosa, che insomma,
1: dimmi.
2: Tante cose le raccontiamo nella nostra brochure di Radio.0.
1: Che potete trovare da mercoledì.
2: Tra i vari argomenti. Da mercoledì la potete trovare sulle rive lì c'è anche l'intervista al presidente Alberto Valenti, presidente della società nautica Pietas Giulia.
1: Allora, c'è anche di un altro personaggio, c'è anche di un altro personaggio che si chiama Andrea Falcon, una pagina intera.
2: Sì, va bene. Allora, puoi dire qualcosa? Cosa si trova dentro la brochure? Ce l'hai lì davanti o no? Puoi dire qualcosa?
1: No, non possiamo spoilerare, non si può spoilerare. Possiamo dire però c'è tante però cose interessanti, moltissime cose interessanti. Logicamente allora, si parla di vela, però sono quelle cose, e anche di cucina, perché abbiamo anche delle ricette, quindi delle golosità per chi vuole in qualche modo anche quel giorno non perdere l'occasione di farsi un piatto tipico.
2: Va bene, allora noi adesso abbiamo fatto un'inversione a U, qui adesso abbiamo la prua, però siamo fermi, la prua rivolta verso il faro della Vittoria, ricordiamo alle 9.30 partenza della categoria Open, quindi delle imbarcazioni della Coppa Bernetti inserite nel programma della 55esima edizione del Trofeo Bernetti, come nelle... Ok, questi erano i 4 minuti al via e ho sentito la sirena in sottofondo. E, presidente del comitato di regata Luca Vuga, no? Come quando si annuncia un po' la terna arbitrale prima delle partite di calcio. Intanto le imbarcazioni di Arca hanno fatto un po' di pretattica perché sono scese a centro linea di partenza e ora sono ritornate qua al PIN. Ricordatevi che la linea di partenza, questa linea immaginaria ovviamente sul mare, ha sulla parte destra la barca del comitato di regata, quindi un'imbarcazione all'ancora dove insomma vengono dati tutti quanti i segnali visivi e sonori, e dall'altra parte sulla sinistra c'è il PIN, che nient'altro che una boa, e ovviamente le imbarcazioni per partire devono attraversare questa linea tra la boa e la barca del comitato di regata, quindi Arca SGR era scesa un po' a centro linea, poi ha strambato ed è tornata qua su verso la boa, dove bisogna dirlo si trova anche Prosecco Dock Shockwave 3, quindi diciamo che i grandi antagonisti e anche Pegaso vedo adesso, quindi diciamo che gli equipaggi di punta hanno scelto di affrontare questa partenza della Coppa Bernetti, tanto sempre per farvi capire, diciamo lontano dal bacino San Giusto, dalla parte opposta, quindi dalla diga vecchia di Trieste, rotta verso Duna di Santa Croce. Poteva esserci magari un discorso di pressione del vento, però la bora in questo momento è veramente in calo, quindi anche sotto costa. Noi siamo ovviamente per fare una rotta più breve dalla società nautica Pietas Giulia qui alla linea di partenza, siamo andati lungo costa, era molto molto ventoso, molto rafficato, c'era l'effetto catabatico e tutto quanto, e adesso però con questa boa in calo, evidentemente i tattici delle imbarcazioni hanno deciso di avere una rotta più diretta verso appunto la duna di Santa Croce, quindi vediamo qui sul lato sinistro 105 3 2 1 eccolo qua, manca esattamente un minuto alla partenza e stanno venendo veramente tutti quanti qua dal lato della boa. C'è veramente una mucchiata selvaggia, veramente difficile da gestire anche per queste grandi imbarcazioni, perché si sta avvicinando anche Adriatic Europa, quindi sarà una partenza all'asco col vento che già ha cominciato a girare un pochettino verso est. Infatti in questo momento poggiata di Adriatic Europa, che cerca un po' di spazio tra le barche piccole, Jennaker già srotolato per Prosecco Doc di Claudio De Martis. Ecco, in questo momento partenza 9:30 precise, grazie Federico Boico qui che era collegato con la radio della barca Comitato, quindi è partito ufficialmente, è partita la 55esima edizione del trofeo Bernetti. Lo ricordiamo, le barche che partono in questo momento, che sono partite da qualche secondo, sono le imbarcazioni della Coppa Bernetti, giunta alla 26esima edizione, e vai fontanone d'acqua spruzzato dagli idranti dei rimorchiatori. La scena con poco vento è sempre quella bella di ogni edizione, e quindi vediamo che in questo momento a prendere un pochettino più velocità e Prosecco Doc, che aveva il frullone di prua srotolato già da parecchio tempo. Pegaso è un pochettino invischiato in mezzo alle barche piccole, anche Arca SGR riesce finalmente ad avere la prua libera, mentre Anemos e Shining Marina Porto Rosa hanno deciso di partire più verso il centro della linea. Anemos al centro della linea, addirittura Shining Marina Porto Rosa è partito quasi in barca Comitato. In questo momento Arca SGR fa difficoltà a far gonfiare il suo frullone di prua, e c'è un intasamento pazzesco. Immaginate queste barche che adesso con pochissimo vento cercano di trovare un po' di abbrivio per partire. Grande manovra della vela di prua per Prosecco Doc, che va a strambare, si stava dirigendo un po' Prosecco Doc verso il centro dell'allineamento, invece decide di strambare per venire un po' qua dove si trovano Arca SGR, Arca SGR M07. E allora cerchiamo anche un po' di capire, come dicevamo poc'anzi, chi può essere un po' l'eroe di giornata, i soliti piccolini che riescono a farsi largo tra le imbarcazioni più grandi. E vediamo Kattivik col numero di prua 105, società velica Barcola Grignano. In questo momento Kattivik è veramente in ottima posizione, adesso apre in questo momento, anche se non proprio bene, l'asimmetrico di prua. Comunque insomma adesso cominciano a cazzare tutto, quindi Kattivik veramente grande partenza per questa piccola imbarcazione, che in questo momento in teoria si trova ancora davanti ai maxi, per esempio, del Fast and Furious Selin Team. Occhio che Shining, che vediamo in questo momento passare sotto il faro della vittoria, quindi più sotto costa, ha aperto il suo asimmetrico e sta prendendo una buona velocità. Rallenta un pochettino Federico Boico, vediamo un po', lasciamo sfilare Cattivic, anzi ti chiedo un attimo di darmi il binocolo se ce l'abbiamo a disposizione, perché sulla lista degli iscritti vediamo un po', a volte compaiono dei nomi, ma prima di spararli ho voglia di verificarli. Intanto anche buona partenza per Pegaso. In questo momento Cattivic ci passa veramente a pochissimi metri di distanza, equipaggio super concentrato. Cattivic è uscito veramente bene dalla linea di partenza, e quindi vogliamo un pochettino, dai, dare il ruolo di eroe della giornata a Cattivic. Ma ora ve ne diamo un altro che sta proprio piccolino sulla prua di Arca. È una scena veramente curiosa, col numero di prua 116, è Satanasso di Bruno Coceni, che ovviamente adesso viene mangiato da Arca, ma è impressionante la differenza di dimensioni tra queste due imbarcazioni. E poi vediamo anche Boogie Man, un'altra grande partenza pure per loro, e sempre rimanendo in ottica invece imbarcazioni, diciamo così, di grandi dimensioni, anche buona partenza per Doerson Board Fin Cantieri di Luigi D'Amico. Queste qua sono un po' le barche partite quindi dal lato sinistro del campo di regata, ed è in queste fasi sempre divertente vedere il contrasto tra le barche grandi e piccole. Per esempio in questo momento la appena citata Doers On Board passa davanti al piccolo chilometri zero di Maurizio Planini, tra l'altro socio della società nautica Pietas Giulia, quindi flotta abbastanza, diciamo, omogenea a questo punto sulla linea di partenza subito dopo il via. Quindi allora immaginate ancora una volta, e poi restituisco la linea, immaginate ancora quindi una volta questa linea di partenza che si estende dalla vecchia diga di Trieste e poi tutto a sinistra fino a quasi il centro del golfo. Sulla sinistra vedete insomma ci si trovano le due barche di Arca, poi un po' più verso il centro della flotta si trova Prosecco Dock Shockwave insieme a Pegaso, poi ancora più giù Anemos, e poi ancora tutto a destra Shining Marina Porto Roz, più sparpagliati qua e là le barche più piccole che abbiamo appena citato, come appunto Cattivic. E ora insomma per loro comunque c'è ancora un po' di abbrivio, ovviamente le barche più grandi riescono a tenere ancora una discreta velocità nonostante la boa sia in calo. Ricordiamo lunghezza totale del percorso sono 16 miglia, e adesso ci sarà un po' di tattica, strategia, andare a cercare le piccole brezze, i refoli di vento, chi fuori, chi sotto costa. Vediamo che Shining comunque da dove essere partito sotto costa comincia a portarsi un po' più a largo, quindi a venire incontro ai vari Prosecco, Arca e Pegaso. Adesso quindi grande strategia, grande tattica per il primo grande passaggio per cominciare a fare un po' di conti, è appunto il passaggio a boa 1 alla meda della duna di Santa Croce. Quindi per il momento restituisco la linea, senza dimenticare che alle 9:50 c'è la partenza delle imbarcazioni a rating che partecipa in tempo compensato, che poi sono le imbarcazioni del 55esimo trofeo Bernetti. Per il momento linea allo studio.
0: State ascoltando Radio.0 e la radiocronaca del 53esimo trofeo Bernetti.

0: Rieccoci qua, sempre in diretta per la nostra Bernetti. Intanto andiamo a vedere un po' con Andrea la situazione, com'è sta andando?
1: Bene, allora abbiamo raccontato la partenza alle 9.30 della Coppa Bernetti, abbiamo seguito per un po' le imbarcazioni che comunque con i nostri mezzi tecnologici continuiamo a seguire. In testa si trova Arca SGR, seguito da Prosecco Doc Shockwave Adriatic Europa, Arca SGR Marta 07, Doerson Board, Furietta, attenzione a Furietta, grande partenza anche di Furietta, e poi Shining. Però alle 9.50 c'è, quindi tra 8 minuti c'è la partenza del 55esimo trofeo Bernetti, regata dal 1972, regata nata per le imbarcazioni a rating. Quindi noi stiamo tornando verso la linea di partenza per dedicare la nostra radiocronaca anche per dedicare appunto attenzione anche alla flotta delle imbarcazioni del trofeo Bernetti, che regatano con il sistema di tempo compensato ORC. Quindi potete ancora mandare un brano musicale e poi torniamo in diretta per la partenza del trofeo Bernetti. Ricordo, partenza alle 9.50.
0: Grazie Andrea. Intanto io vi ricordo che sul sito trofeobernetti.it avete sia il link per ascoltare la radio, quindi il nostro Andrea Falcon, ma anche il live tracking. Cosa vuol dire? Che quando cliccate dentro andate a vedere in tempo reale le varie imbarcazioni, dove stanno andando, che percorso stanno facendo, e quindi avete proprio la realtà di tutto quello che sta succedendo e anche del percorso proprio del trofeo Bernetti. Ma noi ci fermiamo un secondo, torniamo tra poco.

0: Rolling Stone, The Colors. Allora siamo al 55esimo trofeo Bernetti, manca pochissimo, a te la linea, Andrea.
1: Sì, ce l'ho un amico io, che se gli dico che non mi piacciono i Rolling Stones mi fa nero, porca miseria, cioè, mamma mia, per lui sono la più grande rock band del mondo. Sì, vabbè, dai, non si può dire che non siano bravi, però insomma magari i gusti sono altri, qualcosa si ascolta, i grandi classici. E allora, dai, che ore sono? Sono le 9:47 passate, è molto facile fare i conti, alle 9:50 partenza del 55esimo trofeo Bernetti. Non facciamo confusione, chi ci ha ascoltato prima o chi ci comincia ad ascoltare adesso, ha sentito chi ci ascoltava prima ha sentito una radiocronaca di una partenza che era quella delle 9:30 della Coppa Bernetti per le barche della classe Open, che adesso li vediamo belle, c'è un orizzonte stupendo qui con spalle a, diciamo, alla città di Trieste, a Piazza Unità, insomma. Se uno poi guarda anche chi sta sulle rive e butta uno sguardo verso il mare, vede un 160 circa imbarcazioni, 182 quelle totali del trofeo Bernetti, con questo sole, purtroppo col vento un po' in calo, però insomma tanti, visto che avete mandato The Colors, tanti colori, vele colorate, veramente una domenica bellissima per chi sta passeggiando sulle rive. Poi magari più vicino vede una flotta di altre imbarcazioni, sono le 21 imbarcazioni adesso della categoria Orc, che tra poco più di un minuto prenderà il via del 55esimo trofeo Bernetti.

imbarcazione a tagliare la linea del traguardo sia poi anche la vincente, anzi la barca più veloce deve darsi tanto da fare per cercare di dare un distacco. Ora mancano 3 secondi, 2, 1, vai, partita in questo momento alle 9.50 in punto il 55esimo trofeo Bernetti. Quindi stavo finendo di spiegare che la barca più veloce deve certamente cercare di raggiungere per prima il traguardo, ma deve anche pensare a quanto distacco dare agli inseguitori per poi con il sistema d'handicap assicurarsi anche la vittoria in tempo compensato, mentre nelle regate open se tu vinci di mezzo secondo o di 10 minuti non cambia niente, se tu hai la prua che taglia per prima il traguardo hai vinto. Qua invece col sistema in tempo compensato devi appunto tagliare la linea del traguardo e poi sperare di aver dato sufficiente distacco ai tuoi avversari per assicurarti la vittoria, che poi non è un sistema tanto diverso da quello che per esempio succede con il golf, no? Per fare in modo che giocatori di abilità e di potenza differente possano farsi una partitella, dicono vabbè tu la buca la devi fare in tre colpi, tu la devi fare in 7 e poi da lì insomma se tu non riesci a farla in 3 la fai in 5 probabilmente perdi. Ho cercato di spiegare un po' questa grande insomma un po' caratteristica della vela che molte volte la rende un po' così difficile da comprendere al grande pubblico. Siccome sono meno le imbarcazioni del trofeo Bernetti, la linea di partenza è stata un po' accorciata, quindi abbiamo sempre la barca Comitato che era posizionata davanti alla diga vecchia di Trieste e la boa, il pin famoso, il lato sinistro della linea di partenza, più verso il centro, proprio davanti praticamente alle, diciamo così, sulla prua delle navi da crociera ormeggiate sulle banchine di Trieste, e proprio da questa parte, quindi sul lato sinistro ed è distante pochi metri da noi, sta appunto transitando Anywave Safilens di Alberto Leghissa, che sicuramente avrà avuto nei 20 minuti che intercorrevano tra la partenza delle imbarcazioni open e la partenza delle imbarcazioni orc, Alberto Leghissa avrà un po' scrutato, guardato quello che succedeva alle imbarcazioni open per capire se convenisse partire verso il centro del golfo o andare verso sottocosta. Quindi Alberto Leghissa invece sta filando leggero sull'acqua, sta praticamente seguendo la stessa rotta, tanto per capirci, che abbiamo visto in precedenza seguire da Arca e gli altri maxi yacht, qui proprio a pochi metri di distanza, se vogliamo così anche qui eleggere un eroe di giornata, è la piccola Zelig di Patrizia Bagat della società velica Oscar Kosulic, Zelig Ita 29-16, in questo momento sta tenendo il passo, beh insomma ovviamente un po' meno di velocità rispetto a Anyway Safilens, però ecco in questo momento è il classico caso del barchino piccolo che non subendo troppo distacco dalla barca più grande, chissà magari in tempo compensato se riuscisse a tenere questo passo qui riuscirebbe magari poi a dire la sua nella classifica in tempo compensato. Come anche attenzione all'estrema sinistra si trova Pora di Claudio Tonoli, è partita veramente molto bene con un code zero, stringe il vento e ha veramente un passo niente male Pora, che si trova sopravvento a tutta quanta la flotta, quindi in posizione un po' arretrata rispetto a Anyway Safilens, però sopravvento, e siccome il sopravvento nella vela paga sempre chi sta sopra, diciamo che ci potrebbe essere così molto un pochettino a spanne in questo momento una situazione di parità tra Anyway Safilens e Pora, e poi più o meno

verso sotto costa, distribuita il resto della flotta. Vediamo Flying Dragon di Fulvio Manueli, sempre di Sistiana, e poi vediamo una imbarcazione molto molto interessante, è un il Cookson 50 Forever Key di Claudio Bernoni. Insomma, in tempo reale potrebbe essere veramente una gran bella sfida all'interno della flotta del trofeo Bernetti, proprio tra Forever Key e l'imbarcazione di Alberto Leghissa, e tra queste due imbarcazioni si è messa Ginevra, numero velico francese, imbarcazione di Francesco Rigon. Quindi attenzione, perché anche nel trofeo Bernetti, nella flotta, scusate, della flotta Orc, che ormai che è quella che ha dato vita al trofeo Bernetti, che però insomma adesso appunto è la meno numerosa, invece potrebbero esserci delle sfide veramente interessanti. In questo momento mi sta molto appassionando, devo dire, la sfida tra Anyway Safilens, Forever Key e Ginevra. E sto cercando sempre col binocolo, no, ecco, perché vedevo un'imbarcazione che era molto posizionata molto molto bene, e no, comunque sì, dovrebbe essere in regata. Datemi un attimo il tempo di verificare. No, probabilmente qualcuno che ha voglia di regatare ma non si è iscritto alla regata si sta ingarellando con queste prime tre imbarcazioni, però non è in regata. È un po' come al Tour de France, quando vedete quei matti che di corsa si mettono a seguire per qualche metro i ciclisti. Ecco, qui c'è qualcuno che non è in regata, però si è messo un po' qui ad aspettare le imbarcazioni e si sta dando da fare. Comunque vedo un numero di mascone già della Barcolana, quindi Igor, per riprenderci un pochettino il discorso che avevi accennato te questa mattina all'inizio della radiocronaca, ci sono sì imbarcazioni che si stanno preparando alla Barcolana, e quindi lo fanno magari non partecipando al trofeo Bernetti, ma no, come c'è il fuorisalone si sono messi un pochettino qui in zona linea di partenza, stanno facendo il loro allenamento con le barche in regata. Quindi questa qui numero velico ITA 0031 lo vede già sicuramente iscritta alla Barcolana, ma non è in regata al trofeo Bernetti, non è ufficialmente in regata al trofeo Bernetti, ma si sta ingarellando con le prime imbarcazioni del trofeo Bernetti. Bene, insomma, noi siamo proprio a metà tra Safilens e Forever Key. Ripeto, chi è in testa tra queste due in tempo compensato, quello che conta ce lo possono dire soltanto i giudici e i comitati tecnici, perché verranno poi inseriti i tempi di regata dentro il computer, che velocemente moltiplica tutto per i coefficienti di compenso e ci daranno la classifica. Noi adesso acceleriamo e torniamo un pochettino in mezzo alla flotta della Coppa Bernetti, ovvero le imbarcazioni della categoria Open, per vedere un po' come stanno andando là le cose, perché insomma sono imbarcazioni che spesso ci hanno sorpreso, quando magari rimaniamo un po' attardati a raccontare quello che succede nelle retrovie o appunto nelle altre flotte, poi magari arriviamo alla meta della Duna di Santa Croce e magari il velocissimo Arca, o non so chi è, magari oggi veramente in grande forma, magari Prosecco Doc, magari hanno poi già tagliato, no, hanno già passato la meta. Quindi adesso, per non perderci un momento che potrebbe essere saliente, andiamo un pochettino di nuovo in testa alla flotta Open. Insomma, le barche sono già andate belle via, impiegheremo 5 minuti, però in questo momento stiamo attraversando tutta la flotta della categoria Open. Sono curioso di sapere, quando mi ridarete la linea, a che punto ci troveremo noi con il nostro
mezzo per questa radiocronaca di Radio.0 del 55esimo trofeo Bernetti. A voi studio.

0: Calcio in diretta, 55esimo trofeo Bernetti. Insomma, il nostro Andrea Falconi in prima linea che ci racconta cosa sta succedendo, l'aria, come sta andando, fresco, non fresco. Andiamo tutto il... possiamo andare al mare, Andrea, dopo?
1: Ma mi sa di sì, io no, perché ovviamente l'arietta sull'acqua è un po' fresca, poi insomma andiamo anche a una discreta velocità con il mezzo per raggiungere la testa della flotta della Coppa Bernetti, quindi io in questo momento no, sto fresco, sto con un bel giacchettino antivento e anche braghetta lunga. Federico Boico per esempio ha detto: ragazzi, oggi non mi fregate, lui sta in braghetta corta, però lui sta alla console, quindi anche un po' ancora riparato, infatti sulla parte alta del busto ha il giubbotto.
0: Sì, tu copriti Mauro, bene, invece... copriti bene tu, perché ci servi.
1: Hai capito? Ma che non lo so, io ho il terrore, guarda, ho il terrore. Infatti io vorrei fare una radiocronaca senza parlare, così non mi stanco le corde vocali.
0: La inventeremo, faremo qualcosa. Beh, comunque, insomma, noi vediamo, logicamente vi ho detto prima, vi raccontavo del trekking che c'è sì, proprio sul sito della Bernetti, dove potete vedere in tempo reale quello che sta succedendo. Logicamente ascoltate la radio, ascoltate il nostro Falcone, in più in tempo reale vedete proprio tutte le varie imbarcazioni come stanno navigando. Logicamente bisogna essere un po' del settore, io adesso ho aperto, vedo tanti puntini che sono tutte le imbarcazioni, più di lì non ce la faccio, però è sempre bello andare a vedere insomma quello che succede in mare, perché così vedete un po' dall'alto. Vediamo Prosecco Doc insomma che si muove di lato, sta arrivando verso la boa, insomma è un qualcosa di molto particolare, vederla così è molto molto particolare.
1: Sì, allora praticamente questi mezzi se adesso chi sta guardando il tracking, vedete per esempio che Arca SGR Marta 07 ha dei problemini perché fa degli zig zag mostruosi e la barca sembra che navighi che viri ogni frazione di secondo, quindi per fortuna l'occhio nudo, la testimonianza dal mare ancora serve. Comunque se tu guardi il tracking, praticamente cosa ti fanno loro? Dalla linea di partenza alla meta della duna di Santa Croce, loro ti fanno una linea dritta, no? Bella dritta, che sarebbe la rotta ideale quella, cioè se tu avessi il vento che ti spinge in un determinato modo, tu per andare da A a B cosa fai? Fai una retta, non ti metti a fare a zigzag, certo, a perdere tempo. Poi però nella vela, nella pratica, questo è diverso, e le barche appunto si dice devono bordeggiare sia di poppa sia di bolina, sia con il vento che viene da dietro sia che ce l'abbiano davanti, per questioni di fisica, per questioni di piani velici che non sono tanto differenti dalle ali degli aeroplani, che devono creare portanze e tutto quanto, la barca a vela non può andare proprio dritta a sparata, a meno che non vai in crociera e dici voglio andare dritto, però qui in regata dove sei costretto andare da un punto A a un punto B e a quel punto B ci devi arrivare, molte volte sei costretto a bordeggiare.
0: Però guarda, io mi faccio una risata, perché sto quando è trekking, cioè, i nomi che hanno messo, chi sta facendo a bordo, cioè bello, perché vedi anche i nomi che chissà hanno messo su, poi c'è Ombra Notturna, poi c'è Chilometro sì. Zero, Furietta, che dietro, io sto vedendo un po' Vizio, Brava, Panzerotto, sì. Ci sono tutte le varie, insomma, che sono quei nomi, sì, che fanno anche un po' così sorridere, perché fa parte del gioco. Infatti c'è Rosa Team, Sanatorio Tristino, poi c'è Priscilla, Dirty Diz, Sorcetto, insomma fenomeni. Beh, insomma, fa parte del gioco, anche questa è anche la parte bella di quando si va in navigazione.
1: Eh sì, tu devi immaginare, adesso ovviamente ci sono Arca SGR, ovviamente il suo nome è vincolato, no? Come le squadre di basket e di pallavolo, per fare un esempio, è vincolato al nome dello sponsor, no? Che ne so, anche in Formula 1 abbiamo la Ferrari, che si permette ancora di potersi chiamare Ferrari, la Red Bull, che è la Red Bull, non è che il nome della scuderia, non mi ricordo quale sia il nome della scuderia, però è un po' più o meno la stessa cosa. Cioè, se noi, se volessimo fare un torto a Furio Benussi, chiameremo la barca Shockwave, che è il nome vero della barca. Poi ovviamente chi non ha sponsor, chi non è vincolato, no? Chi è affezionato, tutte le mie barche si sono chiamate Sorcetto, oppure, e io mi ricordo anche quando eravamo piccoli noi che comprammo una piccola deriva, ci fu a un certo punto, i miei genitori organizzarono una riunione familiare tra loro, mio fratello e io, che dovevamo decidere il nome della barca. Siccome mia mamma è tedesca, la barca alla fine, ma parliamo di un 420, lo chiamammo Sigrid, capito? Cioè, allora, i nomi delle barche per me hanno infatti una delle cose interessanti del mio lavoro, ma io penso di chiunque, è sempre chiedere all'armatore: il nome della barca, che storia ha il nome? Perché dietro il nome della barca c'è sempre una storia che a volte è addirittura più interessante della storia del perché si è deciso di mettere un nome piuttosto che un altro ai propri figli. No, l'ho chiamata così perché, e ti raccontano la storia. Quindi sapere perché una barca si chiama in un certo modo è sempre, cioè, 9 volte su 10 scopri una storia interessante. Ora, tornando al nostro tracking, appunto, la linea blu che tu vedi dalla partenza alla boa 1, quella è la linea retta, cioè se tu potessi andare lungo quella linea lì, faresti meno miglia, ci metteresti meno tempo, però devi avere, che ne so, per esempio un vento al traverso, però insomma qui le condizioni meteorologiche del Golfo di Trieste più o meno le conosciamo, e quindi penso che in questi anni raramente, forse una volta, abbiamo visto le barche arrivare in rotta diretta, ovvero senza mai compiere neanche una virata e una strambata alla boa 1 del Trofeo Bernetti, ma forse mai. E comunque in questo gioco di strambate per aggiungere boa 1 è in testa Arca SGR di Furio Benussi con Prosecco Doc Shockwave 3, che non è molto molto distante, arriva con Mure a sinistra da sottovento. In questo momento il tracking ha un po' di ritardo, quindi Arca SGR, tu probabilmente, Igor, lo vedrai ancora in rotta diretto verso la boa, invece
0: no, ha girato momento, si vede che ha girato.
1: Già, va bene.
0: Okay, adesso stanno andando verso Arca, sta girando invece contro, e invece Prosecco sta andando verso la boa.
1: Esatto, Arca SGR in questo momento sta facendo prua verso proprio Porto Piccolo, ma dovrà ristrambare ancora e tornare verso la meta. Ci sono parecchi salti di vento, il vento non è così regolare, questo lo si intuisce dai repentini cambi di rotta delle imbarcazioni. Ha una rotta un po' più stabile, meno isterica Prosecco Doc, invece Furio Benussi orza poggia, perché ogni salto di vento deve essere sfruttato. Non sono così distanti le due imbarcazioni di testa, Arca SGR, Prosecco Doc, adesso un'altra strambata di Arca SGR, che spera quindi di arrivare adesso in rotta diretta verso boa 1, cosa che credo riuscirà invece a fare Prosecco Doc Shockwave. Anzi, Prosecco Doc Shockwave tra un po' avrà forse il problema opposto, ovvero di riuscire a stringere abbastanza il vento per venire a girare, in questo momento mi verrebbe più da dire a scapolare boa 1. Sta ancora navigando con il grande asimmetrico issato a prua, quindi ha ancora margine per poggiare orzare, però Prosecco Doc mi sembra già in rotta più diretta, e comunque devo dire che in questo momento è davvero un bel testa a testa verso la meta. Ti direi che forse è anche addirittura e non voglio dire clamorosamente, perché Prosecco Doc sono anni che cerca di battere Arc, mi sembra così a occhio nudo di poter intuire che Prosecco Doc potrebbe essere addirittura in vantaggio su Arca, perché in questo momento si trova sotto vento più bassa, e quindi secondo me, a meno che Arca non abbia adesso poi uno spunto di velocità maggiore, in questo momento io darei in questo, cioè in questa fase un vantaggio a Prosecco Doc Shockwave 3 seguito da Arc SGR, il che insomma sarebbe un piccolo colpo di scena, non mi va di chiamarlo, perché sarebbe irrispettoso nei confronti dell'equipaggio di Claudio De Martis, però insomma, se andiamo a guardare la Coppa Bernetti 2020, 2021, 2022, 2023 eccetera eccetera, la sempre vinta Arc SGR, o quantomeno no, Way of Life, c'è un 2021, una vittoria di Arc SGR, comunque insomma è innegabile che ci sia stato un dominio di Arc SGR. Claudio De Martis, il suo ma lo sai che prima mi rendo conto ho detto Shockwave, invece è Wild Thing il vero nome di Arc SGR, mi correggo, perché adesso volevo chiamare Prosecco Doc.
0: Comunque ti do un indizio, cioè un'informazione, stavo guardando che in questo momento, come dicevi tu, Prosecco Doc infatti ha una velocità quasi il doppio di quella di Arca in questo momento.
1: Ecco,
0: perché vedendo il track vedo proprio che stanno in questo momento stanno volando verso la boa.
1: Mi fa piacere quello che mi dici, insomma in questo momento noi abbiamo un'inquadratura stupenda, perché fotograficamente abbiamo proprio, siamo al traverso delle due barche, la classica foto dove avremo tutte e due le foto, tutte e due le barche nello stesso fotogramma, però Prosecco Doc è in questo momento avanti, quindi Arca SGR Furio Benussi si trova nella posizione di dover inseguire. Se prende
0: sì, poi
1: velocità,
0: tutto cambia, no? Quando c'è il giro di boa, lì può cambiare completamente la posizione.
1: Esattamente, perché ormai siamo alla duna di Santa Croce. Tra l'altro ne voglio approfittare per dire una cosa, appunto su Arca SGR al timone c'è Furio Benussi, alla tattica Thomas Cioppi, navigatore Michele Malandra, mentre Arca SGR M07, dove quella famosa M sta per Marta Benussi, la figlia di Furio, non c'è lei a bordo. Il timoniere oggi è Lorenzo Centuoli, tattico Thomas Zajac, la navigatrice è sempre la stupenda Giulia Ascione, e poi a bordo ci sono i ragazzi del team Young, dopo ne riparleremo, e il tailor, grande uomo d'esperienza invece, Andrea Ballicos. Ce l'hai un cronometro, perché in questo momento gira proprio la boa qui alla meta della duna di Santa Croce, quindi confermiamo il vantaggio di Prosecco Doc Shockwave 3 in vantaggio, e quindi Arca SGR deve ancora girare, avrà uno svantaggio, un distacco di circa un minuto, dovrà ancora girare. Non so se hai fatto partire il cronometro lì da studio, Igor, io non ero proprio prontissimo, una cosa che
0: ce l'abbiamo,
1: fare,
0: ce l'abbiamo,
1: perché
0: ce l'abbiamo.
1: Poi bravissimo, bravissimo, perché poi questo dato sarà interessante confrontarlo al passaggio Boa 2 davanti la Torre dell'Acqua di Sistiana, quindi ora le imbarcazioni vanno verso Porto Piccolo a girare Boa 2, e siccome insomma anche qui avranno un po' da bordeggiare, intanto ti dico adesso quando prendere il tempo, perché Arca SGR ha arrotolato e ora srotola di nuovo il grandissimo frullone di prua. Ora prendi il tempo, ora dimmi che distacco c'è tra
0: Prosecco e Arca, ok.
1: Sì, dimmi quanto avete cronometrato.
0: 54 secondi, Andrea.
1: Eccoci, perfetto. 54 secondi, invece, con in termini di distanza, stiamo parlando di un distacco di ti direi anche, ma tra prua e prua, guarda, arrotondiamo proprio 100 metri, ecco, sono le barche, sono molto molto vicine, in altre condizioni 54 secondi potrebbero essere un'eternità, però invece adesso inizia un duello bellissimo, forse uno dei duelli più belli delle ultime edizioni del trofeo Bernetti, dove Arca SGR ha sempre preso il largo, il team del Fast and Furious e l'Intim ha sempre dominato, tranne in quell'edizione dove appunto Gaspar Vincenz con il suo Way of Life gli ha dato del filo da torcere. Mi ricordo in una giornata di bonaccia e pioggia, molto scenografica, però aveva piovuto proprio dannatamente e non c'era vento, e questa qui è una situazione molto interessante. E caro Igor, insomma, io non mi sono scordato la tua domanda iniziale nella radiocronaca di oggi, insomma, se si stanno già accendendo le micce in vista della Barcolana. Ebbene, io ti direi proprio di sì, perché evidentemente Claudio De Martis quest'anno si è preparato molto molto bene, il progetto della sua barca, del Prosecco Dock Shockwave 3, vediamo ogni anno qualche miglioria, una vela nuova, insomma, costa tanto, no? Rendere competitive queste barche, però miglioria dopo miglioria, messa a punto dopo messa a punto. Noi li abbiamo spesso intervistati, Claudio De Martis e Cosmina, al termine di queste regate, e ci raccontano sempre, insomma, no? Che loro piano piano cercano di arrivare al punto di dare del filo da torcere a Furio Benussi. In questo momento ci stanno riuscendo, ripeto, Furio Benussi non è che sia uno sprovveduto, e infatti in questo momento si sta gettando all'inseguimento, però è veramente una situazione molto molto avvincente, che forse negli ultimi anni non eravamo più abituati a vedere, però c'è veramente un match race adesso, una sfida uno contro uno tra queste due imbarcazioni che sono anche le più grandi della flotta. Adesso il gioco di Arca SGR è quello di fare una rotta per andare a coprire con le sue vele Prosecco Dock, ovvero interrompere il flusso d'aria che può investire le vele di Prosecco Dock, in modo che quindi gli venga a mancare il vento. Questo è il classico gioco, perché in questo lato qui chi è dietro, paradossalmente, la vela, l'abbiamo detto tante volte, è uno sport veramente originale, in questo caso chi è dietro ha un vantaggio, no? È come questo succede anche nel ciclismo, chi sta in scia e poi all'ultimo si allarga e va a vincere.
0: Ma se giusto il track dovrebbe esserci 70 metri di distacco in questo momento.
1: Ecco, io prima a occhio sempre avevo detto,
0: ormai c'è esperienza, chi ti ferma?
1: No, non è che esperienza, è che magari in barca il tracking non è che sto molto lì a traccheggiare con le dita sul telefonino, però il tuo contributo invece tecnico con il tracking lì sulla scrivania mi fa molto molto comodo. Dimmi Federico. Ecco, loro, ecco, mentre parlavamo Federico Boico mi fa notare che il vento sotto costa aumenta in questo momento, le barche stanno un po' come tornando indietro, no? Perché devono bordeggiare di poppa, quindi prima o poi ci sarà una strambata strategica, proprio per questo fatto che c'è una discreta differenza di intensità di vento tra noi. Siamo ancora fermi qui alla meda della Duna di Santa Croce e il vento giù sta aumentando, quindi in questo momento grande tensione a bordo, soprattutto per i navigatori più che per i timonieri, perché potrebbe risultare decisivo il momento della strambata, ovvero il momento per decidere di mettersi in rotta verso boa numero 2, perché da un lato è sempre quello il compromesso: percorrere meno strada, quindi in questo caso percorrere meno acqua, oppure magari percorrerne di più ma con più vento. Cioè in questo momento il ragionamento è questo: strambo ora perché comunque la direzione del vento mi consente di andare in rotta diretta verso la boa, oppure continuo ad andare in giù, percorro un po' più di strada però dopo incontro un vento più forte e vado più veloce.
0: Beh, queste sono molto vicine adesso che rendono... è arca, è splendente, che senso si proprio tra paralleli si vedranno tra paralleli le due imbarcazioni.
1: Sì, hai un po' di ritardo sul tracking perché
0: un minuto,
1: Prosecco Doc. Sì, c'è un po' di ritardo questo tracking qua. Come tutto il mondo sta cambiando, chi lavorava con le traduzioni si troverà in difficoltà, perché tanti mandano le traduzioni, sto facendo un esempio purtroppo, all'intelligenza artificiale, queste cose qua. Anche nel mondo del tracking c'è un'evoluzione, ci sono compagnie grandissime, la più grande, la leader è Yellow Brick, insomma chi va in barca la conosce, e questo tracking qua invece è costano, gli organizzatori li devono pagare eccetera, e però come tutte le cose, come anche il negozio fisico, purtroppo lo dico per i negozianti, magari c'è molto mercato online eccetera, questo tracking che sta utilizzando oggi il Trofeo Bernetti, intanto non so se hai fatto andare il cronometro sempre avanti prima, comunque
0: sì.
1: Chi l'ha fatto può prendersi questo tempo, perché in questo momento invece è Arca SGR M07 a girare la boa qui alla duna di Santa Croce in questo momento preciso. E quindi questa è la terza barca, stavo dicendo, anche questo tracking, questo qui è un tracking gratuito, che praticamente come funziona? Funziona con i telefonini delle persone che sono a
0: esatto.
1: bordo, giustamente.
0: 7 minuti e 20 comunque il tempo.
1: Ah, sono già passati 7 minuti e 20, ammazza quanto chiacchiero. No, allora volevo dire, insomma, che questo tracking qua funziona con i telefonini, ovvero un membro dell'equipaggio collega il telefonino a questo tracking e quindi con il segnale telefonico noi abbiamo sappiamo dove si trovano le barche. Ho partecipato nei mesi scorsi ad alcune rigate con questo sistema di tracking, allora c'erano magari alcuni componenti dell'equipaggio un po' più burloni, che non mettevano il nome della barca ma mettevano dei nomi strani, capito? E quindi mandavano veramente in confusione, oppure avevi due o tre persone dell'equipaggio che tutte quante si registravano e quindi tu avevi tre segnali provenienti dalla stessa barca. Comunque è un sistema molto affidabile, molto, devo dire, fruibile da tutti quanti e niente, questo non mi ricordo perché ho cominciato questo discorso, forse per dire che c'è un leggero ritardo rispetto a quello che io vedo a occhio nudo e che venga poi percepito dal tracking. Quello che ti posso dire che la quarta barca a girare qui la boa, la duna di Santa Croce, dovrebbe essere Shining Martina Portoroz, questo progetto sempre affascinante, questa barca con le terrazze, di un progetto di German Frères, un vero prototipo da regata che qui nel Golfo di Trieste negli anni passati gli appassionati si ricorderanno con il nome di Magic Sailing Team di Mimmo Cinti, insomma questo qui, Cilenti, e ora da diversi anni si chiama Shining, è una barca secondo me esteticamente sempre bella, sempre moderna, uno scafo stretto e poi queste terrazze come se fosse un piccolo UFO come Cattivic, questi scafi che poi si allargano molto sopra per permettere all'equipaggio di sedersi molto al di fuori, quindi di avere di dare maggiore raddrizzamento all'imbarcazione, quindi Shining, un'imbarcazione che a me esteticamente piace sempre molto. Adesso mentre guardavo la boa alla duna di Santa Croce, Federico Boico ha richiamato la mia attenzione su quello che sta succedendo più sotto costa e Prosecco Doc, mi sembra di aver preso, tu Igor puoi dirmelo forse anche proprio col tuo computerino a distanza, secondo me
0: 170 metri
1: visivamente. Esattamente, quello che stavo dicendo, la distanza, il distacco tra Prosecco Doc Shockwave 3 e Arca SGR sta aumentando. Non voglio dire niente, io ovviamente parlo da imparziale, ovviamente ovviamente per lo spettacolo questa è una bella cosa, e ci permetterà anche, se dovesse, per carità, se dovesse finire così, forse sto correndo un po' troppo, però se dovesse essere questa la posizione finale della, della regata, ci permetterebbe veramente di raccontare una bellissima settimana pre-barcolana, no? Con veramente un grosso punto interrogativo. Però ti ripeto, deve ancora finire la regata, ma ti dico anche che se le posizioni dovessero invertirsi, insomma, Shockwave ha fatto vedere fino adesso veramente grande velocità. E infatti noi adesso a questo punto, sai che ti dico, andiamo giù, perché è una regata da seguire, è vero, molte volte ci viene detto ah vabbè, ma dai, davanti è tutto scontato, seguite anche i piccolini, ma in questo momento c'è veramente un gran bell'interesse, perché vorrei vedere un attimo il riscontro cronometrico, così appunto lo confrontiamo con il passaggio alla boa della Duna di Santa Croce, vediamo un po' se, se Prosecco Doc, oltre che in distanza, appunto, avrà aumentato anche il suo vantaggio in termini di tempo. Prima mi sembra, Igor, tu avessi registrato 54 secondi, avevi detto, esatto. Mi pare, e vediamo un pochettino, ti ridarò gli stop qua alla boa 2, che si trova appunto davanti alla Torre dell'Acqua di Sistiana, praticamente queste imbarcazioni stanno andando verso Porto Piccolo. Mia piccola impressione, ve lo devo dire, non me l'aspettavo, perché molte volte gli altri equipaggi ti dicono sì, ci stiamo dando da fare, però uno dice ma sì, insomma, poi sono magari le solite chiacchiere. Invece mi sto anche abbastanza gasando, te lo devo dire, Igor, mi sto abbastanza gasando, quindi adesso noi corriamo un po' verso boa 2 e attenzione. Non riesco a capire da qui, perché forse o è un colpo di scena oppure è già arrivato a boa 2. Cerchiamo di capire, perché non riesco a capire se l'asimmetrico a bordo di Prosecco Doc Shockwave hanno un problema loro, oppure siccome io sono un po' troppo distante non mi sono accorto che stanno già girando la boa, oppure semplicemente no. c'è un cambio di vela, praticamente Prosecco Doc Shockwave ha ammainato
0: Andrea,
1: con la vela in nylon,
0: Andrea, dal tracking,
1: diciamo l'asimmetrico grande, ed ha issato il Genoa. Quindi restituisco la linea allo studio e ci rivediamo, ci risentiamo per il confronto cronometrico a boa 2.
0: Perfetto, intanto noi aggiornamento al tracking dovrebbero essere a metà strada tra l'altra boa, quindi della boa 2, manca pochissimo. Ma adesso, per stare a tema di questa Bernetti 55esima edizione 2026 Radio.0, con Giovanotti Alfa gli diamo buon vento.

0: 5'9 brown eyes.
1: Rieccoci qua alla nostra Bernetti 55esima edizione, il nostro Andrea Falcone ci siamo lasciati che eravamo quasi arrivati alla seconda boa, quindi dove siamo adesso in questo momento, Andrea?
2: Guarda, mancano proprio 400 metri a boa 2, quindi la boa davanti la Torre dell'Acqua di Sistiana, praticamente ho davanti insomma anche Porto Piccolo come preferite. Adesso io tra un po', tra circa un minuto, vi darò uno stop cronometrico e voi insomma cronometrate un po'. Non ci dovrebbe essere troppa differenza, forse in questione di secondi. In termini di distanza potrei anche dirvi che ha aumentato un pochettino il vantaggio, ma ha anche aumentato il vento, quindi giustamente, cioè, se ci fosse zero vento, no, un vantaggio di soli 10 metri posso essere 2 minuti, ma con questo vento qua io credo che come distacco saremo sempre intorno al minuto. Nel frattempo ci è passato vicino Claudio De Martis, armatore di Prosecco Doc Shockwave 3, molto molto teso. In genere quando lo salutiamo quasi ha fatto finta di non riconoscerci, insomma, ecco, diciamolo chiaramente. Quindi è molto molto nervoso, perché chissà, magari forse sta accadendo qualcosa per la quale ha lavorato per tanto tanto tempo. Noi eventi siamo più rilassati, noi facciamo una radiocronaca imparziale, quindi siamo sereni e tranquilli, però chissà se proprio Claudio De Martis non potrebbe essere il primo che intervisteremo a caldo al termine di questa regata, che è ancora comunque in pieno svolgimento. Avete il cronometro, il ditino sul cronometro?
1: Sì.
2: Perché Prosecco Doc Shockwave 3, 2, 1, fallo partire ora, in questo momento. Prosecco Doc Shockwave 3 va a girare boa 2 del trofeo Bernetti. Attenzione, ah già, scusa, vai, allora stoppa, aspetta un attimo, vai, stoppami adesso pure per favore, in questo momento in cui ha girato anche Arca SGR, poi vi dico che tempo abbiamo di distacco.
1: 24 secondi.
2: Attenzione, 24 secondi, colpo di scena, perché Arca SGR, e onestamente sono stato colto di sorpresa anche io, qui c'è la possibilità di scelta, ci sono due boe, c'è un cancello e quindi non c'è una boa unica da passare, me l'ero dimenticato, io lo dico tranquillamente, serenamente, sono stato colto di sorpresa e quindi... Prosecco Doc, grazie Federico, ci sono tanti colpisci. Prosecco Doc ha girato la boa di sinistra e Arca SGR ha girato la boa di destra. In questa manovra Arca SGR ha combinato un pasticcione, praticamente i due stralli, i due frulloni si sono aggrovigliati uno sull'altro, quindi in questo momento Arca SGR sta navigando solamente con la randa. Vediamo un po' se il tuo amico tracking, che ti sei tanto affezionato Igor, ti dà in tempo reale le velocità delle barche. Dovresti avere ti dovrebbe segnalare che Prosecco Doc Shockwave 3 sta andando, non dico al doppio della velocità, ma un buon 30% della velocità in più, perché Arca veramente naviga solo con la randa, e soprattutto per sbrogliare i due frulloni deve anche seguire un'andatura, mettersi a un angolo al vento non ideale, quindi non è che lo può fare andando in rotta diretta verso boa 3. Mentre Prosecco Doc Shockwave 3 in questo momento proprio naviga in pieno assetto, in piena potenza, in splendida forma, quindi adesso ha preso veramente un bel vantaggio. E non so se Igor hai modo di vedere sul tracking che velocità ti sta dando il tracking delle due imbarcazioni, dovresti notare una notevole differenza se
1: guarda,
2: lo stai guardando
1: adesso in questo momento. Prosecco Doc sta andando il doppio di Arca.
2: Esatto,
1: ma Arca sta recuperando, Arca sta sempre che sta recuperando, vedo che a mano aumenta la velocità. Cosa? quindi vuol dire che anche il Prosecco Doc comunque sta aumentando.
2: Allora senti, intanto sempre Federico Boico, che ricordiamoci comunque, oltre ad essere un grande mio amico e driver oggi, comunque anche uno dei soci storici, è stato pure nel direttivo in passato della società nautica Pietas Giulia, e quindi in questo momento mi ha dato un'importantissima comunicazione da parte del comitato di regata. La categoria ORC, la classe ORC, accorcia il percorso a Boa 2, quella dove ci trovavamo adesso per raccontarvi il passaggio di Prosecco Doc Shockwave 3 e Arca SGR, quindi la flotta del trofeo Bernetti, ovvero l'imbarcazione della classe ORC, tanto per farvi capire, quella dove regata Alberto Leghissa con Anywave Safilens, oppure il Cookson 50 Farway o Ginevra, scusate, Forever K, il Cookson 50 oppure Ginevra, comunque anche Farway, un'altra imbarcazione di Andrea del Borgo nella classe ORC, terminerà qua giù, quindi dopo la boa della Duna di Santa Croce la classe ORC arriverà qua giù e taglierà la linea del traguardo. Invece questo non sta accadendo per le imbarcazioni open della Coppa Bernetti, con Prosecco Doc Shockwave 3 che sta andando spedita, affrontando anche un po' di salti di vento, perché se avete sentito la radiocronaca da prima vi ricorderete che su un po' più a largo al centro del golfo c'è meno vento, quindi ovviamente navigando qua giù sotto costa è anche relativamente più facile, perché il vento più forte è anche più stabile e permette di tenere una stabilità anche di rotta maggiore. Invece ora che si torna un pochettino verso il centro del golfo, perché ricordiamo che Boa 3 è una boa posta a circa un miglio da Punta Sdoba, il vento è in calo e quindi è anche più leggerino e ballerino. Intanto Arca SGR è riuscito a sbrogliare il problema alle vele di prua, però questo ha comportato la scelta di mettere un fiocco. Evidentemente non riescono più ad aprire le vele di prua con una superficie maggiore, e quindi naviga di nuovo con le due vele, con una vela di prua e con il suo randone, però la vela di prua è una vela piccola, è un fiocco. Evidentemente c'è un problema tecnico per il quale non riescono a sfrullinare quello che può essere un fiocco più grande, un Genoa, un Code Zero, che invece ha issato arriva Prosecco Doc, e quindi Arca sta navigando con rande e fiocco, e insomma è un po' piantatina, insomma non è di certo questa la velocità che dovrebbe avere Arca SGR.
1: Allora, intanto che aspettiamo il nostro Andrea che si sta confrontando, logicamente noi stiamo vedendo quello che è in qualche modo oggi, avete visto, insomma adesso siamo arrivati alla seconda boa, le velocità possono cambiare veramente, come abbiamo detto all'inizio della diretta, dipende molto da chi in quel momento può fare la manovra, può succedere di tutto, si può insomma può anche succedere che qualcosa non vada a genio come molte volte succede. Ma sentiamo Falcon, c'è qualche aggiornamento?
2: Sì, perché la decisione di far tagliare la linea del traguardo a Boa 2 adesso riguarda anche le imbarcazioni della flotta open, tranne le imbarcazioni della flotta open

le imbarcazioni della classe Open, tranne, lo ripeto, i maxi. I maxi vanno a completare il percorso intero del trofeo Bernetti, quindi adesso c'è un rallentamento anche per Prosecco Doc Shockwave 3 e Arca SGR, che non ha mollato nonostante quell'inconveniente. Secondo me piano piano si sta rifacendo sotto, praticamente adesso Prosecco Doc Shockwave 3 deve difendersi, deve riuscire a girare Boa 3 ancora al comando per poi affrontare la cavalcata finale verso l'arrivo. Quindi in questo momento è una fase molto molto delicata, perché il vento è in calo, ci sono molti salti di vento, quindi timonieri super concentrati e soprattutto tattici e navigatori pronti a vedere quale sia l'occasione per guadagnare il metro in più, sia che sia per ridurre il distacco, sia che sia per aumentare il vantaggio. Le barche, prima vi ho detto che sul tracking, insomma, le vedete un po' che si muovono molto a destra e a sinistra, magari per problemi di segnale col satellite, il GPS. Invece in questo momento è quello che sta realmente accadendo. Cambiano la direzione della prua di rotta anche di 20 gradi molto rapidamente, perché devono sfruttare ogni piccolo salto di vento. In questo momento le prue di Prosecco Doc Shockwave 3 e Arca SGR sono pure, insomma, parecchio diverse, hanno una differenza di rotta di circa 20 gradi, ma semplicemente perché si trovano in zone di acqua diversa. Adesso io sto cercando di vedere dove si può trovare la boa 3. Sì, c'è ancora un bel po' da percorrere. Sì, la vediamo, ok, il vento è in calo e c'è ancora tanto tanto da navigare. Arca SGR in questo momento addirittura ha la prua verso Trieste. Ora e in questo momento pure Prosecco Doc Shockwave 3, quindi tanti salti di vento, vento in calo, sarà veramente lunga lunga, ci sarà da soffrire per tutte e due le imbarcazioni fino a Boa 3, posta appunto davanti alla davanti a Punta Sdoba. Probabilmente chi riuscirà a girare al comando quella boa lì poi magari riuscirà a difendere la posizione fino al traguardo. Quindi probabilmente, mi viene da dire, la regata si sta giocando molto proprio in questa fase tra Boa 2 e Boa 3. Intanto vediamo sullo sfondo le altre imbarcazioni che stanno scendendo verso Boa 2, quindi si tratta di Adriatic Europa, la vediamo con la sua inconfondibile vela gialla e blu, la vediamo sullo sfondo di Shockwave 3, come vediamo anche Doors on Board e poi anche Arca Marta 07 Shining e poi via via tutte le altre imbarcazioni. Arca SGR M07, che lo ricordiamo, ha al timone oggi Lorenzo Centuori e poi a bordo i ragazzi del Team Young, del Fast and Furious Sailing Team, ovviamente coadiuvati da personaggi, da velisti di grandissima esperienza, come per esempio il Taylor Andrea Ballico, uno dei velisti probabilmente con il maggior numero di giorni di regate all'anno.

in Italia. Allora adesso restituisco un attimo la linea allo studio, ma continuate a seguirci perché la lotta tra Prosecco Doc Shockwave 3 e Arca SGR è completamente aperta, nonostante il colpo di scena, il problema che ha avuto l'imbarcazione di Furio Benussi con le vele di prua.

0: Allora, noi ci teniamo allegri con la musica. Igor Damiano studia regia qui proprio a Trieste, invece il nostro Andrea Falcon che sta in prima linea con la nostra Bernetti 55esima edizione. Allora, cosa stai vedendo? Giusto un piccolo aggiornamento, Andrea?
1: Sì, un piccolo aggiornamento è che Arca SGR secondo me sta recuperando su Prosecco Doc Shockwave 3 e stavo un po' ragionando anche con i miei compagni di bordo qua. Probabilmente abbiamo parlato molto del colpo di scena di Arca SGR che ha avuto lì il pasticcione con le vele di prua, ma forse c'è un piccolo giallo. Secondo me Shockwave Prosecco Doc, sì, Shockwave 3 è andato diritto a girare la boa. E secondo me, non lo so, ti ripeto, è un giallo che butto lì così. Secondo me si è scordata, diciamo così, che si poteva anche girare la barca comitato a destra. Cioè, più che una boa era un cancello lì con la libertà di girare una delle due boe. Perché non ha proprio senso essere andata a girare la boa che era la più distante. Tra l'altro poi guardando ora le barche che praticamente stanno tornando indietro come se stessero tornando indietro verso boa 2. Quindi è veramente, devo valutare se questo distacco che si è ridotto tra le due imbarcazioni è per questioni di velocità o perché appunto Prosecco Doc giù ha percorso, ma ti dico, con quella manovra ha percorso 200-300 metri in più rispetto ad Arca SGR, che poi sì ha avuto il problema, forse però questo inconveniente è riuscito a non accusarlo troppo proprio perché ha percorso parecchi metri di meno del percorso. Quindi adesso Prosecco Doc si sta difendendo però con il vento che è veramente molto girato, abbiamo detto della riduzione di percorso per le imbarcazioni della categoria Orc e per tutte le imbarcazioni della categoria Open tranne i Maxi. In questo momento ad arrivare giù a boa 2 sono proprio Shining e Adriatic Europa, però gruppo molto molto sgranato. Noi in questo momento stiamo a metà di questo tragitto tra la duna di Santa Croce e Porto Piccolo e sta passando qui vicino a noi Pegaso, poi vediamo Anemos e vediamo un pochettino qua si tratta ancora qui vicino a noi, però insomma è sempre molto molto acceso il duello tra Prosecco Doc e Arca SGR, e vista la riduzione di percorso per esclusi Maxi a boa 2 sto anche cominciando un po' a ragionare se ci convenga poi magari tornare giù per un po' verso boa 2 dove appunto ci sarà il traguardo per tante imbarcazioni, anche se il gruppo, ripeto, è sgranato, quindi probabilmente abbiamo tutto il tempo ancora di seguire Prosecco Doc e Arca SGR per vedere un po' come andrà a finire questo duello veramente avvincente tra queste due imbarcazioni. A te, Igor.

0: Planet Funk, eccoci qua, Igor Damiano, nostra insomma Bernetti 55esima edizione. Stiamo così attendendo lo stand up Falcon per dirci, Andrea, come sta procedendo la situazione.
1: Allora, vabbè, il vento in netto calo, quasi morto, una bellissima domenica di mare, però ti dirò, lo sai, preferisco così che magari la pioggia, quindi decisione assolutamente corretta da parte del comitato di regata di accorciare il percorso a Boa 2, comitato di regata con il presidente Luca con la K, Luca Vuga, e quindi di ridurre il percorso, di quindi dare l'arrivo a praticamente a quasi tutta la flotta, sia Open che Orc, a Boa 2, quindi davanti alla Torre dell'Acqua di Sistiana, davanti a Porto Piccolo. I maxi devono invece ormai completare il percorso, ma certo. Perché tanto che c'è, perché i maxi ce la fanno comunque con questi grossi palazzi che hanno come piani velici, comunque anche con poco vento riescono ad avanzare, e poi perché comunque i primi due maxi e adesso anche gli altri hanno già girato Boa 2 e quindi insomma devono completare il percorso. Allora, per quel che riguarda il duello tra Prosecco Dog Shockwave 3 e Arca SGR, che ci ha appassionato tanto fino adesso e che al passaggio della duna di della meta della duna di Santa Croce e della Boa appunto davanti a Porto Piccolo ha sempre visto in vantaggio Prosecco Dog Shockwave 3 e si sta molto animando. Arca SGR è riuscita, e si vede proprio a occhio che c'è riuscita, a risolvere il problema delle vele di prua, quindi ha navigato per un po' con il fiocco. Furio Benussi ha strigliato l'equipaggio ed è riuscito a risolvere il problema, è riuscito a srotolare il Code Zero, adesso ad avere la velocità doppia è veramente da lo vedrete come al solito dal tracking, ma vederlo a occhio nudo e quindi potervelo raccontare è veramente una sverniciata in questo momento, quella di Arca SGR su Prosecco Doc. Adesso la velocità doppia ce l'ha Furio Benussi, che direi è riuscito a superare Prosecco Doc in rotta, queste due imbarcazioni verso Boa 3, quella posta un miglio da Punta Sdoba. Le due imbarcazioni per riuscire a prendere velocità, perché si vede proprio a occhio nudo osservando la superficie del mare, se avessero fatto rotta diretta da Boa 2 a Boa 3 sarebbero finite nella zona dove poi ci troviamo noi qui, come no, un po' fuori dal campo di regata e a osservare le barche non c'è vento, mentre loro sono andate a navigare tornando di fatto verso Boa 2 dove ancora c'è del vento, quindi sia Arca SGR sia Prosecco Doc stanno risalendo il vento e stanno andando tra virgolette contromano rispetto a tutto il resto della flotta che sta scendendo verso Porto Piccolo, e loro stanno andando incontro alla flotta, stanno in mezzo alla flotta dei piccolini per risalire verso Boa 3, che si trova, noi ci siamo praticamente a 200 metri e loro, le due imbarcazioni Prosecco Doc e Arca SGR, si trovano, diciamo, ma vorrei dire così, vorrei tanto per utilizzare un termine marinaresco, mezzo miglio, ma forse anche meno di mezzo miglio. È stato impressionante come Arca SGR ha appena risolto il problema della vela di prua e quindi ha srotolato il Code Zero, come Arca SGR veramente abbia avuto uno spunto di velocità impressionante. A me rimane sempre il dubbio del passaggio a Boa 2, che probabilmente è stato sbagliato da Prosecco Doc, che è in questo momento Prosecco Doc che in strambata vediamo ha arrotolato il Code Zero e fa fatica a riaprirlo, ci sta mettendo molto tempo, quindi in questo momento è Prosecco Doc Shockwave 3 a navigare solamente con la randa. Quindi veramente queste due imbarcazioni ci stanno regalando, ecco qui adesso lo riapro nel Code Zero, quindi abbiamo di nuovo le due imbarcazioni entrambe con il piano velico completo, randa e Code Zero per entrambe, e credo che si sia completato il controsorpasso di Arca SGR nei confronti di Prosecco Doc. Un'altra volta chiusura del Code Zero, riapertura, veramente tanto tanto lavoro a bordo delle due imbarcazioni. Secondo me nel giro di 3-4 minuti saranno qui a Boa 3, da dove poi inizieranno la discesa verso il traguardo. A Boa 2 non credo, forse sì, forse qualche imbarcazione che non sia Maxi forse sta iniziando a tagliare il traguardo del percorso ridotto. Noi siamo a Boa 3, no, mi dice di no Federico Boico con il binocolo. Intanto in questo momento vedo anche Anyway Suffilence di Alberto Leghissa veramente abbastanza fermo, mentre dopo aver girato Boa 2, ma lo vedo abbastanza fermo come tutti gli altri nella discesa verso il traguardo. Quindi c'è veramente questo duello bellissimo da seguire tra Arca SGR e Prosecco Doc, lasciatemi dire forse uno dei duelli più belli degli ultimi 10 anni al trofeo Bernetti, perché in genere magari c'è la barca sfavorita che riesce a prendere il vantaggio e poi viene superata, invece qua abbiamo avuto già un sorpasso, un controsorpasso, insomma si sono già alternati un paio di volte in testa alla flotta, quindi è lotta veramente aperta. E comunque dovesse finire oggi tra queste due imbarcazioni, veramente non saremmo in grado di dare il bollino di favorita a nessuna delle due in vista della barcolana, quindi veramente un trofeo Bernetti molto molto interessante grazie a questi due equipaggi.
0: Allora, noi intanto rimaniamo collegati, fermi, ci fermiamo giusto un secondo per una canzoncina, poi torniamo sempre qui in diretta da Radio.0.

0: State ascoltando Radio Punto Zero e la radiocronaca della regata velica costiera Trofeo Bernetti.
1: Eccoci in collegamento, sempre in diretta, vediamo gli ultimi aggiornamenti di questo Trofeo Bernetti 55esima edizione. Insomma, sembra che stiamo arrivando. Come sta andando, Andrea?
2: Beh, insomma, dai, regata veramente al momento, chapeau a Furio Benussi che si è tirato fuori da una situazione complicatissima, era inseguitore, ha avuto un problema tecnico a livello di prua, tanti di noi avrebbero messo prua verso casa, mandato a quel paese tutti, lui probabilmente ha mandato a quel paese l'equipaggio, non lo so, ovviamente, ragazzi, qui cerchiamo anche un po' di divertirci, siamo una radio e siamo sufficientemente tecnici, ma ci piace anche un pochettino ridere. E in questo momento Furio Benussi con Arca SGR sta girando largo rispetto alla boa, però siamo nei pressi di boa 3 e la sta girando molto molto larga. Perché? Perché praticamente a 50-70 metri dalla boa, e si vede proprio sul contrasto del riflesso sulla superficie del mare, c'è un pochettino di aria, mentre se uno girasse la boa proprio come si dovrebbe fare per percorrere meno strada attaccata alla boa, no, nei pressi della boa, fate con un compasso, fate attorno alla boa un raggio di 50 metri, non c'è assolutamente vento. Quindi Arca SGR la sta girando molto molto larga, va in questo momento a strambare. E per me è anche un po' difficile dirvi quando azionare il cronometro, però noi rimaniamo sempre nella stessa posizione e quindi io fra un po' vi dirò di azionare il cronometro, questa volta per registrare il vantaggio di Arca SGR e non più di Prosecco DOC, appunto di Arca SGR nei confronti di Prosecco DOC, che invece sembra fare una rotta un pochettino più stretta, e comunque avendo un po' di abbrivio, guarda un pochettino se Prosecco DOC non ti riesce anche un'altra volta a sua volta ad azzerare lo svantaggio che aveva. Ragazzi, passaggio veramente davvero tanto interessante, a rallentatore, questo va detto, perché navigano veramente, voi avete i dati del tracking, non lo accendo, però in questo momento Arca SGR, come stiamo intorno a 2-3 nodi, forse Prosecco DOC stiamo a 4/5.
1: Sì, sono quasi uguali in questo momento.
2: Invece io a occhio ti direi che Prosecco DOC ti sta arrivando in boa diretta con un abbrivio maggiore rispetto ad Arca SGR, quindi secondo me, insomma, ovviamente anche considerando che devono fare tutto il lato verso la linea d'arrivo, è inutile stare qui a dire a 10 metri di vantaggio, 20 di svantaggio, questa è una condizione di assoluta parità. E da dove sono io, punto di vista, se adesso dovessi dire fate partire il cronometro, invece lo fate partire tra poco, ma lo fate partire per Prosecco DOC, perché in questo momento Prosecco DOC invece ha fatto il classico interno in curva, quindi le due barche sono appaiate. A questo punto viene pure a me la curiosità di confrontare le mie impressioni a occhio nudo rispetto al tracking, insomma, sì, diciamo che Prosecco DOC e Arca SGR iniziano questo ultimo lato del percorso, quindi qua dalla boa a un miglio di distanza da Punta Sdobba, ora rotta verso il traguardo davanti al porticciolo di Sistiana, quindi alle pendici del Castello di Duino, ma iniziano questa discesa, quest'ultimo lato verso la linea del traguardo, ripeto, in assoluta andatura da rallentatore, perché vanno pianissimo, non c'è vento, però lo iniziano alla pari, praticamente si giocano tutto adesso. Avevo detto nel lato precedente si decideva la regata, sembrava che si fosse decisa, perché Arca SGR ha avuto uno spunto veramente che ha annullato lo svantaggio che aveva nei confronti di Prosecco DOC, ha sverniciato Prosecco DOC, l'ha superata, e poi l'approccio in boa qui ha deciso di girare larga un po' così, se vi ricordate un pochettino, un po' quell'errore che io ho imputato a Prosecco Doc giù a boa 2 di girare la boa più lontana e quindi di percorrere più strada. E adesso Arca SGR, per andare a cercare un po' di vento in più, è andata forse oltre, un po' troppo oltre la boa. Prosecco Doc invece ha deciso di girare la boa molto molto più in maniera stretta, quindi passando veramente a ridosso della boa, e quindi è riuscita un po' ad annullare il vantaggio. In questo momento lotta totalmente aperta, è veramente un vero testa a testa, che però purtroppo, lo devo dire, si gioca in condizioni di vento assolutamente leggero, che certamente aumenta la tensione nel copione di questo film che stiamo guardando, però lo rende forse anche un pochettino, insomma, ci vorrebbe un po' più di action, diciamo così, perché le due barche in questo momento sono veramente, direi, pari, e se lo giocano però perché forse Arca SGR potrebbe essere stata più lungimirante, perché davanti a noi sta entrando una bavetta di vento, che è una bavetta, non so, è come quando vedete una dissolvenza un pochettino in diagonale, questa linea di questa bavetta che sta entrando, che in questo momento quindi è più vicina, il confine di questa bava di vento e il confine è più vicino alla prua di Arca SGR, quindi probabilmente Arca SGR avrà deciso di sacrificare forse questo momento, facendosi anche superare per un attimo da Prosecco Doc, però probabilmente potrebbe essere la prima a prendere quella bavetta di vento per poi strambare e andare diretta verso il traguardo. Quindi veramente una regata da applausi per entrambi gli equipaggi, lo ripeto, probabilmente la regata più avvincente, limitandoci ovviamente al discorso di vittoria assoluta delle imbarcazioni in testa alla flotta, probabilmente il trofeo Bernetti più avvincente degli ultimi 10 anni, con sorpassi, contro sorpassi eccetera, e con un esito ancora veramente tutto quanto da decidere. In questo momento Prosecco Doc si è rifermata, mentre Arca SGR forse riprende un pochettino velocità, ci vorranno 2-3 minuti per capire come si evolve questa situazione. Vediamo, Arca SGR comincia un pochettino a sbandare, sicuramente stanno lavorando anche molto con la chiglia basculante, è probabile che tra 2-3 minuti la situazione sarà leggermente più chiara su chi si è giocato meglio il passaggio di boa 3.

0: Eccoci al nostro Trofeo Bernetti, 55esima edizione. Insomma, noi stiamo guardando, io logicamente, come dice il nostro Andrea Fraclon, sto guardando il nostro tracking per vedere, capire cosa sta succedendo, ma in questo momento, anche se andate a vedere, insomma, sono a parte vicinissimo, però d'altra parte è anche vero che adesso c'è anche un veramente, sono lì, guardavo la distanza, sono neanche 60 metri tra di loro. Andrea. Intanto che attendiamo, insomma, che sta facendo gli aggiornamenti, io vi dico che in questo momento, guardando anche il tracking sul sito proprio del Trofeo Bernetti, vedete anche l'arrivo delle imbarcazioni, vedete tutta la massa. Poi adesso non vediamo i venti, ma da vedere logicamente in questo momento come sta funzionando, sembra che invece stia aumentando un po' il vento, perché vedo le imbarcazioni che aumentano di velocità. Quindi se aumenta la velocità, in automatico vuol dire che anche le imbarcazioni stanno, infatti stanno andando dritte, Prosecco Doc e Arca sono vicinissime, un punto proprio di più, e Prosecco Doc stanno andando proprio verso la direzione dell'arrivo. Quindi intanto che io guardo un po', sto guardando anche perché è bello, sul trekking ci sono anche imbarcazioni che non fanno parte, però è bello perché sono che stanno sparse, logicamente il mare fa parte anche di questo gioco fantastico, ci sono le varie imbarcazioni, insomma, dove vanno a parte zig zag, come avete capito prima. Poi logicamente più arrivano imbarcazioni, più diventa anche molto più complicato prendere il vento, chi prima arriva meglio alloggia, quindi quelli che si trovano nella linea d'aria della stessa imbarcazione diventa molto più caotico. Quindi in questo momento le altre imbarcazioni che sono anche nella boa, insomma, si trovano proprio a essere lì bloccate e non poter far niente. Tanto vi dico un po' di nomi anche di imbarcazioni. Ho visto Brava, ho visto Fantasia, ho visto prima, vi ho detto Gelosona, vi sto guardando una è Gas, una è Lontano. Per esempio c'è anche Panzerotto, Nadar, poi c'è Rosa Team, che sono anche lì, c'è Razzo, ci sono Fiamma, insomma ci sono i nomi delle imbarcazioni. Come avevo detto prima, lo Sandra Falcon raccontava che ogni nome ha una storia, a meno che non ci sia lo sponsor, main sponsor che fa parte imbarcazione, ma di solito ogni nome di un'imbarcazione ha una sua storia dietro che sembra scoprire. Infatti c'è anche Zelig, J-No, Furlani e tante altre. Allora Andrea, dammi un po' di aggiornamenti.
1: Sì, allora siamo usciti un pochettino dal problema tecnico, ci stiamo avvicinando un po' più verso costa, stavo dicendo prima, è retorica, e come si dice, luoghi comuni eccetera, però veramente bisogna utilizzare il termine match race, questo termine che siamo abituati per la Coppa America sin dalle notti magiche del Moro di Venezia eccetera eccetera, il match race che tutti conoscono, è un duello serrato tra due sole imbarcazioni, però è quello che sta avvenendo in questo momento qui al Trofeo Bernetti. Abbiamo un match race, ovvero un duello tra due imbarcazioni in mezzo a, lo diciamo, altre 180, veramente un gran numero di partecipanti in questo 55esimo Trofeo Bernetti e Coppa Bernetti della Società Nautica Pietas Iulia, che appunto, ricordiamolo, tra l'altro quest'anno compie 140 anni, quindi grande soddisfazione per il numero di barche partecipanti, 182, però tra queste 182 ci sono due imbarcazioni che stanno appunto lottando per la vittoria, ed è appunto un duello a due, è appunto quello che abbiamo detto, un match race. Queste imbarcazioni sono Prosecco Doc, Shockwave 3 e Arca SGR. Tutte e due hanno preso, per fortuna, anche per noi, per lo spettacolo, perché le stiamo seguendo e quindi non sono più ferme come quando abbiamo interrotto la radiocronaca 5 minuti fa. Tutte e due hanno preso questa brezzolina di vento, quindi navigano con randa e cozziro verso il traguardo, e Prosecco Doc sembra avere in questo momento uno spunto di velocità in più verso la linea del traguardo. Veramente io lo devo ammettere, oggi ne abbiamo viste di tutte, abbiamo visto spunti di velocità qua e là da parte di entrambe le imbarcazioni. Ho cercato anche qui con Mauro e Federico così di fare, sai, giustamente come si fa, il processo della tappa oppure i commenti da studio dopo le partite. Anche noi cerchiamo di trarre dei dati, delle impressioni da queste imbarcazioni, capire però si trova dietro per magari ragionamenti, si trova indietro per un errore magari tattico o di strategia, però guarda, velocità ce n'ha di più. Però poi veniamo regolarmente smentiti, scusate, goccetto d'acqua, veniamo regolarmente smentiti, perché adesso lo spunto di velocità in più ce l'ha proprio Prosecco Doc. Allora ti viene da dire però guarda che Prosecco Doc ha più velocità. A me rimane sotto gli occhi, se devo fare una cartolina di oggi, veramente quell'accelerata che ha avuto Arca SGR quando ha riparato, ha risolto i problemi delle vele di prua, veramente è partito al doppio della velocità. Però appunto, ripeto, rimane una bella immagine, rimane un ricordo, perché invece in questo momento la barca che sembra più consistente è Prosecco Doc, e dovremmo ovviamente, se continuano così, avere veramente un arrivo con un distacco molto ravvicinato tra le due imbarcazioni. Noi stiamo scendendo verso la linea del traguardo e verso di noi sta salendo in questo momento il simpaticissimo equipaggio di Adriatic Europa della vecchia Volpe Dusan Pu, la vecchia Volpe del Golfo di Trieste. Adesso faccio così, faccio non che li faccio intervenire in radio, però vediamo il mio amico Federico Boico. Secondo te vince Prosecco Doc o Arca? Dai, veloce, veloce. Prosecco Doc, infatti, è l'impressione che ho pure io, ragazzi, così non ho problemi.
0: Sono 130 metri di distanza, 130 metri di distanza, mentre Marta 07 sono a un chilometro.
1: Vabbè
0: io ti dico i dati, così, giusto per darti dei dati, insomma, così ce li hai.
1: È giusto.
0: Mi piace darti ogni dato, così, giusto per... Così, però sono 140 metri e in aumento, perché adesso è già aumentato a 150 metri l'aumento tra Arca e Prosecco.
1: Prosecco ha preso un bel
0: 8 nodi, 8 km all'ora, scusa, quasi 9 adesso km all'ora, mentre Arca siamo sui 7, 6 e mezzo.
1: Allora, Igor, però mi devi fare un favore.
0: Dimmi.
1: Ormai tanto la Coppa America, il CLGP, perché vuole diventare televisiva e tutto, sta abituando i telespettatori appunto a con dei linguaggi più semplici. Secondo me stanno semplificando un po' troppo, danno la velocità in chilometri orari.
0: 4,35 miglia orarie. Ok, così.
1: Allora sono nodi, ecco.
0: Nodi.
1: Sì, a me piace ancora parlare in nodi.
0: Vabbè, allora ti dico in nodi. No, perché il tracking ce lo dà in chilometri all'ora, purtroppo, non ce lo dà in miglia.
1: No, devi fare tu il settaggio, secondo me. Smanetta un pochettino,
0: smanetta
1: comunque, senti,
0: pochettino.
1: Noi diamo un pochettino un'accelerata, voi vedete la linea di partenza, ragazzi, la vedete la barca comitato, perché qui secondo me non manca molto ed è un arrivo molto molto avvincente. Quindi adesso io, per una questione, a volte mi preoccupo, non è che avete vento nel microfono, mi sentite sempre bene?
0: Ti sentiamo perfettamente, quindi vai tranquillo, se hai qualche novità.
1: Perfetto.
0: Ti sentiamo pulitissimo.
1: No, adesso abbiamo dato un'accelerata, perché questo arrivo è veramente tutto da seguire. Il vento al momento dove ci troviamo noi è abbastanza, mi sembra, steso in maniera uniforme, quindi secondo me quello che si giocheranno adesso Prosecco Doc e Arca SGR fino al traguardo sarà proprio se la giocano la vittoria su una questione di velocità, di assetto, eccetera eccetera, perché come invece situazioni di vento, ma forse adesso in questa zona comincia a vedere qualche schiarita, quindi forse c'è qualche buco c'è, però mi sembra un vento leggero ma distribuito abbastanza uniformemente. Ora, tutti i ragionamenti anche fatti prima, però abbiamo sbagliato, abbiamo avuto il problema di vela qua, abbiamo avuto magari un passaggio di boa di là, eccetera, però ricordiamoci che questo ultimo lato le due imbarcazioni l'hanno cominciato alla pari, cioè l'hanno cominciato proprio passando, è come se fosse, come se ci fosse stata una seconda, una terza partenza, e la regata se la stanno giocando in, in questo lato qui. Ora tu la vedete la linea d'arrivo più o meno? Ah ok, siamo a noi siamo veramente a un miglio, vogliamo fare un miglio dall'arrivo, però rallentiamo pure un pochettino. Secondo me questa regata dura ancora un 7-8 minuti, e quindi stavo parlando di questo confronto che si può fare tra le due imbarcazioni, sempre cercando di trarre dati, impressioni, sempre anche in vista della barcolana. Ricordiamoci che comunque è come se tutto ciò che fosse accaduto prima fino a Boa 3 fosse stato in qualche modo poi annullato, perché le due barche a Boa 3 si sono trovate veramente fianco a fianco e hanno iniziato la discesa verso la linea del traguardo. Io vi direi di fare un attimo un'ultima pausa, mentre sulla prua di Prosecco Do comincia a vedersi anche qualche baffetto proprio che denota proprio un aumento di velocità. Farei un ultimo stop e poi credo che andremo diretti fino alla linea del traguardo. Quindi piccola pausa veloce, ci risentiamo fra 3 minuti, 2-3 minuti, quando volete voi.

0: Allora, siamo intanto sempre in collegamento col Trofeo Bernetti, 55esima edizione. Siamo alla direttura d'arrivo perché, insomma, Arca e Prosecco Doc stanno combattendo proprio a spallettate. Intanto vediamo un po' il nostro da Falcon, cosa stai vedendo e quanto manca, perché prima avevi detto un miglio, quindi saremo già molto più vicini.
1: Vabbè, voi siete dei matti, perché io già sono esaltato per questo arrivo. Voi poi mi mettete Bruce Springsteen, ragazzi.
0: Cioè, l'abbiamo fatta apposta.
1: È una rarità su Radio Punto Zero sentire qualcuno che suona con la chitarra elettrica. Va bene, dai, comunque questa dai, è una mia divertente, così ci divertiamo sempre a parlare sui gusti musicali. Siamo una radio, giustamente, parliamo anche di gusti musicali. Manca veramente... veramente poco. Datemi una mano a vedere la barca Comitato. Dov'è, ragazzi? La barca Comitato, voi la vedete? La barca Comitato è lì a 400 metri. Prosecco Doc mi sembra in netto vantaggio. Intanto, come abbiamo detto, che il presidente del comitato di regate, Luca Vuga, sulla barca del comitato di regata per gli arrivi si trovano Elena Neri e Francesco Ripandelli, ovviamente con tutto anche l'equipaggio della barca comitato. Mi stavate sentendo? Perché ho visto che le antenine qui erano cadute. Datemi conferma che mi avete sentito fino adesso, per favore.
0: Ti abbiamo sentito perfettamente.
1: Dai, e allora avanti qui Prosecco Doc, che è veramente una volata finale con Arca SGR. Noi siamo in pole position, siamo veramente a fianco anche del gommone dell'armatore Claudio De Martis di Prosecco Doc. L'ho detto prima, potrebbe essere anche forse il primo che andrò ad avvicinare per questa intervista, sempre che gli vada bene, se no gli lascerò un po' di tempo. Ma fino adesso, comunque vada, è stata una regata eccezionale dal nostro punto di vista. È logico che gli equipaggi se la stanno vivendo in maniera diversa a seconda di come vada per loro la regata. Per noi insomma, chi vince vince, lo spettacolo è stato stupendo. Invece la loro, ovviamente, sensazione, il loro bilancio sarà legato al risultato sportivo, come è giusto che sia per due equipaggi dall'altissimo contenuto agonistico e anche due equipaggi super sponsorizzati, quindi professionisti. Siamo veramente ormai nelle battute finali con Prosecco Doc in leggero vantaggio su Arca SGR. L'ho già detto 3-4 volte e lo voglio ridire: secondo me questo qui è il finale, per quel che riguarda le posizioni di testa, il finale più bello delle ultime 10 edizioni del Trofeo Bernetti. E capita in un'edizione speciale per la società nautica Pietas Iulias, che quest'anno festeggia 140 anni, 182 barche iscritte. Tenta l'ultimo attacco Arca SGR, strambando per primo, in come si fa in match race. In questo momento Prosecco Doc deve fare quello che si fa in match race, ovvero rimanere sempre collocato tra la linea d'arrivo e l'avversario. Se l'avversario decide di ritornare al largo, lo deve seguire. Questa è la regola del match race: se tu fai quello che fa il tuo avversario, lo marchi, lo controlli. E invece Prosecco Doc sente di trovarsi in una posizione sicura. Ormai si trova a 100 metri dalla linea del traguardo e potrebbe essere veramente una grande soddisfazione per questo equipaggio, che da almeno 2-3 anni si è messo sotto per diventare l'avversario numero uno di Arca SGR, che sta dominando da ormai diversi anni le regate del Golfo di Trieste. Questa combinata Trofeo Bernetti Barcolana l'ha vinta praticamente sempre il Fast and Furious Sailing Team, tranne in alcuni rarissimi casi. Ora strambata anche per Prosecco Doc Shockwave 3 di Claudio De Martis. Ci troviamo a 50 metri dalla linea del traguardo e quindi lo possiamo dire, Prosecco Doc Shockwave 3 si trova a 50 metri noi, perché noi con Radio Punto Zero siamo in prima linea, siamo qui sulla linea del traguardo per raccontarvi un finale veramente entusiasmante. L'equipaggio di Prosecco Doc continua a dare il massimo, continua a correre tra un lato e l'altro della barca, sopravvento, sottovento, per farla rollare, per avere ancora quella briva in più, ma onestamente non ce ne sarebbe bisogno. Ormai Prosecco Doc taglierà la linea del traguardo. Alzo la cuffia semplicemente per sentire magari il colpo di sirena e darvi a voi anche l'avvio del cronometro. Grandi applausi in questo momento. Allora fate partire il cronometro. Vittoria di Prosecco Doc, che festeggia alla grandissima. Si vede proprio che è una vittoria attesa da almeno 3 anni. Sono 3 anni che Prosecco Doc Shockwave 3 cerca di battere il Fast and Furious Sailing Team e oggi nel 2026, domenica 4 ottobre, ci è riuscito, nonostante, c'è veramente una grandissima festa a bordo. Chissà, da stasera magari riprenderanno a pensare alla barcolana, ma al momento è giusto che si godano questa vittoria. Vediamo anche Stefano Spangola adesso, man mano che ci avviciniamo a bordo di Shockwave 3, e io comincio a entrare un po' in fibrillazione. Mauro, ti chiedo di preparare l'asta con il microfono, perché veramente

0: benissimo Igor a rimanere concentrato, a stare sul pezzo. Ora selfie a bordo, le vedremo queste foto sui social, grande selfie a bordo. Vediamo un pochettino, cerco di attirare per il momento magari l'attenzione di Claudio De Martis, che con il gommone si è avvicinato al suo equipaggio e sta stringendo la mano a tutti quanti.
1: Due minuti adesso.
0: Aspetta un attimo, Stefano così va bene. Stefano Spanco era in delirio, mi sta criticando la Coppa America. Allora Igor, sei pronto con il cronometro? Sei pronto?
1: Vai.
0: Con il cronometro, ma guarda, puoi dare lo stop ora, dai lo stop adesso.
1: 2 minuti e 20.
0: Quanto?
1: 2 minuti e 20.
0: 2 minuti e 20, Stefano Spangaro, se sei lucido ti faccio l'intervista, però se devi sparare. Va bene, Claudio De Martis, per favore. Dai. Va bene, tu Mauro, già funziona questo microfono? Sì, funziona? Allora,
2: bella,
0: dammi qua.
2: Bella vittoria.
0: Allora, vai Stefano, vai. Par, Stefano Spangaro al microfono.
2: Allora, intanto, buongiorno a tutti. Stasera ci sarà un grande party del mio compleanno e festeggeremo degnosamente da alle Mercerie, Piazza Barbacan. Poi, prima roba. Seconda, bellissima regata, cardiopalma anche per noi, con cambi di posizione, cambi di vento, nulla di scontato, è stata veramente combattuta. Grazie anche ai nostri avversari che sono fortissimi, anche più di noi, e la sento forte questa regata, bella.
0: Ma ti sta tremando la voce o sbaglio?
2: Sì, sono emozionato, anch'io c'ho un cuore.
0: Senti, toglimi un giallo subito, la boa qui, boa 2, che avete girato la boa invece di barca comitato, regolare o lo volevate fare?
2: Sì,
0: o...
2: volevamo fare, perché la strambata è più veloce di una virata col frullone, no?
0: Va bene, grazie mille, poi mandami qualcun altro dei tuoi, però veramente... intanto queste erano le voci a caldissimo di Stefano Mitia Cosmina, grande, eccoci qua, grazie per venire subito al nostro... complimenti per la vittoria.
3: Grazie.
0: Quanto è stata attesa questa vittoria, dai?
3: Tanto.
0: 2-3 anni?
3: tanti anni, sì.
0: State migliorando di anno in anno, il programma va avanti, si vedono i risultati.
3: Sicuro, la barca sta migliorando, noi stiamo migliorando... con un pizzico di fortuna devi avere sempre in regata, però abbiamo navigato bene, ero super contento, abbiamo dialogato bene tra di noi, così che sono super contento di oggi.
0: Puoi girarti perché c'è Arca SGR che è venuto a farvi il rispettosissimo saluto, ovviamente a farvi complimenti per la vittoria. Mitia, è stata una regata bellissima perché ci sono stati tanti sorpassi durante la regata, come l'avete vissuta a bordo?
3: La regata era molto dinamica, il vento era diciamo molto difficile, si doveva essere il momento giusto, nel posto giusto. Devo dire che abbiamo azzeccato tatticamente bene, specialmente il primo lato, poi abbiamo un po' difeso. Ok, l'ultima bulina era veramente dura, era strana, proprio di questo golfo.
0: Ultima domanda, cos'ha quest'anno la barca o l'equipaggio in più rispetto alle edizioni precedenti?
3: Più esperienza,
0: va bene, grazie mille, lasciamoli festeggiare e adesso proviamo un pochettino a buttarci all'inseguimento di Arca SGR, oppure vediamo se Claudio De Martis, aspetta, in effetti Federico Boico, tu come ti chiami?
4: English,
0: what's your name? How old are you?
4: I'm 14. I just turned 14 a few days ago.
0: Why are you on board?
4: So I'm the most promising, by Claudio, the most promising young sailor of the year.
0: Oh, all right. Thank you very much. E ci abbiamo pure il pischelletto di 14 anni americano, però a bordo di Prosecco Doc. Adesso Claudio De Martis sta facendo il timido, ma a noi non ce ne importa niente, noi dobbiamo fare il nostro lavoro, quindi no, mi sa che lo affianchiamo da quest'altro lato, caro Mauro, e noi rendiamo colorite le nostre radiocronache rendendovi partecipi anche dei nostri problemi tecnici. Ecco, Claudio De Martis l'ha capito che l'intervista gli tocca. Claudio De Martis, dai, due parole, insomma. non possiamo negare il fatto che sono 2-3 anni che inseguite Arca.

0: Dai, lo possiamo dire?
1: Lo possiamo dire che adesso,
0: qui...
1: adesso questa è andata bene, dai, questa veramente è una bella regata, ma tutte e due le barche, sia la nostra che Arca, una bellissima regata.
0: È stato un trofeo Bernetti, l'ho detto in radiocronaca, secondo me il più bello degli ultimi 10 anni, con diversi sorpassi più di una volta tra una e l'altra.
1: Sì, per noi davanti certamente, per gli altri è un po' una pena, no? Perché stanno ancora arrivando e...
0: non cambiare discorso,
1: noi
0: Claudio.
1: Noi che siamo sportivi comunque ci piace che si divertano tutti.
0: No, Claudio, però dai, lo sappiamo, sono 2 o 3 anni che ogni anno aggiungete un pezzo in più alla barca, all'equipaggio. È un lavoro lungo, è un programma molto lungo il vostro, iniziato 2 o 3 anni fa, sappiamo finalizzato a cosa, forse la settimana prossima. Cosa ha il pezzo in più che ha il tuo team rispetto all'anno scorso?
1: Quest'anno pezzo in più c'è la Randa, che ha 25 metri quadri in più di quella dell'altro anno. Poi il team ogni anno è sempre più rodato. Poi non dimenticare che quest'anno noi veramente abbiamo fatto già un'impresa molto importante, che è vincere l'Aegean in tempo reale,
0: giusto, in Grecia.
1: Credo che potremmo essere soddisfatti. Poi è ovvio che non basta mai e sei contento quando vinci, però ti dico, una regata come quella di oggi, vederne tra i primi, ripeto, vederne un'altra così è difficile, è stata molto combattuta.
0: Soprattutto grazie a nome dei media come noi di Radio.0 e del pubblico, perché ci regalate una settimana prima della barcolana, non di chiacchiere ma di fatti.
1: Un po' di ciccia.
0: Questa volta non dobbiamo inventarci niente. Il risultato barcolana veramente impossibile da prevedere.
1: Bene,
0: grazie.
1: Ottimo, grazie a voi.
0: grazie a voi, Claudio De Martis, armatore, capo, patron del progetto Shockwave 3, Prosecco Doc. Vediamo un pochettino, restituisco Alina allo studio perché noi ci prendiamo un po' di tempo, ma andiamo dal Fast and Furious Sailing Team e vediamo un po' cosa ci racconta magari Furio Benussi o chi per il team. Quindi Alina allo studio per un attimo. Ma veramente, guardate, mentre parlo già siamo quasi a ridosso, veramente uno stacchetto di qualcosa, Igor, ma fra 30-40 secondi sono di nuovo pronto a parlare.
2: Perfetto, grazie mille Andrea. Io volevo invece fare un grande ricordo al fotografo di vela Carlo Borlenghi, che è mancato anche da poco, anche perché insomma in questo contesto lo vogliamo ricordare, dato che Barcolana e anche Bernetti insomma era sempre la nostra prima linea. Allora ci fermiamo proprio velocissimi, poi torniamo e sentiamo insomma le ultime interviste con Andrea Falcone.

0: eccoci di nuovo in linea, perché abbiamo subito degli altri, insomma, ospiti. Allora, Andrea, chi hai con te?
1: Ho Furio Benussi, l'imperatore del Golfo di Trieste, che però oggi ha dovuto applaudire il vincitore. Furio,
2: beh, ha regatato meglio, la barca l'ha migliorata tanto e hanno fatto veramente una bella regata. Abbiamo cercato di contenerli dove potevamo. Non siamo stati perfetti noi, devo dire la verità, potevamo fare qualcosa di meglio, però dai,
1: vabbè,
2: ci sta alla grande. Ora stiamo vedendo che arrivano anche i ragazzetti del nostro progetto dell'Academy Young, del Fast and Furious Young, quindi dai, una giornata bellissima è stata. Siamo partiti con un bel venticello, poi ci sono state tutte queste transizioni. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, che non è, sicuramente oggi non è stata la nostra giornata. Però vabbè, dai, siamo contenti, siamo tranquilli.
1: Benissimo, l'abbiamo raccontato, abbiamo avuto un problema al passaggio di Poitou.
2: Abbiamo avuto una serie di problemi,
1: sì.
2: Non uno, una serie di problemi,
1: sì.
2: E non li abbiamo gestiti bene.
1: Però posso dire, da un punto di vista, da Boa 3 a giù siete partiti alla pari, quindi sì, tutto quello che è successo prima è stato un po' azzerato.
2: No, ma devo dire,
1: per
2: che...
1: sapere le tue impressioni sulle barche, ovviamente anche in vista a Barcolana, è ovvio, no?
2: Vabbè, insomma, ormai devo dire che loro hanno fatto un lavoro molto importante sulla barca e si vede,
1: certo.
2: Perché vanno molto veloci, soprattutto in queste condizioni dove non devono caricare i ballast e quindi la barca è molto più leggera, ma insomma, complimenti a tutto il loro equipaggio, hanno fatto un ottimo lavoro e merito, ed è giusto che il lavoro che ha fatto Claudio, gli investimenti che ha fatto Claudio vengano ripagati con delle vittorie, perché se le meritano. È un team che posso dire pari al nostro, che fa gli investimenti come noi, che lavora con gli sponsor, ed è giusto che la visibilità che una vittoria ti dà vada anche ai loro sponsor. Quindi congratulazioni a Prosecco, a Doc, Shockwave, a tutto l'equipaggio, a Stefano Spangaro, che oggi andremo a festeggiare
1: per il compleanno,
2: e a Claudio De Martis per il lavoro che ha fatto in tutti questi anni e sta raccogliendo i frutti del suo lavoro. Quindi
1: Furio, tu sei un grandissimo partecipante, sei nella storia della Barcolana, però se togliamo i tuoi vestiti di regatante, tu sei forse anche il più grande appassionato di questa regata. L'hai sempre detto in passato che ti sarebbe piaciuto vedere più battaglie, anche a tuo scapito, quindi penso che tu sia soddisfattissimo.
2: In questo periodo devo dire che la passione per la Barcolana è venuta molto meno, non sono più così innamorato di questa regata, ma soprattutto di quello che sta diventando, per cui... Bella questa Bernetti, bel vento, tante barche, quindi spero cresca questa manifestazione, perché è una regata e non uno show. E quindi va bene così, va bene per il Golfo di Trieste, va bene per questi progetti. Vediamo domenica sarà un'altra battaglia ovviamente, ma noi partiamo, come ho avuto modo di dire, questa volta noi partiremo con il calice di vino e il... un po' di prosciutto per stare tranquilli. Faremo la regata, onoreremo lo spirito della Barcolana. Ne ho già vinte 8.
1: Va bene,
2: uno,
1: certo.
2: In più non cambia niente.
1: Va bene, senti, andiamo a sentire quello che ci dicono i Young.
2: Vai,
1: sulle mezze da 7, ok?
2: Ok.
1: Grazie, ciao, mille, grazie Furio, grazie a tutto l'equipaggio, grazie. Allora.
0: Tu, Andrea...
1: Ciao Barbara Pernara a bordo di Arca SGR pure. Dimmi Igor, che mi vuoi dire?
0: No, dicevo che ho sentito, ti ho visto, non ti vedo, ma io ti vedevo nel tuo sguardo, che quando mentre parlava eri tipo, per esempio, e quindi questa cosa qua io so che ne parlerai durante la diretta che faremo nei pomeriggi dalle rive di Trieste da mercoledì pomeriggio. Quindi io so, voglio sapere il giorno che porti i Venussi direttamente lì da noi. Sono incuriosito.
1: Aspetta, qui, cioè, ti riferisci a questa bordata?
0: Sì,
1: facciamo
0: sì.
1: I giornalisti
0: alla
1: Barcolana.
0: Ti ho visto, io già ti vedevo. Io sono curioso di vedere quando sarà tuo ospite. Io sarò lì da te, sarò in prima linea con te.
1: Senti, la Barcolana, te lo dico da giornalista che segue anche altri eventi. La Barcolana è un grandissimo evento. Cioè un grandissimo evento, non voglio dire che è come la Coppa America, però ci sono questi eventi che creano disparità nei, no, la Coppa America ha tanti appassionati, ma ha anche tanti detrattori e tanti che la criticano per quello che è diventato, dove secondo molti la regata non è più al centro del villaggio, e appunto c'è troppo villaggio attorno alla regata. mi è uscito fuori bene questa qua, e probabilmente Furio è uno di quelli che, per carità, comunque ecco, diciamo che alla Pietas Giulia invece sono contentissimi delle parole di Furio, nonostante la Pietas Giulia, lo vedete sul suo sito internet come presenta la regata, la presenta serenamente come il prologo della Barcolana, quindi non soffre sudditanza psicologica nei confronti della Barcolana. Però Furio ha fatto un grosso complimento al trofeo Bernetti. Oggi siamo qui a parlare del trofeo Bernetti, e nelle parole di Furio Benussi ci sono state veramente delle grandissime parole di complimenti per quella che lui rimane veramente un evento sportivo. Va bene Federico Boico, guarda, avvicinati, perché
0: sarò curioso però di vedere effettivamente, dato che lui ha dato un po' così, ha lanciato l'amo col discorso che partiranno con prosciutto e salami, io vi dico solo, rimanete collegati a Radio.0 questa settimana, perché quando vi diremo che ci sarà con Falcone in diretta dalle rive, io voglio vedere il nostro Falcone cosa tirerà fuori dal cappello, perché tu so che sei...
1: bisogna vedere, ma l'editore quanto ci dà libertà, l'editore?
0: No, tu hai piena libertà, puoi fare quello che ti piace, vai tranquillo.
1: Va bene.
0: È qui con noi.
1: Senti, io sono intanto qui con la navigatrice Giulia Scione. Abbiamo raggiunto Arca SGR M07 e sarà Giulia Scione a presentarci anche. Ciao Giulia, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Con chi sei accanto?
3: Con chi sono accanto? Lui è il Massimiliano Zorzini, uno dei Taylor.
1: Sì.
3: È venuto da noi l'altro anno, era su Arca,
1: sì?
3: Quindi ha deciso di aiutarci quest'anno.
1: Beh, anche tu eri su Arca, no?
3: sì, il resto della stagione, però insomma. Beh, è stata una prima prova pre-barcolana abbastanza interessante.
1: Mauro, mi sistemi il cavo qui? Mauro, qua. Scusate, Vai.
3: Niente, è stata una prima prova in vista della Barcolana, come sempre. Speriamo di aggiustare un po' qualche cosina che va sempre fatta, ma le manovre sono filate lisce, quindi questo è già una cosa molto importante per noi.
1: Com'è andata la vostra regata comunque? Siete contenti, no?
3: C'è margine di miglioramento, ma contenti, perché la partenza era la prima partenza di Lorenzo che l'ha fatta, quindi direi
1: Lorenzo Centuori,
3: esattamente, assieme a Tom Zajac.
1: E
3: diciamo che l'obiettivo era quello di non farsi male.
1: Sì. Barca complicata,
3: riusciti, barca complicata. E c'erano tante barche in partenza, quindi siamo riusciti decentemente, siamo più rodati per la Barcolana.
1: Bene.
3: Per il resto bene, direi. Vai.
4: Un buon test, dai.
1: Cosa hai da aggiungere tu? Vai.
4: Secondo me abbiamo visto, appunto, peccato che abbiamo perso il treno iniziale con le prime raffiche sotto Trieste, però un po' di traffico, così come ha detto Giulia, una partenza impegnativa, anche perché siamo grandi, poco vento, un attimo difficile manovrare in poco spazio. Però come manovre, secondo me, abbiamo capito la strada, adesso dobbiamo solo continuare a seguirla.
1: Avete avuto modo di osservare il duello tra Prosecco? Ve lo aspettavate un esito così?
3: Sì, ce lo aspettavamo un pochino. Abbiamo avuto modo di vederli all'opera, quindi sì, Sapevamo che erano molto agguerriti.
1: Okay.
3: Ma giusto così.
1: Giusto.
3: Se no si annoiano.
1: Sì, brava. Senti, ma Lorenzo può anche venire lui a dire due cose, per favore?
3: Certo.
1: Grazie mille Giulia Scione, grazie davvero, sempre competente e simpatica. Lorenzo Centuori, insomma, che sensazione prima a livello personale timonare una barca così in una regata?
5: Deve essere, è stato stupendo, soprattutto io sono della Pietas Giulia che ha organizzato Bernetti, quindi
1: Federico, ringrazio. Lo conosci? Certo.
5: Quindi ringrazio la Pietas Giulia per aver tirato su un bellissimo campo di regata, alla fine il vento è stato... Ci sono stati molti venti, nel senso che ha girato molto durante la regata. La partenza è stata incredibile, spaventosa direi.
1: Ecco, che sensazione, ti tremavano le mani o no? Chiedo.
5: Diciamo che ci siamo trovati in mezzo a un gruppo di barche.
1: Piccolini, no?
5: Sì, Sì, però
1: hai paura di fargli male.
5: Meno male che ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a uscire dal gruppo e poi
1: va bene. Senti, comunque Furio Benussi, che abbiamo intervistato poco fa, ci ha dichiarato che preferisce il Bernetti alla Barcolana, quindi
5: quindi
1: visto che sei della Pietas ti farà piacere.
5: Ottimo, allora noi ci rifacciamo alla Barcolana, meglio.
1: Va bene, va bene. Ma eravate in equipaggio, eravate un po' sottodimensionati o?
5: Sì, siamo in 14, credo.
1: Pochini, no?
5: Sì, credo anche Arca fosse in 14. Vabbè.
1: L'avete deciso stamattina o?
5: No, ma comunque l'equipaggio girava bene, non abbiamo fatto nessun errore di manovra, quindi l'equipaggio è buono, siamo tutti felici del nostro risultato, dai.
1: La domanda è banale, tu al timone anche alla Barcolana?
5: Non lo so, perché arriva questo weekend Marta Benussi.
1: Giusto.
5: Allora vediamo, dai.
1: Vabbè, però ti sei fatto trovare pronto, come si dice in gergo.
5: Sì, no, ne ho approfittato per questa opportunità che non capita.
1: Benissimo, spesso. Va
5: grazie,
1: bene.
5: Grazie mille,
1: complimenti a tutto l'equipaggio e grazie sempre. Andrea Balli con laggiù, vieni qua Andrea, vieni qua. Andiamo avanti qua con le interviste. Ci sono certi sport dove si fanno negare, visto che Andrea Ballico l'abbiamo nominato, Andrea Ballico, durante la radio cronaca come il veterano, no? Che...
6: No, io sono ringiovanito, ricomincio da capo, voglio vedere se riesco a far carriera stavolta, capito?
1: Beh, stai in un equipaggio giovane con una barca complessa.
6: Ricomincio il giro da capo, non come al Monopoli, riparti dal via.
1: Non senti un po' la responsabilità o no?
6: Un pochetto, però è anche piacevole trasmettere qualcosa.
1: Bravo.
6: Ragazzi, pieni di voglia di imparare.
1: Ok. Come ti sei sentito, ragazzi? Siete andati bene? Siete contenti del risultato?
6: All'inizio siamo rimasti un po' incastrati tra le barche piccole, forse non avevamo la vela giusta, però alla fine abbiamo regatato abbastanza bene e... direi abbiamo fatto il nostro.
1: Ogni tanto hai buttato lo sguardo sul duello a Match Race tra
6: Prosecco? Ogni tanto,
1: Che ne pensi? Cosa pensavi?
6: Che ne so. No, lì, vabbè, a parte all'inizio, Prosecco aveva forse una vela più giusta per quelle condizioni e, per cui ha guadagnato quel qualcosa. Dopo eravamo un po' lontani per seguire,
1: certo,
6: come andava.
1: Certo.
6: Era una giornata molto difficile.
1: Sì.
6: E anche poco prevedibili i salti. Per cui è andata così e speriamo che in Barcolana ci sia la rivincita, no?
1: Un piccolo
6: così un po' al team nostro.
1: Piccolo spunto tecnico che mi torna in mente adesso. All'ultima boa 3, Arca l'ha girata molto l'arca dalla boa, voi molto più stretti. Ho pensato, loro vanno a prendere il vento, voi meno strada. Però alla fine ha pagato un po' quella scelta.
6: Guarda, c'era quel qualche minuto di differenza cui passavamo noi rispetto a loro. C'erano condizioni anche diverse,
1: sì.
6: Per cui noi siamo arrivati forse più vicini alla boa,
1: sì,
6: e quindi abbiamo fatto una virata lì, eravamo subito sull'angolo giusto, quindi abbiamo cercato di fare meno cose possibili. Torna indietro.
1: Da seguire è stata un trofeo Bernetti stupendo, grazie a voi due, grazie a loro due davanti al Match Race e poi con la vostro equipaggio che siete sempre lì outsider a vedere cosa combinano.
6: Cercate di metterci in mezzo.
1: Esatto. No? Grazie mille ragazzi, okay, grazie, no. Buona giornata. Va bene, linea allo studio per il momento con le interviste qui a caldo, questa era la prima fase. A studio.
7: Oh boy.

0: Eccoci qua, sempre Taffaro Benetti, 55esima insomma edizione. Siamo giunti all'arrivo con varie interviste. Il nostro Falcon, dove sei in questo momento?
1: No, io bazzico sempre intorno qui alla zona di arrivo, perché si sta creando un po' di confusione, nel senso che le imbarcazioni della categoria Open, che non sono maxi e che però hanno stanno tagliando il traguardo su percorso ridotto, allora anche loro sanno esattamente come sono arrivate. Adesso mi ero avvicinato per fare un'intervista a una barca, si chiama Fanatic. Ho detto: beh, siete andati bene. Ha fatto: ma mica tanto. E se ne sono andati via. Ho detto: va bene, insomma, non lo sanno più evidentemente neanche loro. Quindi le barche appunto della categoria Open stanno man mano arrivando. Qualcuno sta anche rientrando al porticciolo di Sistiana. Adesso vediamo qui, insomma, sì, ci sono delle barche piccole che stanno arrivando, che avendo il percorso ridotto, ma questo ovviamente poi sarà compito del comitato di regata mettere a posto le cose, e in teoria tu visivamente le vedi tagliare il traguardo prima dei maxi, però i maxi stanno facendo il percorso intero, cioè è come se stessi vedendo arrivare prima quelli che hanno fatto 3 km rispetto a quelli che ne devono fare 10, quindi è anche una cosa abbastanza ovvia e logica. Il vento secondo me ci ha regalato una sbuffata per goderci l'arrivo tra Prosecco Doc e Arca SGR, perché adesso è di nuovo abbastanza calato e quindi veramente c'è da ringraziare non so chi, che ci ha fatto vedere un match race frizzantino tra le due imbarcazioni. Quindi in proiezione barcolana, veramente adesso, mamma mia, che chiacchiere adesso per una settimana, insomma, perché veramente è assolutamente impossibile dire chi sarà favorito alla barcolana. Forse il bello è che abbiamo due favoriti, insomma, no, Igor?
0: Già, insomma, andremo a vedere. Abbiamo sentito, insomma, scintille questa settimana. Io vi ricordo che saremo a Villaggio Barcolana da mercoledì pomeriggio fino a sabato pomeriggio, poi invece la Radio Cronaca, logicamente, come sempre, domenica 11 ottobre della Barcolana. Prevedo questa settimana di interviste con il nostro Andrea Falcon molto stuzzicanti e devo dire molto scintillose, dato che prima forse non l'ho un po' chiamata, però prevedo che questa settimana sarà una bella chiacchierata.
1: Beh, sarà bella chiacchierata. Ricordiamoci che noi di Radio Punto Zero vogliamo goderci la festa, essere parte della festa. Abbiamo uno storico interessante: in passato ci siamo tuffati in mezzo alle grandi polemiche senza problemi, anzi abbiamo guadagnato delle citazioni anche su altri media che ci citavano come fonte, no, per sbrogliare alcune situazioni difficili. Ricordiamo tutta quella saga tra il Fast and Furious Sailing Team e Way of Life, le barche che passavano da un giorno all'altro, da un team all'altro. Adesso ovviamente la sto facendo un po' colorita, ecco, non prendetemi alla lettera, però avete capito il senso. E adesso sta a noi decidere quanto cavalcare questa bottarella che ci ha dato a caldo Furio Benussi, che ha espresso un suo parere un pochettino, cioè si dichiara un po' disamorato della barcolana. Ci sta che magari doveva un po' sfogare anche la delusione a caldo della regata. Ci sta anche che, ragazzi, insomma, come ci ha tenuto comunque a sottolineare lui, l'ha vinta 8 volte, no? Perché comunque nell'essere arrabbiato comunque ce l'ha voluto ricordare che l'ha vinta 8 volte, no? Tanto perché la cosa non passasse sottotono. Quindi ci sta che un po' di altri interessi anche per il team e tutto. Comunque era un Furio Benussi ovviamente deluso, questo, cioè, si può dire tranquillamente la verità, non era contento per niente di come erano andate le cose a bordo. Secondo me è parecchio arrabbiato con l'equipaggio, perché non è voluto neanche entrare nel dettaglio. Ecco, io volevo un po', no, fare la moviola, raccontare quell'episodio, lui mi ha fatto lo sguardo e dire: Andrea, lascia perdere, non è il Co-Zero, lo strallo alla boa davanti Porto Piccolo, non è quello. Dice: non ha funzionato niente, come per dire, cioè evidentemente avranno avuto problemi proprio in ogni singola virata, in ogni singola strambata, e quindi insomma secondo me era parecchio arrabbiato. E quella può essere anche, insomma, si entra un po' nella psicologia, può essere anche un'autodifesa, quella di dire: mo non mi importa più niente la barcolana, me la faccio col prosciutto. E poi però insomma mi sa che domenica dovesse andare in altra maniera, lo capiremo dalla reazione che avrà, no? Adesso non voglio, avete capito, insomma, metti che gli succede come gli anni passati, voglio vedere se fa l'annoiato. Ecco, capito. A Furio gli riferiranno queste parole, secondo me va in silenzio stampa come Berzot con noi nell'82.
0: Poi ti sgriderà, sai che dopo quando lo chiamerai ti verrà lì e ti sgriderà.
1: Ma mi ha già sgridato altre volte in passato.
0: Lo so, per questo, quando verrà, quindi... dirà: tu hai detto quella cosa, e ti dirà: hai detto quella cosa, ho sentito che tu l'hai detto. Vabbè, però fa parte del gioco, insomma, come tutte le cose, fa parte anche del gioco questo mondo, insomma, di fare supposizioni o di capire come insomma andrà a finire, come è andata a finire oggi. La fine è poi lo sport, arrivare comunque tra i primi comunque è già importante, no? Nel senso che tutti vogliono vincere, però già arrivare tra i primi, insomma, se hai avuto problemi, come hai detto tu, gli hai detto, no, che hanno avuto un grande recupero, insomma è stata già una cosa molto importante.
1: Ma certamente, allora, attenzione, diciamo che così chiudiamo il ritratto. Furio Benussina però è una persona schietta, che quindi a me piace per questo, e quindi penso che lui apprezzi anche la schiettezza degli altri, quindi su questo non abbiamo assolutamente problemi. Poi potremmo citare tanti esempi dello sport, così facciamone proprio uno retorico: Valentino Rossi, Max Biaggi, cioè voglio dire, la rivalità serve a tutti, anche da un punto di vista della comunicazione, quindi fa anche gioco a loro avere un gioco che non sia noioso, che uno dica: ah, c'è la barcolana, ah, beh, tanto vince sempre quello, oppure: ah, ha vinto, vabbè, ok, facciamo, no, io dico anche gli altri media, noi la seguiamo sempre e comunque, quindi questo è il bello del nostro lavoro di Radio.0, che noi ci siamo, ci siete stati, ci siamo stati, ci saremo sempre, che Radio.0 praticamente è proprio un pilastro della barcolana, eccetera, quindi a noi un'edizione, cioè volendo a noi l'edizione con 100 barche o con 2000 barche, a noi interessa anche poco, perché noi comunque come Radio.0 la barcolana la raccontiamo sempre. Io mi riferisco magari un po' ai giornali, tu chiami al capo redattore e direttore: oh, guarda, barcolana con 100 barche, uno dice: vabbè, niente, non si scrive niente, barcolana Furio Benussi, basta, abbiamo già scritto. Quindi il fatto che lui abbia un antagonista, ed è questo il senso di tutto il discorso, come in tutti gli altri sport, fa gioco e fa comodo a tutti, sia da un punto di vista della motivazione sportiva, sia dal punto di vista dei suoi sponsor, degli sponsor degli altri, cioè fa a tutti
0: faciccia,
1: una rivalità, esattamente.
0: Faciccia. Hai qualcun altro da fare, riuscire a beccare, oppure sono tutti che stanno scappando a destra e manca?
1: Sì, no, scappano un po' a destra e manca, cioè potremmo fare 2-3 interviste di colore.
0: Altrimenti, se no, facciamo una cosa, dato che sei lì, no? Dato che siamo anche giunti quasi all'arrivo della Bernetti, così fare un, come abbiamo fatto adesso, però un po' con tutti, dove così tiriamo un po' le somme, tiriamo un po', insomma, un riassunto di questa mattina, partenza, la doppia partenza, come l'hai vissuta? Cosa hai visto? Così facciamo un po' una plenaria veloce per chi sta appena attaccato alla radio e dice: cosa è successo? E noi te lo diciamo.
1: Sì, va bene. E quando lo vuoi fare? Ora?
0: Adesso sì, vai.
1: Ah,
0: dai.
1: Va benissimo. Adesso io stavo cercando di capire se intanto Federico Boico mi passi un attimo il microfono. Sì, buonanotte, il microfono, il binocolo, per cortesia. Volevo un attimo vedere se... se siamo, no, ok, sta arrivando sul traguardo Pegaso e Fincantieri. Volendo potrebbero essere due equipaggi da intervistare, Pegaso e Fincantieri, però nel frattempo diciamo quello che hai, hai detto te, insomma, sì. È stata una partenza con una bora in calo molto molto interessante, come ci ha anche raccontato poi il timoniere di Arca SGR M07, perché c'erano un po' di ammucchiamento sulla linea di partenza e quindi i grandi si sono trovati praticamente fiancata su fiancata con i più piccoli. Io devo dire che Prosecco Doc a me è sembrato, perché poi me l'hanno confermato pure nelle interviste post regata gli stessi ragazzi dell'equipaggio, Andrea Ballico mi sembra l'abbia detto, gli è sembrato vedere Prosecco Doc partire con una vela più giusta. Ecco, io devo dire Prosecco Doc l'ho visto partire proprio bene, con un po' più di spunto e soprattutto con una maggiore capacità di poter scegliere la rotta un po' più poggiata e un po' più orzata. E poi Claudio De Marti simpaticamente ci ha anche rivelato che Prosecco Doc rispetto all'anno scorso ha 25 metri quadri in più di randa, insomma, ecco, se vivete in un appartamento di 50 metri quadri pensate che metà casa vostra è un pezzo in più della randa di Prosecco Doc, per dire, insomma, non è poco. E poi da lì è partito un bellissimo duello tra queste due barche che ha, io ogni anno dico sempre che okay, il trofeo Bernetti e la Barcolana, non stiamo necessariamente sui primi più famosi eccetera, magari se vediamo che la regata davanti alla fine c'ha un vincitore abbastanza telefonato magari seguiamo quelli dietro, invece è stato impossibile non seguire tutta quanta la regata dei primi due, perché hanno veramente dato vita a un corpo a corpo con sorpassi e controsorpassi e anche colpi di scena. A Boa 1 non mi aspettavo di vedere Prosecco Doc girare per primo, ma non me l'aspettavo un po' per lo storico, perché poi alla fine Prosecco Doc tutti gli anni lo vedi, sì ok, è l'antagonista di Arca e poi insomma torna sempre a casa a mani vuote. Io ho detto, ma tu stai a vedere che anche quest'anno partenza parte meglio e poi di velocità Arca lo supera, invece no. E tu sei pronto, Mauro, col microfono? E invece no. E poi quello che qua giù io pensavo, qua giù intendo Boa 2, pensavo fosse un po' un errore di Prosecco di andare a girare la boa invece che la boa di destra del bar della barca comitato, invece Stefano Spangoli ci ha confermato che sì, è stata proprio una scelta, perché è vero, hanno fatto un po' più di strada, però era meglio virare che strambare. E adesso nel frattempo mi avvicino all'equipaggio di Pegaso, una barca l'abbiamo anche ospitata in passato sulle rive. E il microfono, Mauro, per favore, è pronto? Ah, questo è già pronto, perfetto, vai un po' avanti. Allora siamo, intanto poi dopo continuiamo a parlare, siamo con l'equipaggio di Pegaso che abbiamo ospitato tante volte. Nome e cognome?
2: Attesi Giorgio, Massimiliano.
1: Vai, grandissimo Cori 60, non dico 55, quant'è?
2: No, questo 60. È 62 modificato.
1: 62 modificato, vabbè, barca storica della regata Adriana, come è andata, dai?
3: Bella regata.
1: Tu come ti chiami?
3: Roberto Zambelli.
1: Zambelli, va bene.
3: Ci conosciamo da una vita.
1: Sì, sì.
2: Sì, ormai allora, siamo di casa, siamo.
1: Beh, siamo di casa, quell'accento siete di casa a Rimini, siete, non siete di casa.
3: Io sono ligure.
1: Senti. Allora dai, raccontatevi, siete contenti, non contenti?
3: No, molto contenti, è stata una bella regata, difficile, con vento che andava e veniva, però tutto sommato ce la siamo giocata bene. Non so quanto, no, la nostra posizione in classifica, non lo so.
1: Io l'ho persa un po' intervistando, sarei terzi, quarti, quinti, insomma.
3: Buono.
1: Sì.
2: Sesti e forse prima di categoria.
1: Vabbè, ah, ecco.
3: Siamo comunque contenti.
1: Occhio, tu casomai tieni la barca lì. E appunto, partenza com'è andata? Siete partiti dove volevate o?
3: No.
1: Partenza? No.
3: Siamo partiti dove volevamo perché eravamo un po' in ritardo. Volevamo partire più sotto costa, invece siamo stati costretti a partire più verso sud.
2: Chiusi all'inizio. Ci hanno un po' ostacolato la partenza che volevamo intraprendere, però alla fine siamo usciti bene, abbiamo recuperato.
3: Bello, io sono molto soddisfatto.
2: Bella tattica di Duccio Colombi.
3: Ma tutto l'equipaggio.
1: Ah, Duccio Colombi, come no? Sempre. Senti una cosa, da appassionati di Barcolana, regate Bernetti, come sicuramente siete, perché siete qui ogni anno. Toglietevi i vestiti di partecipanti, così da osservatori, il fatto che abbia vinto Prosecco rispetto ad Arca.
2: Era ora. Ti famavamo per Prosecco, ecco. Onestamente, senza. Non ha diviso dopo.
1: No, certo, è così.
3: Anche quindi, perché se vince sempre Arca tutte le volte, tutte le competizioni, alla fine
1: fa bene allo spettacolo.
2: C'eravamo candidati noi quest'anno per vincere, però
1: ce la potete fare voi? Cosa dovrebbe accadere per voi per vincere?
2: Tre anni fa siamo stati primi per metà regata.
1: Come no.
2: Ci vorrebbe quella condizione lì, ridurre il percorso, così li freghiamo tutti.
1: Vabbè, non è impossibile, quindi dai.
2: No.
1: Rimanete qua o andate a casa e poi tornate qui per la Barcolana?
3: No, io rimango qua tutta la settimana.
2: La barca rimane qua a Porto Piccolo.
3: E poi l'equipaggio un po' va e un po' viene in base alle situazioni lavorative.
2: C'è la Maxi Race.
1: Giusto. Ma avete modificato qualcosa per quest'anno o no? Sempre.
2: No, abbiamo fatto un intervento allo strallo di prua. Abbiamo sistemato i sensori sulla chiglia, cosa che prima.
3: Manutenzione.
2: Quindi oggi.
1: Lui non le vuole dire,
2: No, lui vuole giocarsi le carte.
3: Scoprire le carte.
1: No, ma i sensori sulla chiglia è interessantissimo. Dimmi un po'.
2: Praticamente era qualche anno che non potevamo usufruire delle ali quando vengono ruotate, oppure quando sei con le ali praticamente in orizzontale, che puoi fare poi flappare, quindi alzare la barca, quindi insomma abbiamo aggiunto delle situazioni che ci potrebbero aiutare quando tiri fuori l'ala. Puoi aprirla per far bollina, quindi flop di 3-4 gradi per evitare
1: accidenti.
3: Eviti un po' di scarroccio, insomma.
1: Bello.
3: Migliorare tutto.
1: Bello.
2: Quindi riportiamo la vecchia barca quando nella ricerca dei foi.
1: Bellissimo.
2: È iniziato qua 20 anni fa, quindi.
1: Bellissimo. Va bene, ragazzi.
3: Grazie mille, buona giornata.
1: Ma questa è una barca che uno la vede così e uno pensa sempre. Mi sentite, studio?
0: Ti sentiamo forte e chiaro.
1: Questa è una barca che nasce come innovativa e nonostante gli anni continua a esserlo grazie alla grande passione dell'equipaggio di Pegaso. Veramente si inventano sempre delle cose. È il tipico esempio che lavora su una barca, nonostante questa è una barca anni 90, eccolo lì, comunque continua a togliersi sempre delle belle soddisfazioni. Per quel che riguarda il bilancio che stavamo facendo prima, Prosecco DOC e Arca SGR, quindi tra chi ha avuto problemi e chi non ha avuto problemi, si sono ritrovati un'altra volta appaiate all'ultima boa prima della linea del traguardo, e lì è stata una sfida abbastanza di velocità, e per me questo qui apre un po' tutto quanto poi il capitolo delle considerazioni in vista di Barcolana, nel senso che Prosecco DOC secondo me anche negli anni passati non ha tanto sbagliato in tattica e strategia, aveva proprio meno cavalli rispetto ad Arca, quindi secondo me Claudio De Martis ha lavorato molto bene e adesso ha una barca che l'equipaggio insomma deve fare il suo, il mezzo c'è e questo qua ovviamente rende tutto quanto più interessante il ragionamento in ottica Barcolana. Adesso bisognerebbe un attimo vedere se ci potrà essere un terzo incomodo, però da questo trofeo Bernetti esce fuori che al momento abbiamo due grandi antagonisti per la Barcolana, che sono appunto Prosecco Doc e Arca SGR, con attenzione Arca SGR M07, i ragazzi giovani coadiuvati da qualche veterano, con Giulia Scione, e insomma li ho sentiti belli determinati, e soprattutto la barca che hanno, che lo ricordiamo è il caro vecchio Morning Glory con Canting Kill, il timone di prua, eccetera. È una barca assolutamente molto molto competitiva, quindi in effetti potremmo anche allargare al momento il discorso a tre barche, considerando poi anche le condizioni meteo che avremo e tante altre cose. Insomma, potrebbe essere davvero una barcolana molto molto interessante. Quello che è certo è che è stato un trofeo Bernetti molto più che interessante, lo ridico, è stato il trofeo Bernetti, tolgo il forse, più bello degli ultimi 10 anni.
0: Allora, grazie intanto Andrea, noi facciamo un attimo di pausa e poi torniamo subito dopo alla pubblicità.
1: Va bene.

0: Rieccoci qua sempre in diretta a Radio.0, Bernetti 55esima edizione. Insomma, abbiamo avuto questa radio cronaca del nostro Andrea Falconi. Io vi ricordo comunque che da mercoledì pomeriggio a Villaggio Barcolana saremo proprio presenti con le interviste, chiacchierate, insomma, al nostro Andrea Falconi ogni giorno da mercoledì pomeriggio dai 18 fino a sabato ogni giorno alle 18 avrà appuntamenti, avrà i suoi ospiti. Non ci voglio spoilerare niente, ma voi dovete passare a trovarci oppure ascoltare direttamente la radio, mi raccomando, o anche potete andare sul sito www.radio.0.it per ascoltare in streaming senza problemi, oppure se avete la macchina nuova, avete il DAB, potete anche avere la nuova frequenza DAB di Radio.0. Detto questo, io vi ricordo Barcolana, insomma, oggi abbiamo così sentito questa giornata di questa Bernetti, insomma, anche è partita quasi con calma, in realtà poi si è ripresa, ma adesso l'ultima è battuta con il nostro Andrea Falcone. Andrea, quindi bellissima giornata.
1: Sì, hai detto benissimo. Guarda, tu neanche lo sai, però tu non ti sei reso conto, ma in due parole hai detto una cosa che trasmette molto le emozioni di questo trofeo Bernetti. Ha detto è partito un po' così in sordina, che è proprio la classica situazione quando tu vai in un posto, non ti aspetti nulla di che, oppure ti aspetti la sua routine, invece poi torni a casa e dici mamma mia, ma non pensavo proprio. Ecco, oggi è successo quello che anche noi che la raccontiamo queste regate, io ero proprio contento di vedere un duello così e poi te lo dico pure, era un po', ho detto però cavolo, farà la solita intervista a Prosecco dopo la regata un'altra volta secondo e chiedere le cose, sì però il prossimo anno, ho detto madonna, speriamo di no. E quindi insomma, dai, è stata una bella giornata in tutti gli sport, quando c'è il risultato inaspettato, tipo l'Italia che ti vince gli europei di calcio a Wembley, certo, che non te l'aspetti, e insomma sono quelle cose là, fanno parte dello sport, quando vince l'outsider, che forse non è più outsider a questo punto, però stamattina non lo sapevamo, e insomma ti emozioni e diventa tutto più bello, ecco.
0: Intanto voglio anche ringraziare l'associazione Radio Amatori Cisar Trieste per il supporto tecnico in questa regata, insomma, con anche il ringraziamento anche speciale al nostro super Mauro Olivieri, che è sempre dietro le quinte, anche se non lo vedete, ma aiuta continuamente per la parte tecnica e anche per la parte del nostro Andrea Falcone.
1: Sì, si è beccato un solo paccone oggi, pensa. A un certo punto uno gliel'ho dovuto tirare, però è uno solo. Oggi qua torna a casa.
0: Sei contento? Sano, ti ha fatto bene? Sì, il viaggio di ieri ti ha fatto bene?
1: Si era intrecciato il cavo dell'asta con la quale faccio le interviste con il cavetto di quello che ho io, come si chiama, tutto attorcigliato della cuffia, e rompo di video.
0: E tu pensa, siete talmente bravi che non ci siamo nemmeno accorti, quindi questa è la bravura. Allora Andrea, io direi che insomma l'appuntamento, io vi ricordo ancora, da mercoledì pomeriggio Villaggio Barcolana apre i battenti, noi saremo lì presenti logicamente con me Igor da Milano dalle 16 fino alle 18, dalle 18 alle 19 invece il nostro Andrea Falcone con i suoi ospiti, io avrò vari ospiti, appuntamenti, cantanti, insomma di tutto di più. Voi passate a trovarci se avete la possibilità, o altrimenti venite anche a bussare, perché ci sono anche ricchi premi, ve lo dico, ci sono anche cose belle chicche, ma non voglio spoilerarvi niente, dovete passare al nostro stand e chissà che quando passate io vi passo il microfono e vi chiedo qualcosa e vi faccio vincere qualcosa. Andrea, intanto che dire, grazie mille.
1: No, grazie a voi, è stata veramente non vedevo l'ora che arrivasse questa giornata, sembra che mi sto prendendo in giro, ma io anche ieri che venivo da Genova, entro, ho detto che ero anche un po' stanco, ho detto ma chi mi importa, io domani sto sulla barca Radio.0 a raccontare il Bernetti, ero felicissimo.
0: Ma perché è il tuo, intanto noi vi ringraziamo anche voi ascoltatori che avete ascoltato fino a questa radio, logicamente non cambiate canale perché adesso andranno avanti con le varie programmazioni. Intanto io vi auguro una buona domenica, buona vela, come avete sentito prima anche Giovanotti, abbiamo sentito con Alfa, buon vento. Allora adesso per chiudere in bellezza vi chiudiamo e ti dedichiamo la canzone a te, caro Andrea, quindi puoi sentirti in cuffia, anzi ti dico di anche alzare il volume, sai perché?
1: Sì. Dai, già lo so.
0: Sai perché? Perché sottofondo adesso mettiamo gli AC/DC. Buona domenica a tutti.
1: Grande.
0: Ciao Andrea, a mercoledì. Grazie. Mercoledì pomeriggio dalle rive. Ciao.
1: Oh yeah.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
3: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
2: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
5: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne, per il primo turno delle presidenziali, 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45%, dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump.
2: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermo-minerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Aiurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termo-minerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Domenica, 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
3: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
4: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Wow, cos'è questo?
2: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
1: E sotto?
2: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
1: E le saune?
2: Sì, sono state completamente rinnovate.
3: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
4: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
7: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
8: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta. Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
9: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Punto Zero FM.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
4: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
7: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Non mi spegnerai con i tuoi sbalzi d'umore. Non mi abbatterai solo con un pugno al cuore.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
6: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
3: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
2: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
6: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Lussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
7: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
8: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1 ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.si.
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
5: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
6: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli, ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Le strade son piene da un'ora di gente che corre

0: più di dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Ceghedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
7: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
8: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean. Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
4: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
5: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
6: Domenica, 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
5: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
7: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
8: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti? Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
2: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
0: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
0: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Lussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Wow! Cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palma Nova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
8: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
9: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Un buon giorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Nel fine settimana l'anticiclone garantirà tempo stabile e l'afflusso di correnti secche e calde per il periodo. All'inizio della prossima settimana tenderà progressivamente a indebolirsi, consentendo il passaggio di aria più fresca e umida in quota. Questa è la previsione per oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso. Verso sera aumento della nuvolosità medio-alta. A Trieste fino al primo mattino soffierà borino, poi brezza. Temperature massime sopra la norma con marcata escursione termica giornaliera. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 7 e 10 gradi, sulla costa andranno da 16 a 18. Temperature massime comprese tra 24 e 26 gradi sulla pianura e tra 23 e 25 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 11 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 20 gradi di minima, 24 di massima. Lignano 17-24, Udine 13-25. A Gorizia la temperatura minima è stata di 11 gradi, di 25 la massima. A Cividale 15-25, a Gemona 13-24, a Tarvisio 5-17. 9 gradi sopra lo zero la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra. Qui la massima è stata di 21, sullo Zoncolan 8-13, a Sappada e Cortina 6-16. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo variabile con possibili deboli piogge sparse, specie sulla zona montana nel pomeriggio. In giornata venti di brezza, poi sulla costa e sulle zone orientali dal tardo pomeriggio soffierà bora moderata. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto, a me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio.0, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con...
1: Una sola auto con due anime da vivere. È Omoda 5 Super Hybrid, il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
3: Metti in campo i tuoi progetti con Welcome Spark. Hai dai 18 ai 30 anni? Apri conto Spark a canone zero e puoi ottenere fino a 100 euro in buoni regalo. Hai tempo fino al 28 novembre. Scopri di più su civibank.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni e regolamento su civibank.it.
4: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
5: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
0: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
6: Buon pomeriggio amiche e amici di Radio.0, ben ritrovati e ritrovate in diretta dalla Pallarubini di Via Flavia LBA, seconda giornata, la prima del campionato in casa per la Pallacanestro Trieste di coach Francesco Taccetti, che riabbraccia la sua gente, i 3.500 che finora hanno sottoscritto l'abbonamento and counting, perché la campagna abbonamenti proseguirà anche nei prossimi giorni. Una Trieste che di fronte a sé trova una delle squadre che ha maggiormente affrontato negli ultimi anni e con cui ha un rapporto ormai di lunga durata dalla rifondazione in poi, la Umana Reyer Venezia, arrivata in finale scudetto lo scorso anno, una delle migliori squadre dell'ultimo decennio dell'LBA, un Umana Reyer Venezia che ha vinto facilmente di Dorici in casa nel primo turno di LBA, ma anche una Reyer Venezia che ha dominato in Eurocup la prima gara vincendo per 104-72 contro i tedeschi del Frankfurt. Per Trieste non si tratta sicuramente di un avvio di campionato facile, perché dopo l'esordio con Milano ci si trova di fronte appunto l'altra finalista della finale scudetto dello scorso anno, ma è una Trieste che ha risposto presente, anzi presentissimo, 7 giorni fa in quella di Assago. Una Trieste che ha ceduto il passo ai milanesi solo per 83-79, una Trieste che era neanche al completo perché mancava Luka Brajkovic, che dovrebbe esordire questa sera per i colori biancorossi. Insomma, i temi sono tanti, tantissimi, come sempre Federico Bolle che vi parla, Riccardo Furlan al suo fianco. Riccardo, ben ritrovato, è stata un'estate calda, intensa, è stata un'estate particolare, ora si arriva all'ora dei conti. Come vedi questa stagione? Come ti è sembrato l'avvio dei biancorossi settimana scorsa?
7: Allora, innanzitutto questa è l'ottava stagione per Radio.0 consecutiva dopo la promozione in Serie A nel 2018. Radio.0 è stata sempre presente a commentare le partite. Allora, la partita questa stagione cosa sarà? È tutto da scoprire, perché la partita di Milano non deve trarre in inganno. la squadra che pensava, anzi più che altro, più che la squadra, i tifosi triestini pensavano a un De Cabl a Milano di 20 punti e più. Invece Trieste per tre quarti dell'incontro è stata avanti nel punteggio, vincendo i primi tre parziali, e ha sorpreso un poco tutti, non soltanto i tifosi ma tutto il basket italiano. E quindi vedremo, la squadra per me sarà pronta solamente fra due o tre settimane, soprattutto nell'incontro contro il doppio incontro contro Cantù e Verona del 18 e 25 di ottobre, perché ovviamente bisogna dare tempo allo staff tecnico di inserire i nuovi giocatori. Ricordo che Brajkovic, che fa il suo esordio assoluto nella formazione triestina, è giunta a Trieste solamente 10 giorni fa, e quindi non è stato tesserato per la partita con Milano. Comunque, Venezia, solo 10 giorni fa si pensava già a 3 sconfitte consecutive con Milano, Venezia e Varese, e invece così non è assolutamente, sarà una partita aperta, anche se contro Venezia non è che abbiamo grandi tradizioni. L'ultima vittoria a Trieste l'ha vinta a Venezia, poi neanche a Trieste, nel 2023, l'anno della retrocessione in Serie 2. Comunque, ripeto, c'è la possibilità, ovviamente se verranno reperiti altri fondi, diciamo i famosi 2 milioni previsti da Arcieri per finire con tranquillità e gettare le basi per i prossimi campionati, perché il 6 più 6 potrebbe essere non subito, probabilmente come l'anno scorso quando è arrivato Banan nel mese di febbraio, potrebbe quindi arrivare il 6 più 6 un po' più avanti. Qualcuno ha fatto dei nomi, però secondo me oggi come oggi, lo ha ribadito più volte Arcieri, che il campionato inizierà con questo 5 più 5 e vedremo più avanti. Banan, che gioca nel campionato australiano, chissà, è un numero 4, quello che Trieste ha sempre cercato sul mercato, e potrebbe arrivare magari come l'anno scorso nel mese di febbraio.
6: Una Trieste che abbiamo già imparato a conoscere settimana scorsa, brevissimo recap: Colby Ross ovviamente leader di questa formazione, ha risposto presente nella prima partita del campionato, 17-7 assist per lui. Abramo Zanca, giocatore che arriva dopo un percorso molto particolare di carriera, è stata una giovanissima promessa anche della nazionale italiana, ha passato per la Stella Azzurra a Roma, poi un'esperienza nell'est Europa in Russia, il ritorno in Italia con la Virtus Bologna a fare più da sparring partner in allenamento che protagonista in campo, ma una scuola in cui sono passati tanti giocatori almeno per una piccola parentesi della carriera. Ha iniziato bene con Trieste contro Milano, poi piccolo problema fisico, probabilmente l'ha allontanato dal parquet per il secondo tempo, però è tra i ragazzi italiani in uscita dalla panchina che dovranno dare supporto allo starting five. Il capitano Lodovico De Angeli, ormai grande non solo gregario ma elemento, colonna portante del nucleo italiano di Trieste, si sta ritagliando dalla scorsa stagione in poi un importante ruolo anche come realizzatore sugli scarichi e sui tagli per i minuti che gli vengano concessi, anche se chiaramente rimane quella dell'aspetto difensivo la sua principale dote e caratteristica. Michele Ruzier, numero 10, il figlio, il prodigo, il giocatore che scalda di più il pubblico, lo conoscete benissimo, playmaker vecchia scuola, 3 milioni assist man per minuti giocati dell'intero campionato. Con lui chiudono il parco degli italiani ovviamente Francesco Candussi, autore di una super prestazione soprattutto nel primo tempo contro Milano, Davide Pagliano e Emanuele Martucci, i due giovani, uno 2005 e l'altro 2007, firmati ufficialmente a chiudere il reparto italiani. Vedremo quanto tempo si ritaglieranno in campo per dimostrare di saper impattare anche nelle partite che contano. Passiamo però al nucleo degli americani o degli stranieri. Abbiamo ovviamente Luka Brajkovic, giocatore austriaco di nazionalità serba, centro classe 99, reduce dall'esperienza al Serie Vita, non brillantissimo a livello personale ma ha vinto il campionato con lui, con loro. Poi Sean McDermott, guardia alla piccola americana di grandissimo esperienza non solo in Italia, autore di un'ottima annata a Varese, la sua prima in Italia qualche anno fa, poi l'esperienza a Trieste da riserva di lusso a stagione in corso nel primo anno dal ritorno in A2 sotto la gestione Mattiastic con Jamion Christian in panchina. Questa non sarà chiamata a prendersi più tiri e a mantenere il ruolo di leadership difensiva. C'è poi il grande esperto, colui che ha preso il posto di Markel Brown, ovvero Langston Galloway, classe 91, guardia dalla grandissima esperienza NBA, esperienza anche con la nazionale americana, giocatore che ha dimostrato di essere già un leader nonostante abbia giocato una partita poco brillante dal punto di vista del tiro, 14 punti sì, ma con ben 19 tiri tentati dal campo. Però passerà tanto da lui, passerà tanto da Lajae Jones in questa stagione. Con lui chiudiamo la presentazione di Trieste, classe 2004, in uscita dal college a Florida State, prospetto interessantissimo, scelto al secondo giro del draft di quest'anno, ha dimostrato già buonissime cose contro Milano, ha anche mostrato i suoi limiti, chiaramente figli dell'adattamento al basket europeo, ma è un giocatore su cui Arcieri e la Pallacanestro Trieste punta tantissimo. Riccardo, chi è il giocatore che ti incuriosisce di più, in cui riponi più fiducia quest'anno per Trieste?
7: Io dico che la persona più importante non sono i giocatori ma il presidente, che è presente, Josh Hiller, è presente per la prima volta a Trieste, è arrivato il venerdì scorso, però se parliamo di giocatori è chiaro che c'è un grande interesse per i nuovi arrivati, soprattutto per DJ Jones, 22 anni, che fa il suo esordio come rookie nel campionato italiano e europeo, però chi sarà decisivo te lo dirò intanto alla fine di questa partita. Presente alla partita c'è anche il presidente della Lega Basket, Gherardini, che avrà avuto occasione di parlare con il presidente Hiller, e Hiller sarà presente in conferenza stampa, e quindi mercoledì prossimo alle ore 19 ci sarà la presentazione anche ufficiale della squadra.
6: Ora è il momento dell'inno di Mameli, quindi si alzano tutti in palazzetto al Pala Rubini, colpo d'occhio ottimo, direi siamo oltre le 4.000 presenze ad occhio nudo, un po' vuota la tribuna d'onore ma per il resto quasi tutto pieno, anche il secondo anello, linea all'inno di Mameli.

0: Dato in archivio anche il momento dell'inno, abbiamo presentato Trieste, presentiamo Venezia, ovviamente la guida c'è Neven Spaja, allenatore croato a cui la Curva Nord ha dedicato anche uno striscione per ringraziarlo delle belle parole che l'anno scorso aveva riservato a Trieste dopo la partita giocatasi qui. A proposito di settimana scorsa, mentre parte sulle note di Vasco Rossi la coreografia della Curva Nord, e già sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua, come recita la canzone, sventolano le bandiere biancorosse, ottimo colpo d'occhio. Dicevamo Spaja, che è stato insomma autore volente o nolente della clip della settimana per quel mezzo spintone al presidente di Venezia, una partita molto concitata in quel momento della gara contro Cantù, una Venezia che riparte dal suo nucleo storico. C'è Bowman alla seconda stagione consecutiva, ma c'è Amedeo Tessitori, c'è un De Nicolao, non Andrea ma Giovanni, anche lui alla seconda stagione, c'è Leonardo Candi, c'è Kyle Wilcher che è dal 2023 che veste la casacca degli Oro Granata, diciamo questa terza generazione negli ultimi 10 anni del nucleo della Reyer Venezia, che riparte dai giocatori appena citati al terzo, quarto, secondo anno consecutivo. Poi però ci sono anche i nuovi arrivati, Enoch Boakye, lungo canadese che arriva da Charleroi in Belgio, giocatore molto interessante dal punto di vista fisico, si scambierà i minuti con Tessitori, oltre di un grandissimo finale di stagione il centro Tex anche della nazionale italiana. Poi c'è ovviamente Glyn Watson, l'osservato speciale, playmaker della Svel, parliamo di alti livelli in Eurolega, doppia cifra lo scorso anno in Euroleague proprio con i francesi, sarà lui il giocatore incaricato anche a rimpiazzare RJ Cole, una delle sorprese della scorsa stagione, a casatosi ora a Milano. C'è Eric Green che ha girato in lungo e largo in Italia e in Europa negli ultimi 13 anni di carriera, classe 91, ha vinto tantissimo a livello individuale, a livello di squadra, uno dei migliori cannonieri del campionato di LBA, striscione anche della curva di Venezia che saluta la curva di Trieste. Oltre alla rivalità, felici di vedervi in A, credo reciti, siamo oscurati ma presumo di sì, applausi a scena aperta del palazzetto verso la curva di Venezia. Beh, un bellissimo gesto di sportività ricambiato dai tifosi Oro Granata, veramente un bel momento di sport, quasi tutti in piedi al Palarubini per questo gesto.
1: Sì, hai notato che non c'è Jordan Parks, no?
0: Sì, Jordan sì. Parks non è della partita per rotazioni degli americani, come ci hanno raccontato prima della gara. Fuori anche Giga Ianelizze in fase di recupero dalla riabilitazione per un infortunio, il georgiano ex Trieste, ex anche ovviamente Parks, il più importante tra quelli scesi, che potrebbero scendere in campo oggi, non me ne vogliano Giga e Michele Ruzziar, però è sicuramente quello che ha fatto di più in entrambe le formazioni. Quindi vi abbiamo presentato Venezia, chiudiamo con Frank Lewis Olinde, lungo tedesco, fisico importantissimo, alto 2,05 m, molto magro, ma giocatore molto molto molto molto interessante dal punto di vista fisico ma anche tattico, oltre che ovviamente tecnico, ma di una lunghezza spropositata per il ruolo. Scende in campo lui con Leo Candi, autore di un super avvio di stagione, 14 punti sia nella prima gara in LBA che in quella in Eurocup. Per Trieste partono Ross, Galloway, McDermott, Jones e Brajkovic, quindi il quintetto base con i 5 stranieri. Per Venezia chiudono il quintetto dopo Linde e Candi, Tessitori, Wilcher e Watson. È tutto pronto, completo rosso con inserti bianchi per Trieste, bianco con inserti oro granata per Venezia. La terna arbitrale formata da Balzani, Attard e Dori dal via alla gara. Primo possesso per Venezia, in punta Tessitori, cerca il taglio di Olinde, lo segue McDermott, quindi rinuncia al passaggio il lungo italiano, perde palla Venezia, infrazione di campo, pressione efficace di Ross sul tentativo di recezione inconsegnato di Glyn Watson. Watson si palleggia sul piede, cerca di salvare il pallone, lo fa ma con il piede oltre la linea di metà campo, quindi possesso per Trieste dopo l'infrazione dei lagunari. Ross imbastisce il primo attacco dei giuliani, blocco di Brajkovic, Ross cerca il passaggio ma viene subito scippato del pallone da Candi, che chiama schema corna per i suoi. Due palle perse nei primi due possessi della gara, Wilcher da Tessitori, blocco di Olinde per liberare Candi, arresto tra centerna per Tessitori contro Brajkovic, sfida tra i due, Tessitori buttandosi all'indietro in gancetto, canestro del 2-0, dicevamo di un Tessitori in versione deluxe dall'inizio dei playoff dello scorso anno. super finale di stagione per lui. Buono anche l'inizio di questa in doppia cifra anche lui in entrambi gli impegni di Venezia. Galloway riceve, attacca dalla media, il tiro è corto ma c'è prima il fallo in attacco per utilizzo errato del braccio per separarsi dall'avversario da parte di Galloway, che guarda incredulo ma senza protestare più di tanto verso gli arbitri, movimento che solitamente viene concesso dagli arbitri ma che guardando con la lente di ingrandimento sicuramente non è regolare. Quindi palla persa numero 2 per Trieste in altrettanti possessi. Wilcher circumnaviga la linea da 3 punti, cambia in difesa a Trieste, quindi Galloway si trova accoppiato proprio a Wilcher, non può commettere fallo perché ne ha appena commesso uno. Poi a rimbalzo c'è Jones, palla 2 con Tessitori, premia il giocatore americano di Trieste, sarà rimessa per i biancorossi, difende a tutto campo la Reyer. Vediamo chi si incarica della battuta per Trieste dopo il primo minuto, anzi i primi 70 secondi di gara. 2-0 per Venezia, avvio a rilento di entrambe le formazioni, due palloni persi per Trieste, un errore al tiro, una palla persa e un canestro da 2 per Venezia. Vediamo se si sblocca in questo possesso la formazione giuliana. Blocco di Jones, solo fintato, riceve il passaggio da Ross, mette a terra il pallone, va fino in fondo, subisce l'ostruzione di Tessitori. Andrea Lunetta con due tiri liberi, Jones che va spiccato il volo per andare al ferro, subito grande personalità, ha rischiato l'infrazione di passi in partenza, non sanzionata comunque dagli arbitri. Per Jones 10 punti e 3 rimbalzi nell'esordio con Milano, pochi minuti a disposizione, un avvio non proprio entusiasmante, poi è venuto fuori due triple importanti e anche due bei canestri da sotto, peccato per i 5 falli commessi, uno molto ingenuo al quinto su una situazione di attacco statico di Trieste. Ora in Lunetta con i primi tiri liberi della partita per Trieste. Mancino il numero 25 sbaglia la prima conclusione, corta, applausi di incoraggiamento comunque dei tifosi triestini per Jones, come dicevamo ultimo anno a Florida State, in uscita dal college, ha cambiato diversi college nella sua carriera universitaria, 0 su 2 in Lunetta, ha giocato una grande March Madness chiudendo con una prestazione mostra, 28 punti contro Duke nella gara che ha visto però i suoi uscire quella fase del campionato di NCAA. Dall'altro lato del campo Jones proprio subisce il canestro in faccia da parte di Olinde, 5-0 per Venezia. Ross chiama il blocco di Jones, cambia l'angolo il numero 25 di Trieste che poi riceve, prende la tripla in faccia ad Olinde, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Watson, ancora polveri bagnatissime per Trieste. Candy da Wilcher può alimentare il parziale di 5-0 la formazione reierina. Ancora Wilcher in post contro McDermott, fa sportellate Wilcher, McDermott tiene ma fa fatica a contenere le lunghezze dell'avversario, sbaglia il tiro Wilcher, al rimbalzo Jones è il più reattivo di tutti a guadagnare il pallone e anche il fallo della difesa, croce delizia in questo avvio, Jones molto attivo nel rimbalzi difensivi, già il secondo, un po' disattento nella fase offensiva, i due tiri liberi sbagliati lo testimoniano, anche la tripla presa un po' a gioco fermo ne hanno causato sicuramente un impatto non per ora positivo in attacco, però se è sicuramente dimostrato molto sul pezzo in difesa. Galloway, difesa molto pressante e intensa di Venezia, palla per Ross a rimorchio, penetra Ross, taglia la strada a Tessitori, va su ad appoggiare i primi due della serata di Trieste, 5-2 il punteggio, si sblocca la formazione triestina. Candy nel cerchio di centrocampo chiama l'uscita di Wilcher, c'è Jones su di lui, fischio arbitrale, fallo di Ross che spinge Candy lontano dalla palla, fischio che ferma il gioco, porta la rimessa laterale di Glyn Watson, finora silente la prestazione del numero 30 di Venezia. Ricordiamo, questa è la quarta gara del turno LB, anzi la quinta, due anticipi di ieri, due le gare già iniziate quest'oggi. Torniamo alla cronaca però, errore al tiro di Watson, rimbalzo di Candy, Wilcher allarga per Tessitori con spazio, rinuncia al tiro, scarica in angolo per Olinde, Jones prova a contrastarlo, Olinde sbaglia la conclusione, rimbalzo di Ross, parte in transizione il numero 4, può cercare di approfittare di un accoppiamento difensivo non proprio efficace da parte dei veneti Trieste. Ross cerca la traccia interna per Brajkovic che controlla a fatica ma c'è fallo di spinta di Kyle Wilcher, 5-2 il punteggio, 6:59 sul cronometro alla palla Rubini, primo fallo per Wilcher, blocco dalla rimessa del fondo per liberare McDermott al tiro, attacca poi internamente McDermott, si arresta, cerca Galloway da tre punti, Galloway tiro lungo costruito abbastanza bene, comunque la conclusione da parte di Trieste, errore però in fase conclusiva. Wilshere da tre, sbaglia a sua volta, McDermott a rimbalzo, vola più in alto di tutti, fa ripartire Ross, ovviamente lui il giocatore che gestisce i ritmi di Trieste, palla in angolo per Galloway da tre, ma pesta linea laterale Galloway, seconda palla persa la serata per il numero 9, peccato perché anche questo tiro era stato costruito con i tempi giusti per i giuliani. Ancora bassissime le percentuali al tiro da parte di entrambe le squadre, appena tre i canestri realizzati nei primi tre minuti e mezzo di gioco, considerando entrambe le conclusioni scagliate alla ferro da parte delle due formazioni. Wilshere accoppiato a Ross, vantaggio fisico, cerca di non attaccare immediatamente ma di riappoggiarsi a un compagno per ritrovare posizione e tempi per appoggiare al ferro, ci riesce con il passaggio di Olinde, poi si gira e appoggia al tabellone, palla di McDermott da tre punti, errore, Jones a rimbalzo, conquista la sfera e cerca un compagno, lo trova in Brajkovic, consegnato a Ross, ingabbiato Ross, attacca, fallo di Watson, ottima gestione del pallone da parte di Ross per Venezia, il quarto fallo, saranno tiri liberi d'ora in poi per i triestini. Esce Brajkovic dal campo, timido il suo ingresso ma ottimo lavoro, sporco Tessitori poco coinvolto, eccezione fatta per il primo canestro realizzato nella serata da parte dei veneti. In campo c'è Francesco Candussi, primo cambio della partita, Venezia non ne ha ancora adoperati. Ross riceve la rimessa di Galloway, chiama lo smarcamento del numero 9 che riceve da destra, stessa rimessa dello scorso anno per Trieste. Galloway penetra uno contro due, sbaglia deragliando contro due avversari, sbaglia due volte, poi Jones a rimbalzo, ancora una volta lui a catturare il pallone, male Galloway, molto bene Jones, quarto rimbalzo della serata per lui e primi due punti a referto, uno contro uno di Wilshere, proprio contro Jones, sbaglia il tiro, si lotta, rimbalzo ancora, Jones a conquistarlo, fa correre Ross, parte in transizione, Ross appoggia il tabellone, altri due punti per Trieste, timeout Spahiha, 6-7 il punteggio sull'asse Jones-Ross, si infiamma il pala Rubini, 4 punti per Ross, 2 per Jones, 5 rimbalzi già per il giocatore maglia numero 25, ma molto molto bene in generale in difesa Trieste, si è chiusa spesso e volentieri in maniera efficace nella difesa del ferro sia in azioni di tiro ma soprattutto di rimbalzo, finora pochi secondi di possessi concessi agli avversari. Riccardo, direi che Jones si presenta con quell'arroganza del giovane ma anche con la voglia di fare veramente del giocatore che conosce i propri mezzi.
1: Sì, niente da dire, ha forzato due tiri mi sembra, d'altra parte fa parte della sua caratteristica, non è un giocatore che pensa molto, cioè cerca di battere l'uno contro uno o tiro immediato, problema come sempre lo avremo sotto canestro, qualche problema nei mismatch difensivi con Wilshere che si è trovato nell'azione precedente proprio Ross con un vantaggio di 20 centimetri passa anche fisicamente, quindi Trieste deve stare molto molto attenta e adesso vedremo con Candussi che ripeto ha preso il posto di Brajkovic e Candussi è molto più presente in attacco e quindi vedremo cosa cambierà nella formazione triestina.
0: Rientrano in campo le due formazioni, nel frattempo a Roma, la BCE Roma sta stracciando di 30 Tortona, 92 a 61 il punteggio. Ritorniamo a Trieste,
1: zona
0: da parte di Trieste, Wilshere attacca Candussi dal palleggio, tiro in fuori tempo da parte di Wilshere, rimbalzo di Galloway dopo l'errore del canadese, Ross in transizione, passa dalle mani di Candussi, si cerca McDermott che riceve, attacca dal palleggio, poi trova Candussi, buona azione a rimarchio, Candussi da tre, sbaglia la conclusione, altra tripla costruita bene da Trieste, altro errore però pesante dai 6.75, prova a correre in transizione Venezia, tamponata bene da Candussi la iniziativa di Tessitori, quindi si torna da Candy, altro gioca due con Tessitori, un po' in ritardo Candussi, Tessitori tira, sbaglia, a rimbalzo si lotta, Ross però salta più in alto di tutti dopo il tocco di Olinde, cerca di capire se c'è un giocatore pronto a volare in attacco, si rende conto che non può servirlo subito, serve però una gran boccia a Candussi dopo il pick and roll, ottima esecuzione, grandissima palla di Ross, primo vantaggio della serata di Trieste 8-7, pronto Ruggiero a entrare in campo per i giuliani, Candy da Watson, si libera Olinde, finta il tiro da tre punti, poi McDermott il close out arriva con un secondo di ritardo e soprattutto alto sulle ginocchia ed è quindi palla per Venezia, rimessa dal lato e fallo per lui. Ruzier pronto ad entrare in campo per Galloway. Gioca col doppio play Trieste, applaudito comunque Galloway da tutto il pubblico triestino. Sicuramente l'avvio non migliore di stagione in generale per Galloway al tiro, ma rimane un agonista incredibile. E soprattutto, gentili radioascoltatori, credo che regalerà anche tante gioie nonostante i 35 rotti anni di età. È entrato Kai Bowman. A proposito di guardie, dal rendimento sicuro Rossi in ritardo sull'uscita di Candy, tiro in corsa da parte di Candy, due punti per il numero 7. Ritorna avanti Venezia 8-9, c'è partita però alla palla Rubini, punteggio bassissimo, 4 minuti da giocare. Rossi pensa al raddoppio, serve Candus a rimorchio, tripla da parte del Candu, sbagliata, Jones tap out nelle mani di Bowman che parte in transizione, fermato da McDermott, deve servire Watson, in ritmo da tre punti Watson, gran canestro del numero 30. Allunga più 4 Venezia 8-12. Le triple che stanno mancando a Trieste le sta iniziando a mettere Venezia. Ross ancora da Candussi con spazio, cerca Ruzier, mette il pallone a terra Michele per tornare da Ross, uno contro uno con Watson, side step, finta di tiro e palla per Ruzier, si cerca McDermott in angolo, gioco per Candussi, 3 secondi per Trieste, tiro dalla media di Candussi, corto rimbalzo di Tessitori che fa ripartire Bowman, il numero 0. Attacca Ruzier, trova Candy a rimorchio. Tessitori internamente non viene servito perché c'è il pallone per Olinde che taglia su Ross. Vantaggio fisico evidente da parte di Olinde. Poi Bowman commette un fallo ingenuissimo a 20 metri dal canestro, regalando due tiri liberi a Trieste. Cambi per i biancorossi. Entra Lodovico De Angeli per la Jay Jones. Applauditissimo dal pubblico triestino anche la Jay Jones. Ora Venezia ha alzato un po' il ritmo. Lo si è visto negli ultimi due minuti dopo il time out di Spahiha. Primi cambi anche per i lagunari. Entra Sasha Grant per Olinde. Esce Tessitori, entra Boacchi tra i lunghi. Tiri liberi per Michele Ruzier, il numero 10 in lunetta. Ricordo che da quest'anno c'è la nuova interpretazione dei falli tattici antisportivi. Avremo modo di parlare in lungo e largo nella stagione, anche se avrete già avuto modo di disquisirne sui social tra amici, in famiglia e anche nei vari forum video online, anche sentendoci per radio dopo il antisportivo non antisportivo di Ricci settimana scorsa contro Milano. Ancora zona Trieste, una 2-3 per i biancorossi con McDermott e De Angeli Dali, Ross e Ruzier davanti, si scambiano però McDermott e Ruzier nelle posizioni, lasciano però un tiro aperto a Candy che non può sbagliare. 10-16 il punteggio dopo il 2-2 di Ruzier in lunetta. Avanti Trieste con il pallone, 2:40 sul cronometro. Ross riceve, solito blocco di Candussi verso sinistra. Ross dal palleggio si accentra, cerca spazi, non li trova, serve Candussi da tre punti, altro errore. Ennesima palla costruita bene da Ross per i compagni, ennesimo errore al tiro di Trieste, ancora a soli 10 punti in quasi 8 minuti di gioco. Bowman da Watson, per un secondo pensa al tiro il playmaker americano, poi decide di mettere palla a terra, attacca Ross, cambia in difesa Trieste, De Angeli su Watson, tripla dal palleggio da parte di Watson, e ora sì che arriva la timeout di coach Taccetti. 10-19 break da parte di Venezia, impressionante in questi ultimi 3 minuti, non tanto per quanto ha fatto in difesa, perché i tiri a Trieste li ha concessi sì, ma in attacco anche a gioco rotto, grande pulizia tecnica nell'esecuzione, e sicuramente qua si vedono anche le differenze dei polpastrelli delle due formazioni. Guardiamo agli altri campi.
1: Vai, comunque 4 su 7 al tiro da 3 da parte di Venezia, sta facendo la differenza. Trieste 0 su 6 da 3, quindi è ovvio che questi 9 punti di vantaggio sono frutto soprattutto per la precisione del tiro da 3. Trieste ha fatto sì buoni tiri, però non dico con gli uomini sbagliati, però il discorso è che Candussi ne ha tentati 3, mi sembra, è ovvio che bisogna buttarla dentro. Adesso vediamo la formazione, viene confermata con 4 italiani perché è entrato anche Shankar, giocatore numero 7, quindi ha abbassato il quintetto, Candussi centro, poi abbiamo De Angeli numero 4, e quindi fa il suo esordio anche se ha giocato già a Milano per 4 minuti.
0: Ruggier riceve proprio da Cianca, supera metà campo Michele, da destra verso sinistra attacca il blocco di Candussi, palla per McDermott, non trova spazio per la tripla, allora mette il pallone a terra, penetra, sbaglia, a rimbalzo c'è Candussi, ma c'è prima il fallo di interferenza di Bowman, quindi due punti per McDermott, sblocca Trieste che va a meno 7. Candy supera metà campo, chiama il movimento di Grant, Grant passa da Green, appena entrato sul parquet, Bowman ancora da Green, pick and roll con Boacci, non trova spazi, quindi Grant deve inventare dal palleggio, arresto, scarico per Candy, un secondo, Green da tre punti, sbaglia, rimbalzo, però arriva Candy prima di De Angeli, qua ingenuità da parte di Trieste, ancora Candy accelera, torna sui suoi passi, palla per Green, taglio di Grant, si cerca Boacci in mezzo all'area, Boacci mette palla a terra, scarica per Green da tre punti, errore, ancora però Venezia rimbalzo con Grant, fa valere i centimetri su McDermott, si gira Grant, spartellate e poi internamente trova l'appoggio al tabellone per il 21-12, tre possessi concessi a Venezia, sono troppi e infatti arriva al terzo tentativo il canestro della formazione lagunare, McDermott da tre, si prende la tripla con personalità e sblocca i suoi dai 6.75, prima tripla della serata per Trieste con Sean McDermott, torna meno 6 la formazione giuliana, Bowman uno contro uno con Ruggier, sidestep, tripla, errore, Candussi a rimbalzo c'è e cerca un compagno, è Ruggier, pronto Galloway sul cubo dei cambi, probabilmente uscirà McDermott che però è molto caldo, quindi probabilmente Trieste andrà fino alla fine del quarto, ultimo possesso offensivo, 21 secondi per Trieste, anzi per la fine del quarto, 9 per Trieste ora, Candussi servito internamente da McDermott, tiro sbagliato da sotto, poi fischio arbitrale, ultimo tocco da parte di un veneziano e Bowman, quindi rimessa dal fondo per Trieste, vediamo chi esce dal campo per i biancorossi, Zanca per Galloway, cambio tattico per avere una bocca da fuoco in più a livello realizzativo, dato che ora sì che Trieste avrà tutto il tempo che ci separa dalla fine del primo quarto, ovvero 11 secondi, 15-21 il punteggio, rimessa di Galloway per Candussi ai 7 metri, riceve e va da Ruggier, fascia centrale, blocco di Candussi verso sinistra, Ruggier da De Angeli in ritmo da 3 punti, tiro lunghissimo, rimbalzo di McDermott che poi cerca la conclusione da fondo campo, pesta però la linea di fondo, brutto tiro di De Angeli, non un'esecuzione eccellente, anzi tutt'altro, non trova neanche il ferro il capitano triestino, poi Candy prova la conclusione da tutto campo e rischia la giocata della settimana, palla che trova il ferro ma non il fondo della retina, finisce un primo tempo, anzi un primo quarto buono per Trieste, ottimo nei primi 5 minuti, poi è salita in cattedra per fisicità e talento Venezia, 6 punti da recuperare per i triestini, vediamo se riuscirà a recuperarne qualcuno già nei primi minuti del secondo quarto, ora linea alla regia, mini spot.
2: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24 a Trieste.
0: Rieccoci in diretta dalla Pala Rubini, Trieste sotto 15-21 contro Venezia, bene a Roma la BC Roma che sta battendo la Bertram Tortona quando manca un minuto alla fine, 106-68, veramente partitona dei romani, ricordo questa è la formazione di Roma sotto la cordata di Nelson e Doncic, una delle due squadre romane che si sono costituite quest'estate, l'altra come ben saprete la massima dell'ex presidente di Trieste Paul Mattiasic, che scenderà in campo nel posticipo di questo turno di campionato, ricordo per questa giornata, se domani si giocherà anche si giocheranno anche altre due partite, Cantù Udine e Verona Milano.
1: Sì, diamo qualche dato statistico, Trieste tira male 6 su 16, 2 su 4 i tiri liberi, però il dato più negativo è il tiro a 3, 1 su 7 solo McDermott ha segnato proprio nell'ultimo minuto di gioco, 12 rimbalzi per Trieste, 4 in attacco, 8 in difesa, la squadra quindi Trieste ha un rimbalzo in più nei confronti di Venezia che ha 3 in difesa, cioè 3 in attacco e 8 in difesa. se guardiamo poi la valutazione, abbiamo più 23 Venezia contro più 16 Trieste, diciamo palle perse, palle recuperate, 3 perse per Trieste, 0 recuperate, Venezia 1 persa, 1 recuperata.
0: Si rientra in campo al Palarubini, Bowman, Grant, Boacci, Green, in campo per Venezia insieme a Leocandi, anzi a Giovanni De Nicolao, appena entrato proprio per Leocandi, per Trieste, Jones, De Angeli, Brajkovic, Galloway e Ruzier. Si smarca Green, riceve, blocco di Boacci, taglio che non viene premiato, allora Bowman.

0: spinare il braccio di Ruzier. Nulla da ridire per quanto concerne questo aspetto per gli altri due arbitri, che non richiamano l'arbitro che ha chiamato il fallo per andare eventualmente a valutare la natura del fallo. Quindi semplice rimessa per Trieste con Galloway, palla in mano. Ruzier contro De Nicolao, deciderà che lato attaccare. È il sinistro, Brajkovic riceve il consegnato, va da Galloway, uno contro uno, palla interna per Brajkovic, si arresta Brajkovic, poi passaggio interno per Galloway, azione complicata da parte di Trieste. Jones dovrà attaccare lui fino in fondo. Jones sbatte contro gli avversari, Brajkovic però a rimbalzo c'è. Ruzier riceve da De Angeli, attacca Ruz in angolo da Galloway con spazio a tre punti, sbaglia, forse anche contrastato fallosamente da Bowman. Grant fa ripartire Venezia, Green solo da tre punti, non può sbagliare, ma incredibilmente manca il bersaglio. E allora Galloway, servito da Ruzier, alza per De Angeli, una palla strana, Brajkovic a rimbalzo, tocca fuori il pallone. La decisione degli arbitri è quella di dare palla a Trieste, ma secondo me in presa diretta mi era sembrato più evidente il tocco di una...
1: Beh, hanno visto due arbitri, dai, due arbitri su tre, hanno dato subito a Trieste.
0: Sì, sì, sì. Il terzo dava a Venezia, ma palla rimane a Trieste, doppio ingresso per i veneti, esce Bowman, non ottimo il suo approccio, anzi piuttosto confusionario, e c'è anche De Nicolao. Dopo soli due minuti in campo rientrano Candy e Watson. 15-21, questi i punti realizzati da Trieste e Venezia. Punteggio basso soprattutto per i triestini. Jones riceve da tre, tira in angolo, palla che circumnaviga il ferro prima di uscire, a rimbalzo di Boachi che fa ripartire Watson. Blocco di Boachi, Watson attacca internamente, trova Grant che viene stoppato da De Angeli fallosamente. Saranno due tiri liberi per il numero 44 cagliaritano di nascita, veneziano di casacca quest'anno. Cambi per Trieste, rientra Ross, esce Ruzier. Devono ripetere la procedura ovviamente, perché Ross era già entrato sul parquet. In lunetta Sasha Grant prende il primo dei due tiri liberi, sbaglia anche malamente il primo, palla storta e lunga. Seconda conclusione per il numero 44. Vediamo se ha maggior fortuna. Sì, trova il fondo della retina, invasione di un triestino. Palla per Trieste, sotto di 7, 15-22. Jones sulla pressione a tutto campo, porta lui su palla per Trieste, poi si affida a De Angeli, anzi a Rossi in un secondo momento, per superare la pressione di Venezia, che comunque tira via 8 secondi l'attacco di Trieste. Ross, uno contro uno, contro Candussi, blocco di Brajkovic. Ross da 3, fischio arbitrale, fallo di Candy su Brajkovic, spinta da dietro sul lungo austriaco, palla per i triestini. Rimessa laterale in arrivo per Galloway, ancora a secco per Trieste. 4 di Ross, 2 di Ruzier, 2 di Candussi, 5 di McDermott, 2 di Jones. Cambio, entra Paiano, esordio per il 2005 in casa. Esce De Angeli per Paiano, esordio in Serie A in questa stagione dopo l'esperienza da under, con minuti veri al posto di Lodo. Ross chiama il blocco di Brajkovic, finta di Brajkovic, ottimo movimento, palla in angolo per Galloway che trova Jones a rimorchio da tre. Jones, il tiro è storto, a rimbalzo Brajkovic c'è e controlla il pallone. Galloway, finta il tiro da tre punti, blocco di Boachi su Boachi. E allora Galloway si trova copiato a lungo avversario, tiro della media, sbagliato, a rimbalzo arriva ancora un triestino e Galloway traccia interna per Brajkovic, che subisce il fallo di Boachi e andrà in lunetta con due tiri liberi. Cambio per Venezia. No,
1: a Galloway dentro un tiro, veramente tanta buona volontà da parte di Galloway, però non riesce a trovare bene il canestro. Ricordo quel 5 su 19 a Milano, ma visto, sai, si sta ripetendo anche questa sera. Mi dispiace per lui, perché lui si impegna tanto. Brajkovic, primo tiro libero, sbaglia purtroppo dalla lunetta, abbiamo solo due

0: sul 5 questa sera, dopo il 0 su 2 all'inizio dell'incontro da parte di LJ. Buono il secondo, primo punto per lui.
1: Primo punto per il giocatore maglia numero 17 di Trieste, torna meno 6 la formazione giuliana. Paiano a marcare Candy, Tessitori, blocco, riceve, scarica per Grinda, tre punti, altro errore, rimbalzo di Ross in transizione Trieste, accelera Ross, solo da tre punti, si prende la conclusione, la realizza Candy Ross, l'uomo in più quest'anno di Trieste per Ross. Sono 7 punti, 19 in totale per i triestini, 22 per Venezia. Tessitori nella fascia centrale, consegnato per Candy, ruota bene Trieste con Galloway che fa il terzo uomo sulla rotazione, tocca il pallone che aveva cercato Grant da parte dei Tessitori, palla che termina fuori, rimessa dal fondo per il numero 44. Tanti minuti per lui in campo per Trieste, Ross, Galloway, Brajkovic, Jones e Paiano, quindi quintetto base con McDermott fuori e Paiano al posto dell'americano Canotto numero 30. Proprio Paiano a marcare Candy, blocco fintato di Grant che poi si muove in maniera quasi fallosa, per gli arbitri non c'è niente, fallo di Brajkovic su Tessitori nell'azione di palleggio del numero 0-0. Rimessa per Venezia che stava andando verso la fine del suo possesso, Brajkovic si lamenta con gli arbitri per il fischio, dice occhio alle sbracciate del mio diretto avversario. Cambi per Venezia, entra Wilcher per Grant. 7 minuti da giocare, 22 a 19 per la Reyer, partita al punteggio bassissimo con Trieste che però sta costruendo anche bene in attacco, ma è mancata tantissima precisione al tiro da tre punti, appena due triple messe referto per i giuliani. Watson, che lui stesso è da solo autore di due triple fino a questo momento, prova ora ad inventarsi qualcosa dal palleggio, ci riesce liberando Wilcher in angolo, c'è una deviazione di un triestino con Venezia che ha ancora un decimo di tempo per cercare il tiro.
0: Sì, sarebbe il massimo prendere un canestro, un sì, decimo.
1: Può solo toccare Venezia, non può controllare il pallone. Tre decimi minimo indispensabile per pensare di tirare. Tessitori oltre tempo massimo proprio perché prova a trattenere la sfera prima di tirare, non fa solo touch and shoot. Buona difesa di Trieste, non è la prima della serata. I 22 punti di Venezia non sono un caso, i soli 22 punti di Venezia in 13 minuti.
0: Anche ricordando la partita durante la settimana, 104 a 72.
1: Eh sì, una Venezia che ha segnato tanti punti, 190 in due partite settimana scorsa. Jones dal palleggio contro Candy, controlla a fatica il pallone ma guadagna spazio grazie al fisico, poi va fino su con la mano mancina, grande, grande caparbietà di Jones, guadagna due tiri liberi, fallo.
0: Sì, ma adesso deve metterla dentro, ha fatto 0 su 2 dalla linea nel primo quarto, Trieste è a meno 3, quindi importante, sono importanti questi tiri liberi. Comunque Ross è il giocatore, diciamo che non può fare a meno Trieste effettivamente.
1: Johnson lunetta, secondo fallo di Tessitori, anche questa è una buona notizia per Trieste, parte la conclusione del numero 25, sbagliato, 0 su 3 ai liberi per Jones. Proprio manca qualcosa a livello di spinta, anche se chiaramente molto molto spesso gli errori liberi sono figli di scarsa concentrazione. Jones segna il tiro libero, il primo della sua serata, porta a meno 2 Trieste, 20 a 22 il punteggio. Esce Tessitori, entra Grant, gioca col quintetto piccolo coach Spahia su indicazione del suo assistente Lele Molin, allenatore esperienza in Italia anche come head coach, lo ricordiamo tra le ultime esperienze a Trento, quindi vediamo anche come risponderà Trieste a questo quintetto dei lagunari. 20 a 22 il punteggio, Candy penetra uno contro due, sbaglia il tiro, poi fischio arbitrale da dietro di un arbitro, quello più lontano dalla palla, il fallo di Paiano che si accusa della infrazione commessa per Candy. Due tiri liberi in arrivo, fallo che probabilmente c'era, però fatto specie non vedere gli altri due arbitri, quelli più vicini, sanzionarlo. Chiama già lo schema Ross per i compagni dopo i tiri liberi di Leo Candy, che sicuramente l'uomo che guida le offensive di Venezia quando è in campo, tanta palla in mano, tanta ricerca e coinvolgimento dei compagni, ma anche capacità di caricarsi dei tiri nei secondi conclusivi dell'azione per Candy, che fa 2 su 2 in lunetta. Solita difesa a tutto campo da parte di Venezia. Ross riceve da Galloway, attacca dal palleggio Brown, scusate, Bowman. Ross cerca Galloway, mancano i punti di Galloway fino a questo momento per Trieste, che è solo a 4 punti di distanza da Venezia, ma con il suo secondo violino ancora fermo a 0. Prova a iscriversi la partita, ora Galloway, e lo fa, risponde alla chiamata Galloway, 2 per lui, 22 per Trieste, 24 per Venezia. Difesa a tutto campo accennata anche dai biancorossi, con Paiano che sporca il pallone fuori, marcando molto stretto Candy. Tanti minuti per Paiano in un secondo quarto, che comunque è un momento importante della gara. Bowman dal palleggio contro Ross, cerca di mettersi in ritmo, poi trova internamente Wilcher che sbaglia l'appoggio, rimbalzo di Jones, il sesto della serata, può far partire i suoi. Jones accelera, uno contro due, appoggia il tabellone, trova il fondo della retina la Jai Jones, in transizione però Venezia ruba 2 punti a Trieste, ritorna subito avanti per 26-24. Qua gran giocata dei veneti, continua a tenere il centro in campo Taccetti, vediamo se ora abbassa il quintetto con De Angeli e McDermott in addirittura di cambio. Grant recupera palla per Venezia e schiaccia le canestre del più 4, poi la palla persa da parte di Ross, quindi 28-24, facciamo un po' di ordine. Prima canestro di Jones da 2, poi Wilcher in transizione 1 contro 0, trova il fondo della retina e successivamente la palla persa di Ross causa il contropiede di Grant e i 2 punti in schiacciata del numero 44. In attacco Galloway per Trieste, attacca a sprombattuto, subisce il fallo e va lunetta con 2 tiri liberi, cambi per Trieste, escono Jones e il nuovo arrivato Brajkovic, entrano Candussi e De Angeli, esce anche Paiano, entra McDermott, applauditissimo dal pubblico triestino Paiano, ovviamente con lui cresce il gruppo dei triestini a roster per la pallacanestro Trieste, lui, Ruzier e De Angeli, oltre ovviamente a Martucci. Triestini quest'anno tesserati ufficialmente, Galloway segna il primo tiro libero, c'è anche Candussi da considerare come triestino acquisito, seppur nativo di Palmanova. Trieste a meno 3, 25-28, c'è gara e come alla Palarubini. Galloway sbaglia il secondo, male Trieste ai liberi contro una Venezia che era stata la peggiore del primo turno, 61,5% in lunetta contro Cantù. Ora però si difende in casa triestina sempre sul singolo possesso di distanza degli avversari. Wilcher riceve internamente De Angeli, perde la cognizione dello spazio e concede quindi l'interno a Wilcher, che si gira e appoggia facilmente al tabellone. Ross, gran palla dentro per De Angeli dopo la finta di blocco da parte del numero 8, altro assist per Colby Ross, 27-30. Ora hanno accelerato le due squadre, ultimi 2 minuti piuttosto frenetici. Candy sbraccia contro gli avversari, fallo in attacco, buona, buonissima difesa di McDermott, neanche protesta Candy, è conscio del fallo commesso. Cambi per Venezia, esce con il numero 30 Watson, entra con il numero 32 Green. Trieste con Ross, Galloway, McDermott, Candussi e De Angeli in campo. Non rinuncia al lungo comunque, c'era sembrato di sì inizialmente perché era uscito Brajkovic, ma poi è entrato immediatamente Candussi, quindi Trieste, anche considerando le capacità realizzative da fuori di Candussi, si affida a un quintetto un po' più pesante rispetto a quello di Venezia. Venezia c'è da dire che ne ha giovato in termini di agilità, ha trovato 6 punti rapidi con Wilcher e Grant negli ultimi 3 possessi in cui è andata a segno. McDermott da Ross, cerca il taglio di McDermott che riceve agli 8 metri, dai e vai con Candussi, fischio arbitrale, fallo di spinta di un giocatore veneto, Green se non ho visto male, 2 tiri liberi per McDermott, in lunetta per Trieste. McDermott, non ci sono ancora giocatori in doppia cifra per Trieste e neanche per Venezia, partita finora che vede diversi protagonisti. McDermott in lunetta, Odalisi è intanto il primo, dicevo, diversi protagonisti in grado di ritagliarsi nei momenti giusti lo spazio per realizzare, ma c'è anche un buon coinvolgimento dei compagni da parte di entrambe le compagini. McDermott fa 2 su 2 in lunetta, diventa il secondo giocatore di Trieste a quota 7 dopo Ross, con il vantaggio di Venezia che si riduce a una singola unità, 29 a 30. Green da sinistra a destra per Wilcher, Bowman riceve, Galloway su di lui, accena il cambio De Angeli, effettivamente cambio che si concretizza dopo il secondo blocco di Wilcher, quindi Bowman da 3 con spazio, il tiro è corto, a rimbalzo Candussi, giganteggia, fa ripartire Ross, occhio alla transizione triestina, Ross interno per De Angeli, ricezione che c'è ma rinuncia al tiro De Angeli, quindi palla per Candussi che deraglia contro l'avversario e commette fallo di sfondamento, forse leggermente movimento Bowman, ma un po' ingenuo De Angeli a non cercare il tiro da sotto. Tacetti predica calma per i triestini, cambi per Venezia, esce Bowman, entra Olind per Venezia, messa dal fondo nelle mani di Green, altro cambio, Ruzier, vediamo al posto di chi, al posto di Galloway per i triestini, 2 punti per Galloway nella serata, 3.34 da giocare, applauditissimo comunque Langston Galloway. Ruzier in campo per Trieste, andiamo a vedere anche con il supporto delle statistiche tra poco migliori per valutazione delle due squadre. Ma riparte la gara dopo la girandola di cambi, palla in mano a Venezia con Grant che trova Wilcher, consegnato per Green, è una finta, Green riceve comunque il pallone ma ritorna da Candy che cerca il taglio di Wilcher, lo trova solo in un secondo momento, De Angeli farà sportellate con il canadese, Wilcher cerca spazio per guadagnarsi il gancetto, rischia l'infrazione di passi, il pallone trova comunque il fondo della retina, torna a più 3 Venezia, Wilcher diventa il miglior marcatore dei uomini di Spahia con 8 punti. Ruzier, anzi Ross internamente, trova McDermott in angolo, rinuncia al tiro, prende quindi Politevo per cercare il taglio di Candussi, ribalta per Ruzier, quindi Ross da 3 punti in ritmo, il tiro è buono, ancora Colby Ross, 32 pari, primo triestino in doppia cifra, 10 per lui. Candy in angolo da Grant, vediamo se risponde subito Venezia con una tripla, Grant rinuncia al tiro, penetra, trova lo scarico per Green, quindi Candy in punta, blocco di Wilcher, Trieste che sta cambiando in continuazione, vede Ross a marcare Grant, penetra Grant, sbaglia il tiro, rimbalzo di McDermott, fischio arbitrale dopo tempo massimo su Colby Ross che effettivamente aveva contrastato in maniera poco ortodossa Grant. Per Ross si tratta del secondo fallo,
0: secondo me la difesa di Ross era regolare, Grant si è buttato verso il canestro, c'è stato il contatto fisico, niente da dire. In quei casi guarda caso sempre il stesso arbitro che cambia un po' la fischiata, infatti Ross si lamenta parecchio. Buono il primo tiro libero di Grant che dà il più 1 a Venezia, 33 a 32, mancano 2 minuti e 24 secondi al termine primo tempo, sotto l'imbalzo abbiamo Candussi e De Angeli, parte invasione da parte, c'è stata un'invasione netta, ma no, come c'è l'invasione da parte, invece viene data a Grant di nuovamente, c'è stata l'invasione di un giocatore di Venezia, proprio era partito ben prima e viene dato il secondo tiro libero, buono, non sbaglia anche secondo, palla recuperata di De Angeli e quindi in attacco Trieste, 2 minuti e 15 alla fine del primo tempo.
1: Ruzier per il vantaggio Trieste, sotto di 1 al momento, serve Ross che riceve lontano dalla palla, Candussi in angolo da 3, eccola la tripla del baffo di Palmanova, avanti Trieste 85-83, c'è partita e come al Palarubini. Green da Wilcher, da 3 punti Wilcher, corto a rimbalzo Silotta, De Angeli tocca per Ruzier, può partire in transizione Trieste, McDermott da 3 prende la conclusione sbagliatissima, a rimbalzo Candussi perde il controllo della palla, Grant a farsi sotto e a conquistare il pallone, grande lavoro sporco di Grant in aiuto ai compagni, palla per De Nicolao, è entrato al posto di Candy nell'ultima rotazione di Venezia, Olind riceve, marcato da 2, conquista palla Candussi, ottima difesa di Trieste in questi minuti, Ross da McDermott da 3, finta penetrazione, McDermott fino in fondo col fallo, no, è lui a commettere fallo in attacco, c'è da dire che De Nicolao era lì fermo da un'ora qui mi sento di dare d'accordo, di dare ragione agli arbitri. De Nicolao era fermo, McDermott ha anche cercato di arrestarsi per impedire alla propria inerzia di portarlo a cadere sull'avversario, però sinceramente il posizionamento di Nicolao era già benché saldo a terra, almeno in presa diretta. Linea la regia mini spot, dato che c'è la time out di Venezia, mandiamo la fascia pubblicitaria e poi rientriamo per l'ultimo minuto e 23 del secondo quarto.
2: Civibank, gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il nord-est.
0: Allora, abbiamo 8 su 14 da 2 per Trieste, 57%, purtroppo il tiro da 3, 4 su 15, 27%, troppo poco, però Trieste è avanti di 2 punti, peccato perché McDermott aveva realizzato, era andato a franare le fasi di tiro, poi il giudizio se ha lasciato la palla prima di commettere il fallo di sfondamento, gli arbitri hanno annullato il canestro e data quindi palla a Venezia. Manca un minuto e 23 secondi alla fine, miglior marcatore per Trieste Ross con 10 punti e poi abbiamo McDermott con 7 punti.
1: Rientrano in campo le due formazioni, Trieste con Ross, McDermott, De Angeli, Ruggiero e Candussi, Venezia con De Nicolao, Wilcher, Green, Grant e Olinde. Fischio arbitrale, fallo di De Angeli che cerca di rubar palla a De Nicolao. Sono due tiri liberi per Venezia, avanti di due Trieste, 35-33. Il sorriso amaro di Ross, cioè guarda gli arbitri come a dire ehi, gli ultimi fischi un po' tutti a favore di Venezia. Tranne del merito si può disquisire soprattutto su quell'invasione di Olinde sul tiro libero di Grant e forse sul fallo di Ross precedente. Qui De Angeli ha anticipato, sì, ma era piuttosto aggressivo, contatto di gioco. Intanto Wilcher sbaglia il primo tiro libero, non il secondo, porta meno uno i suoi, 35-34. Come potevamo immaginarsi, Trieste soprattutto in casa, se vuole avere speranze di vincere contro squadre di un altro retaggio e di un altro livello, deve cercare di vincere in difesa e finora sta difendendo molto bene. De Angeli da tre riceve da Ross e segna la tripla del più 4. Grande cuore, grande coesione da parte di Trieste, che era andata anche sotto di 7 punti in questa partita e ora è avanti di 4,
0: 9 punti.
1: Di 9 punti, grazie Riccardo. Wilcher da Green, 1 contro 1, palla per Olinde, traccia interna per Grant, tiro dalla media realizzato, ma c'è il fallo in attacco di Wilcher e quindi
0: due tiri liberi
1: e 2 punti per Venezia,
0: per Ruggiero che è una sicurezza della lunetta. Mancano 35 secondi alla fine, Trieste è a più 4. Aspetta, cioè viene confermato il canestro però di Grant,
1: sì,
0: cioè, allora 38-36, però due tiri liberi per Michi Ruggiero.
1: Michele in lunetta, esce Ross, entra Jones per Trieste, applauditissimo Ross e ci mancherebbe, per lui oltre ai 10 punti, sì, 2 falli, ma anche per Colby Ross in 16 minuti 3 rimbalzi e 4 assist, il migliore di Trieste per valutazione, 14 in totale per lui. Jones segue a quota 8, 5-6, 5 punti e 6 rimbalzi per lui. Poi c'è Ruggiero, 2 assist, 2 punti e 2 rimbalzi, diventano 3 punti dopo il primo tiro libero realizzato. Ora in arrivo il secondo per Michi, prende la conclusione il numero 10, la segna, 4 su 4 in lunetta, 35 secondi alla fine del secondo quarto, discrepanza di 11 tra quello dei 24 e quello di fine frazione. Venezia, vediamo se cercherà un attacco veloce per avere 2 possessi o se attaccherà lasciando l'ultima palla a Trieste. Una delle ultime novità di quest'anno, si può anche correre sulla linea di fondo dopo il canestro subito per dare un po' di velocità anche alla ripartenza e cercare più facilmente movimenti dei compagni. Watson si libera Grant Watson attacca Candussi, tiro da tre punti realizzato, che canestro da parte di Watson. Time out di Taccetti, 13 secondi alla fine, canestro da giocatore di altra categoria Watson, che riporta a meno 1 Venezia, 40-39. Trieste che deve ora disegnare dal fondo una rimessa, anzi vedremo dove rimetterà.
0: Sì, secondo me a costo di subire magari una penetrazione per il cambio difensivo e lasciare Candussi contro Watson, secondo me non è il massimo. Difatti con due tre palleggi lo ha sbilanciato, ha segnato da tre, anche perché lui Watson ha segnato fino adesso 9 punti e 3 canestri da 3, e quindi il giocatore più pericoloso di Venezia. Trieste, ripeto, da 3 c'ha un 5 su 16 contro la squadra veneziana invece che c'ha da 3 4 su 15. Non è che sia tanto migliore, ma comunque una differenza minima tra le due squadre. Aveva iniziato molto bene Venezia nel primo quarto con delle percentuali buonissime da 3, comunque 3 su 10, comunque niente di eccezionale. Allora, mancano 13 secondi alla fine, rimessa in gioco per Trieste con Ross proprio qui sotto la nostra postazione.
1: Ross da McDermott, si cerca Ross, sarà lui ovviamente il giocatore a dover creare, chissà se per sé o per i compagni, l'ultimo tiro del quarto. Ross attacca in uno contro uno Bowman, penetrazione, arresto, cerca il contatto, tiro dalla media, realizzato con l'ausilio della tabella. Che giocatore, che giocata, Colby Ross, 12 per lui, 42 per Trieste, si chiude a più 3 il primo tempo contro la Reyer Venezia, ottima, ottima seconda frazione dei triestini. Linea alla regia, fascia pubblicitaria, poi il commento al primo tempo da parte di Riccardo Furlan e Francesco Freni.
3: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24 a Trieste. State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con...
4: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid, il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
5: Metti in campo i tuoi progetti con Welcome Spark. Hai dai 18 ai 30 anni? Apri conto Spark a canone zero e puoi ottenere fino a 100 euro in buoni regalo. Hai tempo fino al 28 novembre. Scopri di più su civibank.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni e regolamento su civibank.it.
6: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
7: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
0: Allora, siamo in diretta, mancano quasi 12 minuti, inizio del terzo quarto, risultato alla fine del primo tempo 42-39 per Trieste. Trieste che aveva chiuso con Venezia sotto di 6 punti il primo quarto, 21-15, quindi parziali di 27-18. È veramente un ottimo secondo quarto per Trieste. Trieste aveva iniziato male con 0 su 6 nel tiro da 3, poi ha chiuso 5 su 16, quindi un totale di 5 su 10 da 3, ottimo nel proseguo della partita. Buonissima la difesa, anche perché Venezia era reduce da un incontro di Eurocup dove aveva segnato ben 104 punti, 104-72 contro la squadra di Francoforte, e quindi niente da dire. Trieste ha costruito questo secondo quarto soprattutto con un'ottima difesa. Allora Francesco, Francesco Freni si commenterà insieme a me questo primo tempo. Come hai visto Trieste, come hai visto Brajkovic, come hai visto Jones?
8: Ma guarda, intanto c'è da dire che finalmente abbiamo visto che difendere non è vietato dal regolamento. Ormai nella passata stagione eravamo un po' rassegnati a vedere in continuazione gli avversari violentare la retina triestina con il pick and roll e anche con i tagli dal lato debole. Ebbene, questa sera non ci hanno neanche provato, grandissima difesa da parte di Trieste, specialmente nel secondo quarto, ma anche nel primo quarto. Venezia è andata a trovarsi canestri di grandissimo talento, non a causa di lacune difensive particolari da parte biancorossa. Quindi quella è la nota positiva, la prima delle due note positive. La seconda nota positiva è il furore agonistico che già avevamo riconosciuto, notato con grandissimo piacere nella partita a Milano. Questa è una squadra che ha grandissimo carattere, reagisce, è andata sotto di 7 punti, ha recuperato praticamente in 2-3 azioni, non si è lasciata abbattere, non ha abbassato la testa, ha continuato a martellare e ha ritrovato il tiro da 3 punti che le ha permesso di recuperare tutto lo svantaggio e mettere il naso avanti. D'altronde, peggio, tu hai citato lo 0 su 6 iniziale, però a un certo punto era 1 su 12 ed era veramente qualcosa di difficilmente peggiorabile. Era abbastanza normale che Trieste alzasse un po' le percentuali da 3. Male, continua la rottura con il canestro da parte di Galloway da fuori, un po' sulla falsa riga di quanto fatto a Milano. Gli altri hanno un po' recuperato. Mi chiedevi di Brajkovic, sembra veramente ancora un pesce fuor d'acqua, non gli è stato concesso grandissimo minutaggio, però è un giocatore che fa del posizionamento sia in attacco che in difesa la sua cifra distintiva, la sua caratteristica principale. Ha preso qualche rimbalzo in testa agli avversari, più di posizione che di atletismo, diciamo così. Movimenti li ha buoni sia in attacco che in difesa. È chiaro che deve inserirsi nei meccanismi sia da una parte che dall'altra parte del campo, però diciamo così i numeri ci sono. Oltretutto abbiamo avuto modo di parlare sia con Colby Ross che con Ludovico De Angeli riguardo a lui, sono entrambi entusiasti sulle sue capacità, soprattutto tecniche, sui fondamentali, per cui non può che migliorare nelle prossime settimane. Ricordiamolo, avrà fatto neanche una settimana di allenamenti, è arrivato venerdì della scorsa settimana, per cui veramente il giorno prima la partita contro Milano.
0: Non possiamo fare a meno di Ross.
8: No, Ross è sempre stato, a maggior ragione in questa stagione, a maggior ragione in questa partita, l'uomo che fa effettivamente la differenza, l'uomo in missione, l'abbiamo definito, è un uomo che si prende tutte le responsabilità che si deve prendere, è l'uomo del tiro quando mancano pochi secondi al termine dell'azione. Sappiamo che Trieste ama, tanto i tamburi passano pochi centimetri da noi, quindi probabilmente sentirete qualche effetto di fondo. In ogni caso, lui è quel tipo di giocatore che quando Trieste non riesce a sviluppare il suo gioco prediletto, cioè quello in grande velocità, quando recupera palla, quando recupera un rimbalzo, va sempre a concludere preferibilmente nei primi 10 secondi di azione. I danni, diciamo, i problemi iniziano quando Trieste deve cominciare a ragionare e andare a concludere ragionando negli ultimi secondi di azione, perché ovviamente l'intensità difensiva, soprattutto di squadre come Venezia, si eleva a dismisura in quei secondi. Ecco, Colby Ross è quell'uomo a cui dare la palla in quei secondi, quando tutti gli schemi sono rotti, quando serve un uomo che può invariabilmente inventare dal palleggio o attaccare il ferro o penetrare e scaricare sugli angoli per i tiratori. Quindi direi che se questo è Colby Ross di questa prima partita e mezza, ti do assolutamente ragione.
0: Allora diamo percentuali su 5 su 5, di cui da 3 a un 2 su 2, 3 su 3 da 3. Però se guardiamo le valutazioni, ovviamente 16 più 16 Colby Ross, secondo è Ruzier. In 9 minuti non ha tirato nulla.
8: Ha fatto tante piccole cose, però.
0: Due rimbalzi, sì. Due assist, 4 su 4 tiri liberi.
8: Esatto. Quindi non ha sbagliato nulla, diciamo che se Michele ricominciasse a guardare il canestro con maggiore continuità, allora sarebbe quel playmaker vero di backup rispetto a Colby Ross. Tra l'altro, a sorpresa, perché ad esempio l'anno scorso era successo soltanto in emergenza e rarissime volte, a lungo abbiamo visto in campo Colby Ross e Michele Ruzier, che si sono spartiti equamente le responsabilità di playmaking, di costruzione del gioco. Quando uno faceva il playmaker, l'altro giocava da guardia. Probabilmente questo ha preso un po' in contropiede Spagna, perché effettivamente con due piccoli così sguscianti non ci sono stati nessun genere di contromisura, e devo essere sincero, non mi sorprende che siano proprio loro due i giocatori con la più alta
0: Candussi secondo me sta continuando a giocare come ha giocato a Milano. Aveva segnato 11 punti nel primo tempo, invece stasera 5 punti, però è meglio così, che ci sia regolarità anche in attacco da parte sua. E McDermott, che secondo me parliamo poco di Sean McDermott.
8: Parliamo troppo poco di Sean McDermott, giocatore da 15 minuti sui 20 giocati, 15-09 lui, 15-58, quindi 16 minuti per Colby Ross. Sono giocatori che sono rimasti più a lungo in campo, è proprio perché McDermott è quel giocatore che fa veramente un po' di tutto. Anche lui non ha tirato benissimo, comunque un paio di triple le ha messe.
0: Due su quattro.
8: Un paio di triple le ha messe. Peccato per quel fallo in attacco che gli è stato fischiato, un po' borderline, diciamo così. D'altronde c'è da aspettarselo. Non voglio che dire che gli arbitri abbiano influito sul punteggio e sul vantaggio di Venezia, però diciamo non troppo casalingo.
0: Secondo te la difesa zona?
8: Trieste sta difendendo benissimo come sta difendendo. Diciamo che una difesa a zona per limitare le penetrazioni ovviamente ti espone a tiratori fortissimi, che a Spagna, da Moman, allo stesso Candy, Wilcher, insomma può veramente colpire un po' con tutti, lo stesso Eric Green, insomma ha dei giocatori veramente fortissimi da tre punti, quindi può essere un'arma a doppio taglio, sicuramente aiuterebbe dal punto di vista fisico per evitare
0: l'assenza in campo di Jordan Parks.
8: Aiuta tantissimo.
0: È stata una scelta tecnica.
8: D'altronde puoi giocare con 6 stranieri, quindi non è che puoi giocare con 7, quindi sicuramente se non è entrato lui è entrato qualcun altro. Mi sembra che Venezia comunque vada sia in grado di schierare 12 giocatori assolutamente intercambiabili tutti e 12, l'abbiamo visto, insomma hanno giocato veramente tutti quanti. Mi fa piacere tra l'altro vedere a lungo Sasha Grant in campo dopo stagioni in cui era veramente rimasto in ombra. Questa cura veneziana evidentemente lo sta rivitalizzando anche in funzione nazionale. Sasha Grant potrebbe essere un fattore, però effettivamente non si può negare che l'assenza di Jordan Parks, che a Trieste sia nelle partite fra la Reyer e Trieste qui al Pala Trieste sia al Tagliercio, ha sempre fatto malissimo alla Pallacanestro Trieste, quindi la sua assenza credo che stia molto molto avvantaggiando il Trieste.
0: Sì, De Angeli si è abituato ai cross, però anche i canestri da tre.
8: Ne ha fatti di tutti e due i tipi questa sera, però anche lì, come il discorso che facevamo prima con Michele Ruzier, è una questione di fiducia. Va bene fare un cross, cioè non è che va bene come risultato, però se è il risultato di un tiro preso bene, e quello era effettivamente un tiro preso bene, vabbè, il tiro può entrare, può uscire, può non toccare nemmeno il ferro come in questo caso, però è segno di fiducia, anche perché poi la tripla che ha messo De Angeli è arrivata dopo l'airball, e quindi diciamo che ormai Lodovico De Angeli è un giocatore acquisito in quanto a fiducia in se stesso.
0: Poi un dato positivo che Trieste in vantaggio nei rimbalzi.
8: Sì, anche quello era sorprendente, era leggermente sotto nel
0: 22-16.
8: Esatto, e quindi non di poco. Su questo bisogna dire che sia Jones, di cui vale la pena parlare, sia anche Brajkovic hanno grandissimo senso della posizione. Oddio, diciamo che Jones salta veramente credo mezzo metro da fermo, ha preso un paio di rimbalzi in attacco anche, insomma è una cosa veramente incredibile.
0: Grazie Francesco, sta per iniziare il secondo tempo. Ricordo il risultato 42-39 per Trieste sulla Reyer Venezia, quintetto per Trieste Jones, Galloway, Brajkovic, Ross e McDermott.
1: Sì, in angolo di là, dietro il tabellone.
0: Non lo vedevo.
1: Quintetto base per Trieste, quintetto base anche per Venezia, con la novità del numero uno in campo, Ottavio Maretto. Jones segna i primi due di Trieste nel secondo tempo con una poderosa penetrazione sul lato sinistro, torna subito avanti di 5 punti Trieste. Dicevo, Maretto, classe 2004, italiano di origine argentina, primi minuti in campo per lui nella serata. Candy proprio da Maretto, finta di passaggio interno, poi no look per Olinda, in angolo per Watson da 3, continua la pioggia di triple dell'ex Asvel, 4 su 4 da 3 per lui in questa partita dopo il primo errore. Perfetto al tiro il numero 30 Ross, da Jones in punta, guarda il canestro, ma attacca con la matta mano sinistra ed è in uno contro uno con vantaggio fisico su Maretto. Attacca Jones, tiro contrastato, guadagna due tiri liberi la Jai Jones. Ottima, ottima risposta nella prima in casa per il classe 2004. Ricordo, insomma, ragazzo giovane, non parliamo di un pischelletto, ecco, però parliamo di un ragazzo di 22 anni che viene oltreoceano e che non ha mai giocato tra i senior. È più la combo età con il fatto di non aver mai giocato in un campionato di grandi, ha giocato con grandi atleti ma non con giocatori più vecchi dei 24-25 anni. Sicuramente uno shock culturale e cestistico importante, ma Jones già con Milano con 4 allenamenti nelle gambe aveva mostrato grandi cose, sta confermando quanto di buono fatto una settimana fa. Anche quest'oggi sono 8 i punti dopo il primo tiro libero realizzato. Jones parte con la seconda conclusione dalla lunetta, realizzata anche questa, 3 su 6 in totale per lui dalla linea della carità, e tutti e tre gli ultimi tre tentativi realizzati, questo è l'importante. Watson da Olinde, si libera Candy, consegnato il pallone a lui, Tessitori porta il blocco, taglio, palla a rimorchio per Maretto da 3, errore a rimbalzo, Jones vola più in alto di tutti, c'è fallo di Brajkovic da dietro che fa da ponte a Tessitori, sarà possesso per Venezia, Trieste avanti di 4, 46-42 per Rajkovic è il secondo fallo, lui, McDermott, Ross e De Angeli ha 4 falli, nessuno a 3 per Trieste, anche in casa Venezia. Soli 5 giocatori con 2 falli, nessuno con 3. Maretto attacca con la mano destra fino in fondo, sbaglia dragliando sul ferro, poi Watson da 3, finta contro finta, traccia interna per Tessitori, altra finta di tiro, salto in 2, trova il fondo della retina, bellissima giocata del duo Watson-Tessitori. E Venezia torna a meno 2, 46 a 44. McDermott si libera, porta il blocco su Watson per Ross, non lo sfrutta Ross che decide di attaccare ancora lui dal palleggio, tripla in faccia all'avversario, sbagliata, rimbalzo di Watson che fa ripartire Venezia, Olinde accelera, McDermott buona difesa, fischio arbitrale, fallo in attacco del numero 19, buona difesa ancora una volta di McDermott, recupera la seconda volta in difesa un pallone, qui poco da protestare da parte di Olinde che è più rassegnato per la banalità dell'errore secondo me che per il fischio arbitrale. Jones era volato a stoppare l'avversario senza toccare il pallone, ma impressionante l'altezza raggiunta da parte del numero 25. Chiacchiera con Olinde, ora Jones, problemi con il cronometro, palla che è di Trieste, ricordo, per i biancorossi 12 di Ross, segue Jones a 9, poi De Angeli a 5, prima c'è McDermott a 7, con De Angeli a 5 c'è anche Candussi a 5 per Venezia, 4 di Bowman, 6 di Candy, 5 di Olinde, 12 di Watson, 9 di Wilcher, 8 di Grant. Ross superata la metà campo contro Candy, guarda lo smarcamento di Galloway, porta il blocco Galloway, però lo schema salta e allora Galloway si deve liberare cercando di sfruttare il movimento di Brajkovic, diceva McDermott, tripla in uscita dai blocchi, sbagliata da parte di McDermott, primo ferro e rimbalzo di Olinde, quindi Watson in angolo da Candy, su di lui c'è Galloway, la palla interna di Candy per Tessitori in post contro Brajkovic, a sportellate il numero 00, palla per Olinde che fatica a conquistare il pallone, Jones reattiva in difesa su di lui, gioco rotto e quindi palla a Tessitori in post contro Brajkovic, Tessitori si deve inventare il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Brajkovic, riparte Ross contro Watson, attacca il blocco di Brajkovic, alzata per il lungo che sbaglia il tiro in alley up, poi Watson riparte in transizione, buca l'anticipo Jones, Watson scarico per Candy, solo da 3 punti, non può sbagliare ma sbaglia incredibilmente, Olinde tocca rimbalzo dentro il canestro, 46 a 46, ora un po' di imprecisione per Trieste, non benissimo Brajkovic sull'ottima palla di Ross, forse un filo lungo per le caratteristiche degli avversari, però c'è del compagno di squadra, ma Brajkovic ha deciso di provare la layup senza trovare spazio, McDermott da 3 riceve la parte di Ross, sbaglia il tiro, rimbalzo di Maretto, torna a non segnare Trieste, sembra la squadra alla barata del primo quarto, parente lontana di quella degli ultimi 6 minuti del secondo quarto, fallo di Ross lontano dalla palla su Olinde, terzo fallo di Ross, cambi per Trieste, esce Brajkovic, entra Candussi, esce Ross, entra Ruzier, per il terzo fallo Ross viene fatto accomodare in panchina, applaudito dai suoi tifosi Ross. Ruzier al suo posto a marcare Watson, palla di Candy che attacca dal palleggio, blocco di blocco di Olinde, il taglio, tiro in gancio di Olinde, sbagliato, rimbalzo Galloway, taglia fuori Tessitori e con l'aiuto di McDermott conquista palla, quindi Jones, palla in mano, serve Ruzier a rimorchio, traccia interna per Candussi, tiro in gancetto, molto bene eseguito questo attacco da Trieste, rapido ribaltamento di Jones per Michele, poi bravo, bravissimo Tessitori, Candussi a ricevere sotto canestro e ad appoggiare in gancetto i punti del nuovo più 2 Trieste, dall'altro lato del campo ancora molto bene Tessitori che segna il secondo canestro consecutivo della sua serata per Tessitori, sono 8 punti a referto, attacca Trieste, rischia di perdere palla, Ruzier cerca Candussi, McDermott vede il pallone essere colpito da un giocatore di Venezia, Taccetti chiede l'instant triple agli arbitri, quindi si andrà all'instant triple per rivedere l'ultimo tocco, linea alla regia, mini spot e poi torniamo dal Pallarubini.
9: Iscopi, il tuo digital partner.
1: 48-48 dopo 4 minuti e 16 secondi nel terzo quarto,
0: Sì, ricordiamo il risultato finale di Roma 108-70, ben 38 punti di vantaggio. Effettivamente mi sembra stranissimo, perché Tortona, sono d'accordo che ha giocato durante la settimana anche l'Eurocup, però perde di 38.
1: Anche Roma l'ha giocata, quindi.
0: Sì, sì, no, niente da dire. Certo che è un campionato molto molto equilibrato. Roma aveva perso in casa, in trasferta la prima di campionato. Ci sono dei risultati strani, diciamo, in questo inizio di campionato. Comunque qui c'è un replay per capire chi le abbia toccate per ultima. McDermott è sicuro che non l'ha toccata lui, l'ultimo a toccare è stato il giocatore di Venezia, secondo lui. Ora gli arbitri si stanno attardando sul replay, quindi mancano 5 minuti e 46 secondi alla fine. Ricordo il risultato di parità fra le due squadre, 48-48, con Rosso però gravato di 3 falli. Questa non è una buona notizia. D'altra parte, difendere su Watson, no? Il numero 36 è molto molto difficile, molto dinamico, anche se è piccolino, ma d'altra parte lui ha segnato 9 punti fino adesso con 3 bombe. Miglior marcatore è proprio lui con 12 punti in doppia cifra, come 12 punti sono stati realizzati da Rosso. Gli arbitri veramente non riescono a decidersi, quindi la prima decisione era per Venezia, e quindi vediamo se viene confermata, e viene confermata per Venezia, e purtroppo l'immagine è magari uno buono.
1: Perde l'instant replay, quindi Trieste, o meglio lo spreca, quindi non potrà chiamarne da qua alla fine della partita. Palla di Maretto per Candy, 5:45 alla fine, rimane molto equilibrata la partita, soprattutto molto intensa difensivamente parlando. Le squadre stanno faticando molto a produrre con continuità in attacco. Ora Candy si mette in proprio con una gran giocata, guadagna la linea di fondo, appoggia il tabellone, il vantaggio di Venezia 50-48. Ruzier chiama il movimento di Jones, blocco e ricezione profonda di Jones contro Wilcher. Jones, vediamo se fa sportellata, attacca fronte a canestro, tiro della media di Jones, errore, nessuno a rimbalzo. Watson prende la palla in mano e accelera dopo il blocco di Tessitori, cerca il movimento di Maretto che trova spazio per la penetrazione, apre molto bene per Wilcher, altro errore, altri punti, stanno mancando sia a Trieste che a Venezia tanti scoccatori. Wilcher, green per Venezia, da fuori per Trieste ovviamente Galloway. Jones contro Maretto fino in fondo, Jones con il contatto sbaglia, buona difesa di Venezia, riparte in transizione Maretto, palla per Candy da tre punti con spazio, altro errore, McDermott a rimbalzo, vola più in alto di tutti, si gioca a Ciappanò in questo momento. Ruzier predica calma, chiama il movimento di Galloway, finora tanto silente anche a livello di tiri tentati dal campo. Ruzier fino in fondo con spazio, trova la linea di penetrazione e il canestro del 50-50, chiude 4 azioni consecutive da un lato e dall'altro del campo senza realizzazioni, e rimette sulla mappa Trieste. Candy, blocco di Tessitori per il numero 7, asse tra i due, Tessitori contro Ruzier, si libera dell'avversario Tessitori, fischio arbitrale, 2 tiri liberi per lui. Secondo gli arbitri c'è spinta di Candussi, incredulo il numero 13. Tessitori che aveva anche rischiato l'infrazione di passi.
0: Secondo me si è andato a schiantarsi su Candussi, no, invece l'arbitro ha indicato che ha avanzato, però è stato tradito, forse perché Tessitori si è visto davanti Candussi, ha forzato il tiro e ha rimbalzato via. 2 tiri liberi per Tessitori, buono il primo, più uno Venezia, ancora un tiro libero per lui, 4 minuti e 6 secondi al termine del terzo quarto.
1: Tessitori in lunetta, pallone tra le mani, numero 0-0, 2 su 2 lunetta per lui, palla per Trieste con Ruzier, superata la metà campo si smarca Zanca, consegna a Michele che cerca il movimento, Zanca penetrato per McDermott di Galloway, riceve Galloway, palla per Candussi con spazio da 3 punti, Candussi subito la tripla, risponde al 2 su 2 di Tessitori, Questo è il grande vantaggio di avere un giocatore come Candusti in campo. Aprire il campo, portare Tessitori fuori dalla metà area. Prova Venezia subito a rispondere con un mismatch favorevole. Wilcher contro De Angeli. Recupera palla Galloway. Brutto pallone di Wilcher. Galloway con grande calma, fosforo in questo terzo quarto. Non si è ancora preso nessun tiro. Lo farà probabilmente in questo possesso. Attacca, subisce il fallo. Due tiri liberi in arrivo per lui. Per Tessitori è il terzo fallo della serata. 8 i punti a referto, 3 i falli. Entra Boacci al posto suo. Si lamenta Tessitori, è evidente comunque, si sentiva fino a dentro le cuffie la mano di Tessitori scontrarsi a mo' di schiaffo col braccio di Galloway. In lunetta ora Langston Galloway, maglia numero 9. Parte la conclusione realizzata per Galloway. Trieste va a più 2. Ruzier, Galloway, Zanca in campo. De Angeli e Candussi, 4 e 5. 2 su 2 per Galloway. Rimessa dal fondo per Venezia, ma timeout prima chiamato dalla Reyer. 3:19 da giocare. Applausi, scena aperta per questa Trieste che non molla un centimetro. Andiamo a vedere un po' le statistiche della partita.
0: Sì, 6 su 20 da 3 per Trieste, 30%, e 12 su 21 da 2, 57%. Primo tempo Trieste tirava col 60% da 2 e col 31% da 3, quindi siamo là. Rimbalzi 26 per Trieste, 13 su 18 i tiri liberi. Stiamo un po' migliorando dopo il primo tempo, 9 su 14. Vediamo la squadra veneziana nel tiro da 2. Venezia tira col 58%, 15 su 26 da 3, 5 su 20. Quindi prosegue il momento no nel tiro da 3 da parte di Venezia. Per la fortuna di Trieste 25%. Se guardiamo rimbalzi, 25 rimbalzi per Venezia.
1: Trieste rientra in campo. Ruzier, De Angeli, Stanca, Galloway e
0: 4 italiani su 5.
1: Sì. Rimessa di Green per Bowman. Watson attacca Ruzier. Uno contro uno. Palla di Watson alla ricerca di Green in angolo. Bowman attacca. Bowman scarico in angolo per Wilcher. Rinuncia al tiro Wilcher, un po' freddo, cerca di mettersi in ritmo dal palleggio. Tiro della media buttandosi all'indietro, errore, ma palla che si inerpica sul ferro benevolmente e trova il fondo della retina. Quindi cancellate la parola errore, anche se il tiro era cortissimo qua. Molto fortunato Wilcher. Candussi da Ruzier, dopo aver ricevuto palla Michele attacca traccia interna per De Angeli. Si cerca Shanka che riesce a salvare il pallone in qualche modo. Ruzier attacca uno contro uno, tiro in corsa sbagliato qua. Anche lui se ne rammarica, l'ho guardato in viso appena ha visto la palla uscire. Poteva tirare forse con un po' più calma. E Green dall'altro lato del campo si mette finalmente in partita per Venezia col palleggio. Resta tiro dalla media, 55 a 56. Spaiga non si capacita del mancata infrazione di campo fischiata, anzi non fischiata, a Trieste. Galloway dal palleggio contro Bowman, palla in angolo per Candussi con spazio da 3, Francesco Candussi di nuovo in doppia cifra. Il Candu 13 per lui, miglior marcatore della serata per Trieste. Quando ha spazio da 3 è letale Candussi. Bowman contro Galloway, Boacci in mezzo all'area, sbaglia Candussi a rimbalzo da Ruzier, parte il numero 10, cerca Candussi a rimorchio, quindi Galloway, palla complicata per Candussi, deviata da Boacci e quindi Wilcher a capitalizzare il recupero. Bowman in angolo da Watson, da 3 punti neanche contrastato, segna ovviamente la tripla. Male Ruzier a non contrastarlo neanche con la mano alzata, quasi a rassegnarsi già prima che la palla uscisse dalle mani dell'avversario. Per Watson è la quinta tripla della serata. De Angeli 1 contro 2, Boacci commette fallo su di lui, saranno 2 tiri liberi per Lodovico De Angeli. Bowman chiama i suoi a raccolta. A 1 minuto e 14 dalla fine esce Candussi, entra McDermott. per anzi no scusatemi esce Gallo, entra McDermott per Trieste. Pensavo abbassasse il quintetto. Coach Taccetti, esce Boasci, entra Grant, spacca da dire qualcosa al suo lungo che ha giocato molto poco oggi, abituato a giocare 20 minuti ad alla di scarpe nelle prime due gare, quest'oggi meno di 5 minuti in campo per, anzi 7 minuti totali in campo per Boasci, 0 su 1 al tiro, 2 rimbalzi ma anche qualche disattenzione difensiva. De Angelin Lunetta segna il secondo, 2 su 2 per lui, 7 per De Angeli nella serata, 60-59, torna avanti di 1 Trieste, 1-3.

0: continuamente a colloquio con Taccetti, Abramo Stanca. Per lui primi minuti veri nel secondo tempo in questo terzo quarto, in generale primi minuti veri dopo i pochi ma buoni visti a Milano nel secondo quarto. Continuamente coinvolto nelle conversazioni da parte dei coach. 2 su 2 nel frattempo in lunetta per un mortifero Michele Ruzier. 62-59, torna avanti di un possesso pieno Trieste. Stanca contro Bowman, tiene l'uno contro uno, palla per Green in angolo, torna a rimorchio da Candy. Siamo ai 6,75, 10 secondi per l'attacco di Venezia. Wilcher riceve, attacca, falla in attacco. Ancora una volta statuario Sean McDermott in difesa, tiene il palleggio ma soprattutto riesce anche a mettersi davanti a il punto di subire il contatto falloso dell'avversario. Giocatore preziosissimo da questo punto di vista Sean McDermott, che oggi sciorina una nuova capigliatura, questo cappello lungo che tanto ha fatto discutere sui social, trova una sua nuova variante con una sorta di piccolo cocon e la fascetta questa volta nera addosso. Ritorniamo alla parentesi, anzi chiudiamo la parentesi di fashion e torniamo al campo. 62-59 il punteggio, proprio McDermott a ricevere, guarda il canestro, non prende la tripla, quindi Ruzieri internamente da Candussi, solo, appoggia il ferro e sbaglia incredibilmente il tiro. Candussi costruito benissimo ancora una volta da Ruzieri, qua ha avuto un eccesso di sicurezza Candussi, ha mollato il pallone dopo averlo scagliato verso il tabellone. Se l'avesse accompagnato con un po' più convinzione avrebbe trovato sicuramente 2 punti. E poi commette anche il suo terzo fallo. Per Venezia non è ancora il momento di andare in lunetta al primo fischio arbitrale, perché Trieste non è in bonus, o meglio lo è da ora, ma mancano 6 secondi alla fine del quarto. Entra in campo per Trieste Jones al posto di Candussi. Candy a battere la rimessa, vediamo cosa ha in mente la formazione lagunare. Si smarca Bowman, non riceve, buona difesa di Ruzier che però cede il passo a Bowman. Secondo momento, stoppatura di Jones, McDermott da tutto campo tenta la conclusione, termina fuori, ma gran giocata di LaJai Jones che con la chase down blocca il tentativo di penetrazione di Kai Bowman. 6-2-5-9, Trieste c'è come più 3, grande, grande provare in questi primi 30 minuti dei triestini contro una delle pretendenti allo scudetto. Linea alla regia, in spot.
1: Università Popolare di Trieste, i corsi costruiti intorno a te.
0: Rieccoci in diretta, seconda giornata in corso di LBA, Trieste avanti a un quarto dalla fine per 62-59. Guardiamo anche i risultati dagli altri campi. Ieri Trento ha perso in casa 90-93 contro Treviso, Napoli ha battuto 99-93 a Reggio Emilia, Roma ha battuto nella prima gara di questa domenica 108-70 a Tortona, a Scafati Varese sta vincendo contro la Givova, si tratta della partita che è iniziata prima di quella di Trieste, 72-80 il punteggio, 3 minuti alla fine. E poi è iniziata anche la gara che chiude questa domenica, ovvero Bologna-Roma, siamo nel corso del secondo quarto, 33-32 per la Virtus Bologna contro la Maxima.
2: Allora, velocemente Trieste tira bene, cioè bene, al limite del 50%, più di qualcosa in più, 12 su 23, 30% da, anzi 33% da 3, 7 su 21, 17 su 22 tiri liberi, 36 rimbalzi, 7 in attacco, 29 in difesa, 8 palle perse, 2 recuperate, 11 assist, più 72 come valutazione. Vediamo anche i dati di Venezia che da 2, vediamo, tira col 55%, 12 su 31 e da 3, 6 su 21.
0: Rientrano in campo le due formazioni per Venezia, Green, Candy, Olinde, Grant e Maretto. Un buon avvio di secondo tempo per Maretto, che ora fa anche il nuovo ingresso in

0: campo nel quarto, dopo non aver toccato parquet nei primi 20 minuti, scelta curiosa di Spagna che ha dato però almeno in single coverage i suoi frutti. Candy interno per Grant, subisce il fallo netto di Brajkovic che gli crolla addosso. Andrea Lunetta con due tiri liberi, il fallo di Brajkovic è il numero 3 della sua serata per Trieste. Lui e Candussi oltre a Ross con tre falli. Chiaramente Ross tra un po' verrà scongelato dalla panchina, ma ha fatto molto bene in sua assenza. Anzi no, scusatemi, Ross è in campo, tratto al posto di Galloway a inizio terzo quarto. In sua assenza comunque Ross ha potuto godersi un Ruzier d'annata, autore di 3-4 passaggi illuminanti, non sempre convertiti in canestri. Però molto bene Michele, molto bene Ross, male Galloway, l'abbiamo detto, anche se occhio a questi ultimi minuti, perché sono quelli in cui la partita si farà un po' più tesa. I giocatori di esperienza comprovata come Galloway hanno dimostrato in lungo e largo nella loro carriera di poter essere decisivi. L'ha fatto anche a Milano, dove ha tenuto vive le speranze di Trieste con una tripla clamorosa dall'angolo, dopo tra l'altro una partita poco brillante, in questo fondamentale per lui. 62-61 il punteggio dopo il 2-2 in lunetta di Grant. 9 minuti e mezzo da giocare. Ruzier per McDermott, finta il tiro da tre, Sean McDermott quindi rallenta la manovra dei suoi, attacca il blocco di Ruzier, scarico per De Angeli, fronteggia il canestro De Angeli, trova la traccia per McDermott, pallone sporcato, McDermott da tre, estrae il coniglio dal cilindro con una giocata extra lusso. Qua non un bell'attacco quello di Trieste, ma bellissima l'esecuzione, il movimento di tiro di parte di McDermott. E qua ingenuità colossale di Ross, che commette il quarto fallo lontano dal ferro su Maretto, spingendolo da dietro. Rimessa per Venezia con Ross, che dovrà stare molto molto attento a non commettere fallo, perché il suo quarto fallo per arrivarsi di Colby potrebbe essere una grande gatta da pelare per Trieste. Candy da Green, Maretto attacca Ross fino in fondo, Maretto trova il fondo della retina, è il canestro del meno 2, 65-63. Ross marcato tutto campo, subisce fallo proprio da parte di Maretto. Spaiha arrabbiatissimo col proprio giocatore per aver sprecato un fallo, falli che ovviamente contano nel computo dei totali nel quarto. E occhio quindi al bonus, aspetto fondamentale in un quarto. Ross riceve da Michele Ruzier, attacca Ross col pallone tra le mani, Michele cerca la traccia interna per Brajkovic, non lo trova, allora porta lui il blocco per Ross. Ancora un attacco poco pulito di Trieste, ancora una tripla forzata, questa volta sbagliata, rimbalzo però di Ross che ritorna da McDermott, da tre, McDermott è caldo, sbaglia la conclusione ma c'è De Angeli a rimbalzo, Ross fino in fondo col fallo, la palla esce di un nulla, peccato perché a quel punto era solo a
1: tu poteva partito. Essere anche fallo intenzionale, vediamo, perché si è aggrappato sul braccio. Danno solo i due tiri liberi, però secondo me dovevano andare a vedere, perché si è proprio aggrappato il braccio. Vediamo, discutono la triade e vanno a vedere, giustamente, perché secondo me questo non è un tentativo di prendere la palla, proprio si è visto che Ross gli hanno preso il braccio, che è riuscito comunque a tirare, però il pallone era uscito. In questo caso ci potrebbero essere i due tiri liberi e palla lato in attacco per Trieste, che ha due punti di vantaggio, ricordo 65-63, e ora gli arbitri vanno a vedere, perché non c'è stato il tentativo di prendere la palla, proprio di bloccare il braccio destro, che poi sono d'accordo che il braccio destro era quello che poi Ross ha utilizzato per andare a canestro, però vediamo cosa decidono gli arbitri, vanno a guardare. Ma con le nuove regole, io ho già detto durante la settimana, dà ampio spazio all'interpretazione degli arbitri, come era successo anche a Milano per due volte, falli che potevano essere considerati no fallo normale, indicano gli arbitri. Vabbè, accettiamo anche questa decisione arbitrale. Quindi Ross gravato però di 4 falli, 2 tiri liberi per lui, 8 minuti e 21 secondi al termine della partita. Trieste avanti di 2, però Trieste, cioè i tifosi sono molto silenziosi, a parte la curva nord, in silenzio religioso, perché sanno l'importanza di questa partita.
0: Rossi Lunetta segna il primo dei 2 tiri liberi, sono 13 per Ross, raggiunge Candussi nel ranking dei migliori marcatori di Trieste nella serata. Ora la seconda conclusione di Colby, buona anche questa, con un po' di fortuna questa volta. 2 su 2 però, è più 4 Trieste, 2 possessi di vantaggio per i biancorossi. Questa è una buona notizia, ma non bisogna mollare. Green, marcato da McDermott, si smarca Olinde, palla per Grant, riceve il numero 32, ritorna da Grant, McDermott segue il numero 32, quindi Maretto da 3 attacca contro Ross, sa che è gravato di 4 falli, quindi Green penetra in mezzo a 2. Che canestro di Eric Green, che è entrato molto bene in campo nel secondo tempo dopo un pessimo secondo quarto, aveva sbagliato 3 tiri aperti non da lui. De Angeli da Ruzier, palla per Ross che attacca in 1 contro 1 Grant. Ross vuole accendersi dal palleggio, palla per Ruzier, penetra Ruzier, è marcato da 2, tiro cadendo all'indietro, sbagliato cortissimo, rimbalzo di Olinde. De Angeli sfiora il recupero, occhio a Candy che può far ripartire Venezia. Green da 3 con spazio, realizza il canestro del più 1 Venezia, 68-67, gran transizione di Venezia. Trieste un po' ingenua a cercare due volte l'anticipo, prima con Ross ma soprattutto dopo con De Angeli, si è trovato in una situazione di 3.5 contro 5, e ovviamente Venezia ha punito. 7.26 alla fine, time out chiamato da coach Taccetti. Taccetti che ne avrà ancora uno, così come ne avrà ancora uno Spahia. Per Trieste sono 67 punti a referto, per Venezia 68, un netto calo Venezia dalla media delle prime due partite, come abbiamo già raccontato durante la cronaca. Trieste più o meno in proiezione si avvicina ai 79 con cui ha finito la partita di Milano. Guardando agli altri campi, Varese è avanti di 11 a Scafati, ormai ha vinto la partita, mancano 16 secondi alla fine. La massima Roma a fine secondo quarto è avanti 37-42 contro la Virtus Bologna. Bologna 5 punti, 6 assist e 3 rimbalzi di Icar non bastano. Dall'altro lato del campo un ottimo John Brown, 6 punti, 10 rimbalzi e 3 assist per la massima. Sicuramente un campionato estremamente interessante quello di A1 quest'anno, tante squadre, una grande favorita vero Milano, ma un insieme di 6-7 formazioni che possono ambire, non dico al colpo grosso, ma una semifinale scudetto assolutamente sì. Tra queste c'è ovviamente la Reyer, finalista lo scorso anno. È una Reyer che quest'oggi non ha brillato, ma ha dimostrato la sua consueta solidità. Ricordiamo, Trieste non vince in casa contro Venezia dal 2019. Rientra in campo le due formazioni, Trieste attacca con Ross, basta del palleggio Maretto, va fine in fondo Colby Ross, altri 2 per lui, sono 16 nella serata per il playmaker americano. Riceve Maretto che ovviamente ha ampio spazio per agire, Ross cerca di salire lontano per evitare di commettere fallo. Candy in punta, marcato da Galloway, Jones contrasta il tiro di Candy che però è caldo come una stufa, è da 3, trova il canestro del più 2, 69-71. Altra grande prova di Candy questa sera, 11 punti, ma una maturità veramente impressionante. Fallo da dietro di Candy su Galloway, tra rimessa laterale per Trieste, con Galloway incaricarsi della battuta. Galloway solo 5 punti a referto questa sera. Rimessa di Trieste per la ricezione di McDermott in post contro Green, consegnato da Ross, taglio di McDermott, riceve De Angeli in punta, ritorna da Ross che attacca dal palleggio contro Linde, è più veloce, deve cercare uno scarico perché il tempo sta per scadere. McDermott a gioco fermo da 3, sbaglia, brutto attacco di Trieste con scarsissimo ritmo, e allora Candy oltre metà campo supera la difesa di Galloway che torna su di lui, blocco di Olinde, Galloway si incastra con De Angeli, Olinde sbaglia un tiro facilissimo da sotto, Jones a rimbalzo taglia fuori Grant, fa ripartire Ross e compagni, Ross accelera, taglio di Jones, palla che sbatte sulla gamba di un veneziano ed è rimessa per Trieste. Peccato, qua in transizione Trieste poteva trovare due punti facili, si è chiusa bene Venezia, Trieste non ha occupato nel modo migliore possibile gli spazi. La rimessa è di Langston Galloway, Jones che è a quota 9 questa sera, vediamo se riesce a mettersi in ritmo in questo quarto quarto come non è riuscito a fare in occasione della gara contro Milano. Ross contro Grant, uno contro uno, danza sul posto Ross, andrà a forzare da 3, Ross alza la parabola, sbaglia De Angeli a rimbalzo, tocca fuori per Galloway che si prende immediatamente la tripla, sbagliata anche questa, Olinda a rimbalzo, tocca nelle mani di Jones, uno contro uno con Maretto, Jones segna il canestro del 71 pari, grande giocata di Jones, ma bravissimo McDermott a toccare il pallone a rimbalzo, non molla mai Trieste, bravo anche De Angeli a rimanere sempre lì nei paraggi. Candy fa muovere Olinde, attacca passando per le mani di Maretto che mette il pallone a terra, sbracciata di Maretto, stoppata di Jones, falla in attacco di Maretto, sbaglia, chiama Watson in campo, vediamo al posto di chi, di Maretto probabilmente, esce dal parquet e ora vediamo chi marcherà Ross, perché chiaramente questo diventa un tema per Trieste, che è riuscita a mascherare in questi primi 4 minuti successivi al suo quarto fallo Ross. Ora gli arbitri richiamano Green a mettere i pantaloni dentro, scusate, la maglietta dentro i pantaloni, piuttosto fiscali da questo punto di vista gli arbitri. Ross riceve da Galloway e attacca, marcato da Watson, 71 pari, 5 minuti alla fine, partita assolutamente godibile e equilibrata. Ross commette fallo su di lui, Watson segna ma non è valido il fallo, seconda volta che il fischio si sente poco, infatti i tifosi non si erano reso conto del fatto che l'arbitro avesse fischiato. E bonus per Venezia, quindi sono due tiri liberi per Colby Ross, che è il miglior marcatore della partita, 16 per lui, superato Watson a quota 15, può riportare Trieste avanti. Colby Ross, maglia numero 4, seconda partita consecutiva oltre i 15 punti realizzati. Con lui in campo McDermott, Galloway, Jones e De Angeli. Gioca col quintetto basso con Galloway da 5, con, scusatemi, Jones da 5. Coach Taccetti, Rossi in lunetta, buono il primo, 72 a 71. Sono 17 per lui, così come erano stati 17 nella prima partita, quella contro Milano. Segna anche il secondo Ross, 2 su 2 per lui. Timeout chiamato da Venezia. Chiedo scusa, prima avevo segnalato che ne mancassero uno per parte, invece ne mancavano due per parte. Si è invertita la segnaletica di timeout disponibile nel tabellone del Pallarubini rispetto allo scorso anno, quindi ancora un timeout dopo questo chiamato da Venezia per i Lagunari, ancora due per Trieste, 4:57 alla fine, due punti di vantaggio per Trieste. Ross anche quest'oggi autore di 18 di più di 15 punti, anche 4 assist e 4 rimbalzi per lui, il migliore
1: sì, si sono riproposti i tre giocatori di Milano. Anche Milano, 17 punti di Ross, 13 punti di Candussi e 10 punti di Jones.
0: Mancano i 14 di Galloway, che per ora sono solo 5 per il numero 9. E sarebbe bellissimo riuscire a metterlo in ritmo in questo finale di partita. Perché?
1: Comunque, 4 giocatori in doppia cifra per Trieste, mentre Venezia ne ha 3.
0: Ne ha 4, 4 anche Venezia. Anche sì, ha Tessitori a 2 punti dalla doppia cifra. Venezia che in entrambe le partite che ha giocato ha avuto 6 giocatori in doppia cifra e casualmente, o forse no, anzi scusatemi, 5 in doppia cifra, casualmente, ma direi proprio di no, sempre i stessi 5, ovvero Tessitori, Candy, Watson, Green e Wilcher. Quest'oggi Wilcher è arrivato sì alla doppia cifra, ma non sta giocando in questo finale di partita. Occhio ovviamente a lui in uscita dalla panca, ma occhio anche a Tessitori, che è quello mancante fino a questo momento tra quelli in doppia cifra. Prova subito a segnare il nono e il decimo, spalla canestro con De Angeli, fallo di De Angeli prima dell'azione di tiro di Tessitori. Ovviamente cambia qualcosa dal punto di vista tattico Spagna reinserendo il centro, cambia anche Trieste rimettendo Candussi al posto di De Angeli, quindi Jones torna a giostrare da 4. Candussi da 5 a marcare Tessitori per De Angeli, comunque anche oggi 20 minuti di utilizzo dopo i 33 addirittura contro Milano. Per Trieste dopo Ross comunque Jones il secondo migliore per valutazione, 11 punti e 8 rimbalzi per lui. Attacca Venezia con Watson dal palleggio contro Ross, lo prova a contenere Ross, ci riesce ma la palla arriva internamente per Tessitori, fischio arbitrale prima dell'azione di tiro di Tessitori, è il quarto fallo di squadra, il quarto fallo individuale per Francesco Candussi. Occhio a Brajkovic che avrà minuti importanti in questo finale di gara se Candussi dovesse commettere il quinto fallo. L'approssimazione, entrambe le squadre sono in buono.
1: Sì, Gespacchi ha deciso di appoggiare su Tessitori ben due volte, due falli.
0: Ed è ancora lui a ricevere il pallone, poi fallo di McDermott lontano dalla palla sul movimento di smarcamento di Candy. Qua arbitri mi sento di dire molto fiscali, però forse ha visto la maglietta trattenuta, l'arbitro fa il gesto a McDermott. Sempre avanti di due Trieste, 73 a 71. Terzo fallo per Sean McDermott, lui in doppia cifra con 10 punti, buona prova la sua, nonostante tanti errori al tiro da 3 punti, 3 rimbalzi però anche qualche recupero difensivo di assoluto pregio. Rimbalzo di Galloway catturato dopo il secondo tiro libero di Candy, sbagliato, precedenza segnato il primo, un punto di vantaggio per Trieste, 4-20 alla fine. Ross, palla in mano, marcato da Bowman, si incastra la difesa di Venezia e quindi solo Candussi da 3, sbaglia McDermott a rimbalzo, conquista il pallone, doppio contrasto su di lui, fallo di Tessitori e quindi due tiri per Sean McDermott, capitano di Venezia. Tessitori si lamenta con gli arbitri dicendo sì sì è fallo mio, ma è il primo di quelli che mi avete fischiato effettivamente fallo. McDermott preziosissimo con questo rimbalzo in attacco, è la seconda o terza volta che sporca possessi potenzialmente di ripartenza di Venezia trasformandoli in triestini. Segna anche il tiro libero del più 2 Sean McDermott, 11 per lui, secondo tiro libero in arrivo per l'americano. 2 su 2 in lunetta, 12 per McDermott. Watson supera metà campo marcato da Ross, ovviamente occhio a questo matchup. Candy contro McDermott, blocco di Tessitori, palla per Watson, interno per Tex contro Candussi, scarico e recupero di McDermott, altra grande giocata del numero 30. Ross può cercare McDermott che per un secondo era solo, ma rientra su di lui Candy. Ross chiama il movimento di Candussi che porta il blocco per permettere al compagno di attaccare, taglio di Candussi, ottima esecuzione del pick and roll. Candussi però non se l'è sentita di andare al ferro, ha cercato lo scarico per McDermott, deviazione di Varese di Venezia, è rimessa dal fondo per Trieste, 9 secondi per gli alabardati. Galloway sul punto di battuta, su di lui c'è Watson. Candussi porta il blocco per McDermott, poi riceve, non guarda il canestro da 3 punti, era solo, si cerca Galloway che riceve, si mette il ritmo del palleggio. Galloway forza la giocata esterna per McDermott, dovrà forzare la tripla McDermott, il tiro è storto, a rimbalzo vola Jones ma tocca il pallone nelle mani di Tessitori per sfortuna di Trieste, e allora Watson in ripartenza per Venezia contro Ross, va da Olinde che trova Candy, 3 minuti e 16 alla fine, 75 Trieste, 72 Venezia. Tessitori porta il blocco su Jones, cambia in difesa Trieste, Candy contro Tessitori, decide di andare da Olinde, c'è McDermott su di lui, incrocia Olinde, fallo del numero 30, saranno due tiri liberi per Olinde, maglia numero 19 per McDermott, è il quarto fallo, occhio quindi anche a lui, qui forse un po' ingenua concedere questo incrocio sotto le sue mani all'avversario, però per Trieste non si può recriminare sicuramente sulla difesa di McDermott, finora veramente egregia la prestazione difensiva del giocatore ex Varese tra le altre. Segno Linda il primo dei due tiri liberi per lui, sono 8 i punti a referto, vediamo se diventano 9 con questa seconda conclusione. Sì, 2 su 2, esce lui dal campo, entra Wilcher scongelato dopo tanti minuti di panchina, entra anche Bowman, chiude col quintetto forte Venezia, Bowman, Watson, Candy, Tessitori e Wilcher. Galloway a superare metà campo, si smarca Jones per portare blocco a Galloway, cambia in difesa Venezia, Galloway ferma il palleggio, deve andare in rincorsa da Ross che torna da Galloway, è il suo momento. Galloway da 3 tira, sbaglia anche questa tripla, ennesimo errore al tiro per Galloway, oggi deleterio in questo fondamentale, ma ripeto, non è finita. Watson in angolo contro Galloway, blocco di Tessitori, Show e roaming di Candussi, si libera in angolo Candida, 3 il canestro del più 2 Venezia, questa fa tutta la differenza del mondo. Torna avanti la Reyer, 75-77, ancora lunga però, 2:22 alla fine. Ross, blocco di Candussi, attacca Ross, palla interna immaginifica per Candussi che sbaglia il tiro da sotto e poi Tessitori conquista il rimbalzo. Cosa ha sbagliato Candussi? In transizione Venezia guadagna anche i tiri liberi, fischio arbitrale, fallo di Ross, è il quinto della serata. Esce Ross dal campo, ma che slide indoor l'errore di Candussi. Rimbalzo concesso a Tessitori, ripartenza e fallo di Ross. Dal potenziale pareggio al potenziale meno 4 con l'MVP fuori dal campo per falli. I dettagli, Trieste purtroppo vede la partita.
1: Sì, Candussi oggi ha sbagliato almeno 3 canestri fatti, secondo me sotto canestro, anche l'ultimo troppo sicuro di sinistro, che non è la sua mano, ma doveva solo appoggiarlo al tabellone, era solo. Intanto Bonan segna il primo tiro libero e porta più 3 a Venezia, ancora un tiro libero, mancano 2:06. È un peccato perché Candussi, autore già di 13 punti, veramente poteva essere la partita dell'anno per lui. 2-2 per Venezia, più 4.
0: Più 4 Venezia, dicevo, per Trieste la partita sta sulla via dell'altra grande prestazione, ma nessun punto portato a casa, ma c'è tempo per evitare che il destino sia di nuovo fatalmente negativo per i biancorossi, che per la prestazione sicuramente meriterebbero qualcosa, forse anche in più di Venezia, ma ora perdono un'altra palla sull'asse McDermott Candussi. Watson recupera il pallone, supera metà campo, 1:44, ora Venezia anche rallenta perché sa di avere un avversario ferito in questo momento, sa che con un canestro può probabilmente chiudere la pratica. Tessitori da sotto però sbaglia, tiene viva Trieste con Ruzziar che fa correre Jones. Jones contro Watson, crossover fino in fondo, Jones col contatto, fallo e vale la Jai Jones, la scossa che serviva ed è il quinto fallo di Amedeo Tessitori che deve abbandonare il parquet per i veneziani. Entra Grant al posto di Tessitori, vediamo come risponderà Taccetti, se terrà Candussi sul parquet. Per ora sì, per Jones, tiro libero importantissimo quello in arrivo, gran giocata comunque che dimostra tutto il suo repertorio. Riceve a metà campo, marcato da un piccolo, crossover per liberarsene, penetra, due avversari deragliano contro di lui, lui tiene botta, il secondo cerca di impedirgli di realizzare, lui va su e con la spalla a proteggersi riesce a guadagnare spazio per appoggiare al tabellone, trova il fondo della retina in lunetta, segna anche il tiro libero, 78-79, rimette Trieste a un solo punto di distanza dagli avversari. Per Jones sono 14 questa sera. Candy contro McDermott, fischia ora la palla Rubini per cercare di mettere pressione agli avversari. Jones recupera palla, si invola in contropiede, Jones è solo, schiaccia il canestro dell'81-79. Occhio, Grant da Wilcher, difesa di Trieste, attacca Wilcher e appoggia l'81-80, perdonatemi, di Venezia, 80-79 per Trieste. Ora Trieste deve stare calma in questo finale, gestire bene il possesso. Jones servito da Ruzier, finta il tiro da 3 punti, attacca, tiro in avvicinamento sbagliato qua, ingenuità di Jones. 42 alla fine, sono i secondi che separano la gara dalla sirena della fine dei regolamentari. Trieste non può commettere fallo senza concedere liberi. Discrepanza di 20 secondi tra il possesso di Venezia e quello di fine partita. 8 secondi per Venezia, 5. Watson attacca, tira in reverse e segna un gran canestro. Che giocata di Watson che trova il fondo della retina. C'è il timeout chiamati da Trieste e il cambio chiamato da Venezia. Ora Trieste dovrà costruire il canestro del pareggio. Jones sicuramente molto più delizia che croce in questo finale, un recupero, un fallo e vale, una schiacciata, ma anche una scelta scellerata al tiro aveva lo spazio per tirare da tre, ha deciso di prendersi un particolare, arresto il tiro dalla media, ha sbagliato. Impressionante la schiacciata contro due uomini in transizione, Bimane a strappare il ferro quasi.
1: Per me c'era anche un fallo su.
0: Forse più
1: gli arbitri non se la sono sentita, però secondo me è andato a schiacciare due mani, è caduto a terra e il contatto c'è stato, perché c'è stato un tentativo di stoppata. Gli arbitri anche in questo caso hanno chiuso non due occhi ma sei occhi, secondo me
0: sarebbe da rivedere forse nella parte finale, proprio perché era in vantaggio.
1: Ma sì, il contatto c'è stato, sicuramente un contatto fisico, soltanto che gli arbitri, secondo me questa triade non è che mi abbia soddisfatto molto.
0: Per Trieste si rientra in campo con De Angeli, Galloway, Uzier, McDermott.
1: Certo che Watson sta facendo vincere la partita a Venezia, perché
0: 17 punti, pulitissimo, 5 triple, 1 da 2, qualche errore sparso nella partita dal tiro, ma ampiamente oltre il 50% dal campo. Occhio però, perché Trieste ha la palla del pareggio, 22 secondi e 2 decimi alla fine.
1: Ecco, la decisione è che di andare al canestro da 2, vedrai, perché mancano 22 secondi.
0: Rimessa di Ruzier, si libera McDermott, cambia su tutto Venezia, Ruzier si cercherà Galloway nonostante la serata infelice, il tiro, la tripla di Galloway è sbagliata, rimbalzo di Bowman, ha raddoppiato Bowman, rischia di perderla, poi fischio arbitrale, due tiri liberi in arrivo per Kai Bowman. Diversi se, diverse ma, far tirare a Galloway lì.
1: È strano che è stato deciso questo tiro, perché a 22 secondi teoricamente si poteva partire dal fondo, invece Tacetti ha deciso di partire da metà campo in attacco, quindi pensavo a un canestro da 2, non sicuramente un pareggio da 3, perché si davano tanti secondi, difatti mancano ancora 13 secondi scarsi al termine della partita. Vediamo Bowman al primo tiro libero, non sbaglia e dà il più 4 a Venezia. Ripeto, mancano 12 secondi e 7 decimi. Ancora un tiro libero, chiaramente ci sarà un time out richiesto da Tacetti, se è a disposizione, se è ancora uno. No, non chiama il time out.
0: Attacca Ruzier fino in fondo Michele, palla per De Angeli, da sotto De Angeli segna, meno 3, difesa tutto campo di Trieste, non riesce la rimessa Venezia che perde il pallone, lo recupera Galloway, poi De Angeli lo ritrova lì e poi chiudono l'avversario, e Trieste ha rischiato veramente di fare un grandissimo recupero. Il pallone stava per essere riconquistato, poi Ruzier è molto agitato, uno degli arbitri lo va a richiamare, sono due tiri liberi per Venezia. E anche qua la scelta di non chiamare time out di coach Tacetti, alla fine ha portato due punti, però
1: sì, al limite tempo. Si poteva aspettare qualche secondo per fare un doppio così violento, perché poteva starci anche 8 secondi, no? A metà campo, e invece Trieste ha cercato subito un recupero della palla. Peccato, perché a parte che Trieste comunque era sotto di 3 punti, segna intanto il primo tiro libero Venezia a 2 secondi 3, la partita è vinta per Venezia, più 4, ancora un tiro libero.
0: Olinde segna entrambi liberi, time out ora da parte di coach Tacetti, però a 2 secondi e 3, insomma, non serve un miracolo, serve qualcosa di mai visto finora, credo, nella storia della pallacanestro. E per Trieste forse mancato un po' di lucidità anche nel...
1: No, è peccato, perché Trieste si è deciso tutto nell'ultimo minuto, perché Trieste a 50 e passa secondi era andato in vantaggio 80-79 e poi ha subito un parziale 5-0 purtroppo, con canestri da 2, non canestri da 3. Vediamo cosa decide Tacetti, chiaramente 2 secondi e cercare di realizzare questa ultima azione. Peccato, perché Galloway aveva la palla del pareggio, un tiro da 3 forzato, anche tutto fuori equilibrio e anche corto. Niente da fare, Galloway bisogna dargli un po' di riposo, non so neanche io cosa dire, perché da tre c'ha un, vediamo di darvi una percentuale, qua mi danno un 0 su 2, però mi sembrava più bello. Intanto rimessa in gioco in attacco da parte di Ruggier, si libera chi, vediamo, tiro di tiro da tre sbagliato, tiro corto da parte di McDermott, termina la partita. Trieste, dopo aver perso a Milano, perde anche in casa con Venezia 87 a 82, però Trieste è stato più di qualche, cioè per tanti minuti anche in vantaggio, però non è bastato, la differenza dove l'ha fatta la squadra veneziana? Nella freddezza dell'ultimo minuto, ha approfittato degli errori secondo me da parte di Trieste, e chiaramente la squadra è stata completata solamente pochi giorni fa, 8 giorni fa. È già un miracolo aver giocato a Milano e in casa con Venezia a questi livelli. Ricordo che Milano e Venezia sono le due finaliste dell'anno scorso,
0: quindi, certo.
1: Quindi non stiamo parlando di due squadre deboluccio.
0: Ne parliamo tra poco, ribadiamo il punteggio: Trieste perde 87-82 contro Venezia. Ne parliamo guardando le statistiche dopo la fascia pubblicitaria, quindi linea alla regia.
2: Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con...
3: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid, il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Metti in campo i tuoi progetti con Welcome Spark. Hai dai 18 ai 30 anni? Apri conto Spark a canone zero e puoi ottenere fino a 100 euro in buoni regalo. Hai tempo fino al 28 novembre. Scopri di più su civibank.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni e regolamento su civibank.it.
5: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
6: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
0: C'è la stessa sensazione di una settimana fa in casa Trieste. Arriva una sconfitta, sì, questa volta per 87-82, non per 83-79 come contro Milano. Una sconfitta di quelle che forse nel dibattito calcistico di questi tempi si definirebbero propositive. non che non si possa essere propositivi nel basket se si vuole puntare a una vittoria, ma è l'atteggiamento a esserlo. Una squadra che ha giocato alla pari con Venezia, non solo perché il punteggio lo dice, sostanzialmente sempre rimasto nella forbice dei 5 punti di distanza, eccezione fatta per un paio di minuti nel secondo quarto in cui Venezia era avanti di 7-9 punti, ma lo dice anche per come se l'è giocata nei singoli matchup uno contro uno, per come se l'è giocata nel finale. Certo, hanno pesato un po' di errori madornali, hanno pesato i 3 errori di Canduzzi da solo da sotto, errori che però fanno il paio con delle triple di un'importanza fondamentale da parte del giocatore Trieste. Una Trieste che ha trovato in Rossi il suo leader Massimo, però gravato di 4 falli sin dall'inizio del quarto quarto, ha dovuto salutare anzitempo il match, proprio tra l'altro dovendo spendere il quinto dopo l'errore al tiro di Francesco Candussi, l'ultimo dei 3 di cui parlavamo. Un McDermott che ha risposto presente in difesa così come in attacco, la miglior partita di McDermott forse da quando lo abbiamo visto in casacca triestina, anche considerando la prima parte della sua esperienza 2 anni fa. Un Galloway grande, assente, ingiustificato, nettamente insufficiente, non bastano l'agonismo e la voglia difensiva, la presenza anche a rimbalzo. Oggi servivano quei 5 punti in più per portarla probabilmente a casa, punti che non sono arrivati, ma le risposte da parte di tutti gli altri triestini sono positive, tolto McDermott e forse Brajkovic, fin troppo silenzioso e poco presente nelle dinamiche di gioco, anche giustificatamente, dei triestini. Tutti gli altri direi ampiamente oltre la sufficienza. Il commento di Riccardo Furlan.
1: Sì, vai, allora, si è perso, ok, a 50 secondi alla fine eravamo avanti di un punto, 80-79, e poi c'è stato un parziale per la squadra veneziana di 8-2 nell'ultimo minuto. Però un dato particolare, che nell'ultimo quarto Trieste ha fatto 1 su 10 da 3, perché alla fine del terzo quarto Trieste aveva fatto un discreto 7 su 21 e ha terminato 8 su 32. Cosa significa questo? Significa che mentre a Milano Trieste è rimasta in campo soprattutto col tiro da 3, anche questo oggi l'uscita anche di Ross per 5 falli non ha aiutato assolutamente, anche se nel secondo tempo Ross non ha avuto, diciamo, lo spazio e la decisione nel primo tempo quando aveva chiuso con il 100% al tiro. Nel secondo tempo chiaramente la difesa su di lui è stata più dura, e d'altra parte Venezia si conosce, costruisce le sue vittorie soprattutto in difesa. E Trieste ha tirato col 55% da 2, 17 su 31, Venezia 57%, 21 su 37 da 3. Diciamo che Venezia alla fine del terzo quarto aveva un 6 su 21 e ha fatto 3 su 3 da 3, perché ha chiuso 9 su 24, e quindi determinante quel 3 su 3 da 3, mentre Trieste, ripeto, 1 su 10 solamente. Tiri liberi, Trieste ha fatto 24 su 29, Venezia 18 su 22, rimbalzi, Trieste nettamente in vantaggio 37 a 34. Questo è un dato positivo per la squadra. Anche le palle perse e palle recuperate, 9 palle perse, 4 recuperate per Trieste, 10 palle perse per Venezia, assist, 13 assist per Trieste, più 88 in valutazione, più 94 Venezia. Quindi diciamo che è stata una partita molto molto equilibrata. Trieste non dava mai la sensazione di fare uno strappo, diciamo massimo vantaggio per Trieste è stato di 5 punti, massimo vantaggio però solo nel primo quarto per Venezia per 9 punti sul 21-12 nell'ultimo minuto di gioco. Poi a parte i parziali di 21-15 del primo quarto, nel secondo quarto Trieste ne aveva segnati ben 27 contro i 18 di Venezia. nel terzo quarto c'è stata una parità 20-20 e nell'ultimo quarto ovviamente Trieste ha segnato 20 punti, però Venezia ne ha messi dentro 26. A te il tabellino, vediamo se hai il tabellino.
0: Sì, allora il tabellino per Trieste,
1: miglior marcatore Ross ovviamente, con 18, 16 con Jones,
0: esatto,
1: 12 con
0: McDermott, 13 con Candussi, sì, 9 di De Angeli, 5 di Galloway, 8 di Ruzier, 1 di Brajkovic. Il migliore di valutazione, prevalutazione, Colby Ross con 22, con lui anche Jones sempre a 22, 8 e 16 per lui. Per Venezia 4 di Bowman, 8 di Tessitori, 2 di Maretto, 15 di Candi, 11 di Gasparoni, non Gasparoni, anche il sito della Lega è sbagliato, di Olinde, 17 di Watson, 7 di Green, 13 di Wilcher, 10 di Grant. Il migliore per valutazione è Leo Candi, 6 assist e 4 rimbalzi, oltre i 15 punti di cui vi abbiamo raccontato poc'anzi. Una Trieste che perde 82-87. Vi aggiorno prima di darvi la buonanotte con
1: sì,
0: i risultati.
1: C'è un parziale da Bologna, esatto. Roma massima è avanti di un punto, però mancano ancora
0: 13 minuti alla fine.
1: Sì, sì.
0: Per quanto riguarda la partita di oggi direi che è tutto, ringraziamento Riccardo.
1: Prossima partita
0: a Varese, si gioca sabato, di Barcolana,
1: 20:30.
0: Alle 20:30, poi si tornerà qui in casa per la settimana seguente. Non ci resta che ringraziarvi per essere stati in nostra compagnia, vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata da parte di Federico Bolle e Riccardo Furlan, è tutto, linea alla regia.

0: la qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Cighidaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighidaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in cighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighidaccio! Vi aspettiamo!
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
6: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
8: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

it sets you free.

Music is the answer nella versione extended mix Soulful House, ex numero 1 in 14ª, Pat Bedeu.

finiscila. Tredicesima con la dodicesima e ci aspetta la seconda nuova entrata della settimana. The Jersey Mastros.

0: Avicii con Lift Me Up, Lift Me Higher.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 20 e 24 minuti.
5: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
6: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
7: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
8: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
7: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni, inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone, cadei.it.
9: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
11: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

Vero, numero 9 in salita. A me Kastner, Marcus, Soul by Night. Progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original.

Dark, All Right, Extended Mix, due verso l'alto anche per Ronan Clark. Andiamo ad aggiornare anche la settima posizione, Alex Biggie, Frank Maelstone, il brano è Shape of My Heart, dice qualcosa? C'è la versione originale che è quella del grande Sting. Andiamo ad ascoltare questa.

0: con Mr. Jake.
1: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
7: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
8: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
9: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
8: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
10: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: DJ Manuel, numero 3, direttamente dalla numero 5 dello scorso appuntamento. Stiamo per entrare verso la nuova numero 1 di Central Selection. Manca solo ancora la numero 2, stabile come 7 giorni fa. DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Poising, Universal Language.
1: Mr. Jake está girando los discos para ustedes. Número 1.

0: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem!
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Barcolana.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
4: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: You got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedes confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Teque, teque, teque, teque, teque.
4: Ni un amigo nuevo, ni una haría.
2: La Rosalía. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
7: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
6: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
7: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
6: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
7: Il ricamo che ti distingue.
8: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
9: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
10: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
9: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
11: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
12: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
11: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
12: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
13: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
14: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. renatokeber.com.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
5: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
2: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantiere Nautico Forza 7.it.
3: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?

0: il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia.
1: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

every night. In testa avevo solo guai. Tech pack, tutta Nike, all black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

marijuana. Mia fra corre da sé, se un colpo in testa ne uno più grosso. Tech pack, tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto. Più Rex, più diamanti addosso.

every night. In testa aveva solo guai. Tech pack tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

0: ATF, but we ain't from Chicago.
1: Every day, every night, in testa avevo solo guai. Tech pack, tutta Nike, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
2: Fighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio! Vi aspettiamo!
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

Non mi dava niente nessuno, chili di fumo. Sono astor, troppo all'inmo, sono full tu. Passa e chiudo, dato troppo a chi meritava niente. Full culo, il fra ce l'ha pura. Astor, plaza, non mi fotti dal giorno.

0: Zora. Hustle.
1: Ero mani nella saccoccia.
0: Hustle.
1: Polizia cerca la password.
0: Hustle.
1: Ero mani nella saccoccia.
0: Hustle.
1: Polizia cerca la password.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 31 minuti.